sento un verme quando penso che per andar vede Pinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia ermano. Mi sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel Gervaso. E insieme alla partita non andammo, perché mi venne un grosso pensiero nella cabeza.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto storto o dritto dritto a parcheggiar le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi faremo la San Siro dove incontro il calcio minuto per minuto, perché tra l'altro volte campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavone, solo è tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica Valdez de Porcota e Molin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budolone della sportiva Lunara. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte la porta con Wilson, Fittipaldi, Garzon, Gardin, Orton, Caccio, Bonbon, Foley, Bonbon, Caramelle e Cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, gli voglio offrire petti di scopi, scopotella e scopone. Cazzo, cavucchione, cartello. 30 palle la parola, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, mi voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calvo, che ci ha rovinato la vita. A sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portoche, Carpio Cardocco. Salve, salvone, salvaci. Salvaletto coso, mi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signor Interzapira che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e veramente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in cima a te, olioli, quattro passi in cima a te, olioli, olioli, olioli.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: 9 maggio
1: a Gabrio
0: Fobo e Ono presentano
1: Fomo.
2: Alle 22
3: all'interno di questa zuppa di funghetti sonori
4: per nutrire il terzo occhio in teatro. Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia
1: di Candy Cuga. A seguire
4: le carezze di
5: e direttamente da Massiglia
4: Alma.
6: Alma
2: pazza su Mitica.
1: A seguire arriva Lara con i suoi suoni della montagna insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Messi. Nel Club Foro
1: DJ Assalvi
3: Filippo
4: B2B Matteo Coffetti Federico Spini
7: Grandi
4: Mauro vieni presto
1: ragazzi. Il tempo sono su 94 non venire a fare il molesto. Pensiamo di qui.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

0: Talks.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Se vi parli di pistori, mi.
4: Multitox.
5: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Insomma, biscotti.
6: Attenzione! Attenzione!

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Radio Blackout e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base, e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
1: Puntata numero 2. Il ruolo degli invalsi nella trasformazione della scuola italiana.
2: Salve, sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base. Anche oggi continuiamo a parlare di scuola. Oggi affronteremo una tematica che è conosciuta, è la tematica degli invalsi, delle prove invalsi, che ha fatto discutere, continua a fare discutere, ma credo che proprio affrontando questa tematica si possa entrare in qualcosa che è un pezzettino che ci permette di guardare ai processi profondi che hanno attraversato e stanno continuando ad attraversare la scuola italiana, così appunto come vogliamo provare a fare in questi approfondimenti. Oggi ne parliamo con Barbara Bertani, che ci parla da Reggio Emilia e che fa parte della rete Educazione Ecologica. E Barbara è una maestra di scuola elementare e di scuola primaria, una cara amica, una carissima compagna che da anni si interroga sulla scuola, pratica dentro la scuola, diciamo, un percorso di ricerca e che ovviamente ha incontrato gli invalsi come, diciamo, un grande antagonista rispetto, no, all'idea di scuola e alla pratica di scuola che lei sta portando avanti. Grazie Barbara di essere con noi. Cominciamo allora a parlare un pochino degli invalsi, appunto è un argomento molto ampio. Proviamo a cominciare a spiegare perché le prove invalsi sono un pericolo per la scuola pubblica italiana.
3: Grazie Serena e buongiorno a tutti e a tutte. Allora, diciamo che la pericolosità principale degli invalsi e questa misurazione, io chiamo svalutazione, diciamo che avviene ormai da più di 20 anni in tutti gli ordini di scuola in Italia, ha secondo me cambiato il volto proprio alla scuola pubblica italiana, peggiorandone ovviamente la qualità dell'istruzione, livellando anche gli stili di insegnamento e addirittura modificando programmi e testi scolastici.

come ha potuto fare tutto questo? Un sistema di valutazione che all'inizio, parlo del 2003-2004, si era presentato come un sistema che voleva, un sistema molto innocuo, che voleva semplicemente offrire uno strumento, una misurazione. Avevano proprio parlato di prendere la temperatura, no, della scuola italiana, e che poi è diventato tutt'altro. Già all'inizio ci sembrava una valutazione farlocca, nel senso che se noi la paragonavamo già allora alla valutazione competente, professionale, che facevano tutte le insegnanti della scuola pubblica, ovviamente una valutazione fatta a testa, no? Tipo quiz della patente con risposte chiuse A, B, C e D, ci sembrava qualcosa che non andasse effettivamente a indagare la conoscenza e anche i miglioramenti, quel valore che è contenuto dentro la parola valutazione, quel valore che ogni insegnante attribuisce in modo anche complesso a tutti i bambini e le bambine. Io insegno in una scuola elementare a tempo pieno e sappiamo bene quanto è importante il tempo che ogni insegnante si deve prendere per valutare, per incoraggiare i bambini a fare meglio e sapere lì dove possono migliorare. Allora, a questa valutazione, che ci è apparsa appunto, a qualcuno addirittura l'ha preso anche insomma sotto gamba dicendo ma è una cosa ridicola, vedrete che si sgonfierà, ma molti di noi già allora avevano capito la pericolosità di tutto questo, perché se voi pensate alla fine degli anni 90 c'era un mandato, cioè ancora si ragionava per sperimentazioni, per ricerca. Le insegnanti sapevano anche di una psicologia dell'apprendimento, sapevano come motivare i bambini e le bambine, soprattutto la scuola, al di là dell'ascensore sociale di cui sempre si parla, doveva essere proprio uno spazio libero di ricerca in cui insegnare proprio il pensiero critico. Molti di noi hanno subito capito che questo stava cambiando in modo dirompente. Pensate che in 20 anni, questo è un dato che troverete ovunque, dalle ricerche che sono state fatte da De Mauro, dal linguista, in 20 anni i bambini e le bambine fino al liceo, insomma, utilizzano un terzo dei vocaboli che utilizzavano i loro coetanei 30

0: Ovviamente non è tutta colpa degli invalsi, però sicuramente gli invalsi ha tolto dalla scuola quel mandato di utilizzare le parole, del saper scrivere, del saper argomentare, del saper parlare, perché alla fine quello che contava era sminuzzare i contenuti e fino a trovare quel piccolo dato che serve agli invalsi per vedere se tu sai ricercare qualcosa anche di molto semplice dentro a un testo. Direi che questo è stato il cambiamento più evidente, si vede anche nei testi, perché poi se tutta la scuola si doveva adattare a una valutazione molto più semplice, perché se tu passi dal valutare la conoscenza alla competenza, devi andare a trovare qualcosa di infinitamente più piccolo e infinitamente più insignificante rispetto al valore di ogni ragazzo e di ogni ragazza. Quindi si sono modificati i testi, si sono semplificati, anche i testi che vengono utilizzati dagli invalsi per fare una valutazione sulla comprensione sono testi con dei termini molto semplici e sono sempre gli stessi.
1: Per esempio, no, questo modificare proprio lo statuto, no, delle discipline. Io, per esempio, che insegno italiano, diciamo che dalla centralità che aveva il famoso tema, no, ora la comprensione del testo diventa la prova principe, no, di italiano. E se pensiamo, appunto, se li mettiamo vicini, pensiamo, no, alla carica di soggettività che c'è sia nello studente, nella studentessa che elabora un tema, un testo, sia nel docente che lo corregge. Sono, no, due soggettività che si incontrano, mentre invece sono entrambe annullate. Sono annullate sia la soggettività dello studente che deve solo mettere una crocetta, sia la soggettività della valutazione del docente che invece dovrebbe tener conto di tutte le cose che dicevi prima, no? Quindi dell'assoluta unicità dell'alunno, dell'alunna che abbiamo davanti. È un grosso percorso di standardizzazione, no, Barbara? Mentre si parla con insistenza di personalizzazione. Sembrano, no, due cose che stanno poco insieme, vero?
0: Sì, questa personalizzazione io la leggo un po' come un tentativo di isolare sempre di più il ragazzo, la ragazza nel suo percorso di apprendimento, cioè non è più inserito in una relazione, cioè non si apprende più dalla classe, dal gruppo, no? Vygotsky diceva si apprende dagli altri. Se tu ascolti gli altri parlare, aumenti la tua area di sviluppo, la tua area di pensiero, la zona di pensiero, ed è così che si apprende. Se tu rimani isolato invece nella tua, diciamo, in tuo percorso individuale, è come se ti stessero suggerendo un modo di apprendere diverso, dove sei tu contro tutti, dove sei tu che sei responsabile del tuo percorso, devi diventare imprenditore di te stesso e devi mettere a frutto tutto questo, cioè il grado di imprenditorialità che viene misurato anche già dall'infanzia è proprio questo, devi imparare a mettere tutto a profitto. Ecco qual è il cambio che ha portato l'invalsi, cioè tu sei imprenditore di te stesso, devi farcela nonostante gli altri, a discapito degli altri. Ecco perché scompaiono all'improvviso parole come cooperazione, ma viene inserita la competizione, cioè in fondo misurare e fare delle classifiche e dire quali sono le eccellenze, quali sono gli scarti nelle scuole. E il fatto che adesso addirittura da quando c'è questa misurazione computerizzata, computer based, nelle scuole medie e superiori, alla faccia della valutazione formativa, la valutazione numerica da 1 a 5 ti dice che i fragili sono quelli che hanno punteggio 1 e 2, che il rischio fragilità punteggio 3, adeguati tra il 3 e il 4 e gli accademicamente eccellenti, anche le parole vuol dicono tanto, no? Sono i 4 e 5. C'è già una classifica. Allora, adesso cos'è diventato l'invalsi? È una specie di schedatura, un portfolio per ogni studente che seguirà ognuno di loro dall'infanzia fino all'università, che questi punteggi vengono inseriti in questa grande banca dati E quindi lo scopo è quello di accumulare dati su ognuno di loro. Ma c'è un problema enorme di privacy e c'è un problema anche di come si dovrebbe, no? accedere ai dati per vedere, no? come avviene anche per una prova che viene fatta in una classe, quando i genitori ti chiedono anche ai professori: ma com'è che mio figlio in questo tema, in questa prova, non è andato bene? C'è un dialogo, no? Viene spiegato perché.

0: adesso non è più così. I ragazzi devono fare queste prove a computer e ai genitori non è concesso neanche l'accesso agli atti.
1: Non possono capire dove hanno sbagliato, cosa hanno sbagliato.
0: Esatto.
1: Anonimato, no? È una grande bugia degli Invalsi. Continuano a parlare di anonimato delle prove, ma in realtà di anonimo non c'è nulla, no, Barbara?
0: No, perché poi ad ogni studente corrisponde un codice, facilmente si può facilmente risalire al codice, allo studente, e questo soprattutto insomma all'elementare. Addirittura qualche anno fa una mia collega mi confidò che quando è stato il momento della tabulazione non coincidevano i codici con i cognomi degli alunni, quindi sono stati inseriti anche dati che non combaciavano, no? con chi aveva effettivamente svolto quel test. Quindi in una grande confusione. E c'è però una novità. È stato fatto proprio da pochi mesi questo reclamo da una serie di associazioni, anche sindacati di base, in cui due genitori di ragazzi di 13 anni non avevano dato il consenso, per esempio, a questo questionario dello studente, un'altra cosa mostruosa che avviene nei giorni dei test invalsi, non avevano comunque dato l'accesso, no, a questa richiesta per recuperare anche informazioni sulla famiglia, no? Dello studente. Poi magari ne parlerò, insomma, che cos'è questo questionario dello studente. E invece i ragazzi hanno dovuto compilare lo stesso, perché alla fine del test ti arrivano queste domande: quanti bagni hai a casa, quanti libri, che lingue si parlano in famiglia, eccetera eccetera. Ma un'altra cosa, forse ancora più grave, è stato che questi genitori hanno formalmente presentato un reclamo, cioè perché volevano sapere, volevano avere accesso alle prove dei loro figli. Ed è clamorosa la risposta degli Invalsi, perché ha detto: prima di tutto la procedura è automatizzata, quindi va accettata senza alcun tipo di controllo, quindi non possiamo dirvi nulla. Ma soprattutto i genitori non deve interessare tutto questo, perché non avendo finalità didattiche non è di nessun interesse. Ecco, questa è stata la risposta degli Invalsi. Quindi io credo che questo sia veramente clamoroso, perché cioè, vengono raccolti dati in modo così automatizzato, con algoritmi, eccetera, non viene detto all'interessato perché tu risulti anche in una fascia, per esempio 1-2 di fragilità, e non ti viene detto nulla, è automatizzato, e quindi non devi...
1: Poi lo porti con te, no?
0: Esatto, esatto.
1: Lo porti con te a vita, insomma, nel tuo curriculum, nel tuo portfolio, no? Anche perché c'è sempre questa... come dire, un'altra, no, mistificazione degli Invalsi, che loro si presentano come un istituto di ricerca che fa ricerca, no? Che quindi fa statistiche, però non si capisce perché volendo fare questo tipo di ricerca non si potrebbe fare a campione, per esempio, come tutte le statistiche che si fanno, insomma, no? C'è una scienza che è la statistica, mentre invece si fa in modo capillare, quindi c'è proprio, no, poi la profilazione del singolo, dell'individuo, da, come dire, da incasellare il più precocemente possibile.

0: noi abbiamo attraversato, no, anche insieme tutte le battaglie che sono state fatte contro gli invalsi. Credo che da un punto di vista culturale forse sia una battaglia vinta, insomma, chi parla un po' seriamente di scuola critica gli invalsi, ormai praticamente a parlare bene degli invalsi c'è solo gli invalsi stesso, no? Però diciamo la resistenza che inizialmente si era sviluppata, così come è successo, diciamo, in tanti altri ambiti, no? Nella scuola e anche fuori dalla scuola, negli ultimi anni si è un po' spenta, no? Queste prove vengono vissute ormai come, insomma, è un po' normalizzata la situazione, la presenza degli invalsi nella scuola. Anche se, per esempio, questa cosa che ci dicevi di questi anche due singoli genitori riaprono la questione, perché pongono, no, delle questioni anche dal punto di vista formale, appunto, sulla privacy, sui diritti, no, anche. E oggi ha ancora senso opporsi agli invalsi? E se sì, ti chiedo cosa possiamo fare oggi, che percorsi possiamo suggerire?
1: Allora, innanzitutto sì, sono convinta che sia necessario riprendere questa battaglia. Non l'abbiamo mai lasciata, molti di noi hanno continuato a parlarne, però sicuramente gli anni appena precedenti al Covid, soprattutto gli anni della pandemia, hanno diciamo allontanato un po' anche quei genitori più appassionati che ci seguivano anche nelle battaglie, no? E nel frattempo la scuola si è burocratizzata sempre di più. Noi ormai siamo inseriti in questa sorta di lavoro a connessione continua, quindi ci è stato tolto anche tanto tempo libero. Tempo libero che noi utilizzavamo, no? Per delle anche solo per incontrarsi, parlarne, per aprire dei dibattiti, per incontrarsi anche in luoghi in cui provare, no? Insieme a cercare delle soluzioni. E, adesso però un po' con questo reclamo al garante della privacy che è stato fatto da genitori, è noto anche in questi ultimi mesi c'è di nuovo un interesse, alcuni genitori anche nel nostro istituto ci hanno chiesto di parlare degli invasi, perché poi una cosa veramente orribile è questo fatto che dentro la scuola viene comunicata qualsiasi cosa al genitore, giustamente, che riguardi, non so, anche il cambio di un menù, che si aspettavano il minestrone, invece è stato in quel giorno si mangia qualcos'altro in mensa, viene comunicato tutto, però degli invasi non si parla, non viene detto, viene detto a malapena quali saranno i giorni interessati per queste prove. Però adesso, insomma, i genitori, io noto che c'è questa voler tornare a capire, no, come, che cosa sono questi invalsi, no, che cosa stanno misurando, che cosa vogliono, perché vengono inseriti così in questi tre giorni di sospensione di tutto, delle libertà di insegnamento, non posso andare in gita, non posso organizzare nulla, perché sono giorni dedicati a questo. Allora, c'è bisogno di ricompattarsi con i genitori, provare insieme ai genitori a creare anche dei comitati insegnanti e genitori, come è stato fatto anche in molti istituti di Reggio Emilia, in cui abbiamo chiamato sempre insegnanti, attivisti come lo siamo noi, per parlare degli invalsi. Abbiamo sempre cercato un contraddittorio, perché poi gli invalsi non ha mai un contraddittorio, ma noi quando parliamo degli invalsi ai genitori vorremmo che venisse anche qualcuno a difendere i test invalsi, ma non viene mai nessuno, perché, insomma, e questo, insomma, dovrebbe anche farci capire, no? Della buona fede o mala fede, insomma, ecco. Quindi, insomma, questo è assolutamente un aspetto che dobbiamo riprendere e creare dibattito, perché, come diciamo sempre, parlare degli invalsi fa male agli invalsi, perché vengono fuori una sorta di verità che vengono nascoste o semplicemente vengono raccontati anche i finanziatori degli invalsi, no? Vorrà pur dire qualcosa che dietro gli invalsi ci sono fondazioni, ci sono banche, ci sono persone che noi non immagineremmo, no? Che fanno proprio quello che loro chiamano il framework, cioè questa linea educativa che viene data anche a livello europeo.

0: voglio, se riesco a dire quest'ultima cosa, perché secondo me dice tanto, no, di quello che sta avvenendo. Allora, dal 2016 il MIUR esurpa, cioè il MIUR è il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, dell'Università, esorta ad assumere come riferimento teorico per la scuola italiana questo Entrecomp. Cos'è l'Entrecomp? Lo pronuncio come lo leggo, Quadro Europeo di Riferimento per le Competenze Imprenditoriali, cioè sostanzialmente ci dicono fate riferimento a quel quadro europeo. Allora, cosa dice questo quadro europeo nel rapporto tecnico di questo modello? Dice: la componente conoscenza, cioè quella che un bravo insegnante voleva valutare fino alla fine degli anni 90, la conoscenza e non la competenza, la componente conoscenza non rappresenta una sfida per l'educazione imprenditoriale. Dunque, metto come letture o elaborazione delle informazioni, che sarebbero due punti fondanti della scuola pubblica italiana, non sono appropriati. Continua dicendo, elementi di competitività vanno introdotti gradualmente dalla primaria alla secondaria per dare agli allievi, l'opportunità di convalidare le loro idee, l'ambiente imprenditoriale di start-up. Quindi c'è un disegno molto chiaro, molto preciso di spingere verso la scuola azienda, l'imprenditorialità, l'iniziativa privata. Sono tutti aspetti che troviamo anche nelle linee guida anche di educazione civica di questo governo, e quindi è un'impronta politica ben precisa. Sì. Quindi sta a noi, cioè di questo dobbiamo parlare, noi insegnanti insieme ai genitori, vogliamo veramente una scuola che dequalifichi la cultura, la lettura, lo studio, la ricerca, e vogliamo delle future marionette pronte al mondo del lavoro con quelle piccole competenze che vanno bene per essere non sicuramente cittadini, ma essere dei sudditi precari.
1: Degli esecutori, eh? Sì, e questa è appunto la scuola che viene piegata alla formazione del capitale umano.

capitale umano, ognuno quando nasce ha un capitale e deve puntare su quello, non no, per realizzarsi nel mondo, nella propria vita, ma per riuscire nella guerra della vita. Ognuno, come dicevi prima, e sono un'idea diversa, no? Di scuola, perché è un'idea diversa di società. Questa è la società del neoliberismo e quindi ha come corrispondenza la scuola come formazione del capitale umano. Certo, per farlo devono distruggere quello che la scuola della Repubblica, della Costituzione è stata, no? Fino ad ora. E anche per questo, no? Speriamo che la resistenza che si può ancora attuare tra appunto chi è dentro la scuola, chi come genitori è fuori della scuola, è un'alleanza assolutamente necessaria, è un'alleanza necessaria per resistere a questi processi che sono appunto profondi e che passano trasversalmente tutti i governi di qualunque colore. Va bene, allora io ringrazio Barbara Bertani della Rete Educazione Ecologica proprio perché è riuscita a farci entrare prendendo appunto questo pezzetto degli invasi e farci vedere la profondità anche, no, di l'incisività che ha, ma anche la spinta per provare a resistere, anche perché io sempre sono convinta che se andassimo a chiedere ai nostri colleghi se sono d'accordo a continuare a fare o non fare le prove invalse, io credo che l'80%, l'85% risponderebbe di no. Quindi noi siamo una maggioranza che non ha gli strumenti al momento ancora per imporsi come tale, ma sono convinta, no, che lo siamo dentro la scuola, che questi processi di distruzione trovano non trovano resistenza perché non c'è organizzazione, perché ci sono tante situazioni molto complicate. Resistere nelle scuole oggi è veramente difficile, ci vuole insomma tanto coraggio, però insomma quello che la scuola della Repubblica, della Costituzione ha seminato, e ha seminato grazie alle lotte che sono state fatte prima di noi e che ci hanno, no, regalato questa scuola, io credo che siano ancora attive e attivabili.

Avete ascoltato il ruolo degli Invalsi nella trasformazione della scuola italiana. Seconda puntata del podcast Dietro alla lavagna. A cura di Radio Blackout e di Sindacato Sociale di Basel.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
2: Throbbing Gristle.

0: 9.08 minuti, inizia la giornata qua con le dirette su Radio Blackout 105-250 e torna come consuetudine l'informazione di Blackout a tenervi compagnia fra le 9 e le 11.
1: Eh sì, 9.08, scusate per il ritardo, ma la pioggia battente ci ha sorpreso, quindi ci abbiamo messo un attimo ad arrivare alla sede di Radio Blackout qua in via Cecchi 21A. Ricordiamo come sempre che potete stare in comunicazione con noi attraverso il 346-667-3263 per messaggi, Signal, Telegram e tutto quello che concerne il mondo della messaggistica, lo 011-249-5669 se proprio non volete, morite dalla voglia di mettervi in comunicazione diretta con Radio Blackout.
0: E assolutamente in questa mattinata così di pioggia un po' novembrina autunnale, fateci sentire tutto il vostro calore, teneteci compagnia, scriveteci, commentate. Adesso intanto un po' di musica e poi iniziamo con i titoli.

0: E allora iniziamo leggendovi un po' di titoli dei giornali di oggi, ma prima di passare a quello che c'è sullo stampato, dobbiamo purtroppo passare invece all'online, perché in questi tempi di guerra tutto si muove un po' così, con velocità e anche un po' in un pendolo. Quando ieri sembrava vicino un accordo, in realtà fra Stati Uniti e Iran, comunque in un pendolo di dichiarazioni che comunque vede sempre una tensione rispetto a quanto sta succedendo, in particolare nello stretto di Hormuz. E di questa notte riprendiamo da il live di Repubblica, in questo caso: guerra in Iran, Teheran, gli USA hanno violato il cessate il fuoco, rispondiamo. Gli Stati Uniti dichiarano di aver colpito obiettivi militari iraniani dopo l'attacco a tre cacciatori pedinieri americani nello stretto. Riprendiamo anche quanto viene detto su Al Jazeera. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver risposto a attacchi, in particolare aver neutralizzato attacchi dell'Iran. Quindi quella che sembrava una, diciamo, una tregua e comunque un avvicinamento a un'intesa rispetto a la questione e alla guerra imperialista americana verso l'Iran sembra sempre più fragile, con come sempre, come dicevamo prima, un pendolo di dichiarazioni fra fra falchi e colombe, fra chi smorza e invece chi parla di un cessate il fuoco ormai saltato.
1: Infatti, appunto, siamo sempre nella confusione, insomma, o più che altro nel turbinio di eventi che riguarda questo tipo di conflitti. Quindi adesso queste sono le notizie che vi possiamo dare, e magari alla fine della giornata le questioni saranno diverse. Però insomma è stata una notte, almeno quella, diciamo, una notte italiana, che sui campi di battaglia medio orientali è stata abbastanza turbolenta. Quello che invece è di fatto un cessate il fuoco che secondo diversi commentatori non è mai esistito, è quello in Israele, tra Israele e il Libano. Infatti qua stiamo dentro la stessa regione, stiamo dentro conflitti parenti, e la notizia a pagina 4 sul tema, il Libano, al pagina 4 del manifesto, scusate, sul tema: il Libano svanisce il cessate il fuoco, bombe dentro e fuori la linea gialla, tra una settimana negoziati a Washington, Tel Aviv e Beirut. E vediamo anche da Al Jazeera che nei live updates del sito di Al Jazeera la notizia più recente è proprio di un membro della difesa libanese che è stato ucciso da un attacco aereo israeliano. Perché il fatto che appunto la capitale libanese è stata colpita tra questa notte e ieri nuovamente, sono tornati i bombardamenti sulla Daihe, se lo pronuncio bene, probabilmente no, ormai la nota periferia sud di Beirut, che è nota perché è la zona controllata, almeno in parte governata da Hezbollah, dall'organizzazione Hezbollah. E il primo ministro Netanyahu, a proposito di questi bombardamenti, ha pubblicato un video su X nel quale accusa il comandante ucciso, identificato dall'esercito israeliano, come di aver messo su un piano per conquistare il nord di Israele. Un piano che, Pasquale Porcello, che è l'inviato da Beirut, non si si limita a commentare dicendo un piano di conquista che sarebbe una sorpresa, una novità assoluta nella strategia di Hezbollah, che ha sì attaccato il nord di Israele negli anni ma non ha mai avuto un piano di conquista vero e proprio, e che soprattutto in un momento come questo di grande difficoltà per il partito armato sciita è nei fatti altamente inverosimile. Il linguaggio utilizzato dal premier israeliano è ancora una volta quello della minaccia per Israele: chiunque minacci Israele mette la sua vita in pericolo. Intanto continuano i bombardamenti israeliani dentro e fuori dalla linea gialla in Libano, la fascia di una decina di chilometri lungo la frontiera sud e sud-est in territorio libanese che Israele occupa militarmente, in cui ha stabilito una zona cuscinetto. Insomma, quindi questa è la situazione della diciamo scenario medio orientale, della guerra medio orientale.

E sempre di questi scenari e di questi conflitti titola anche il, l'immagine, il titolo di apertura del manifesto, che si presenta come sempre nei tempi recenti con un'immagine centrale e un titolone che, di copertina, che è "Il nero vince. L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo, qualcuno ha scommesso $1 miliardo sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori." Questo è il tema del, della, diciamo, del titoli di apertura del manifesto.

0: La questione, appunto, è quello che il manifesto continua questa notizia, pagina 4, insider di governo, l'accordo USA-Iran paga 125 milioni, poco prima dell'annuncio, alle 3:50 del mattino, qualcuno investe al ribasso e realizza che l'uranio e la libertà del popolo iraniano c'entrassero poco con l'ultima guerra americana era chiaro fin dall'inizio. Certo, c'è Israele e la sua volontà di consolidare il proprio dominio regionale, ma non basta. Gli Stati Uniti oggi producono abbastanza petrolio da esportarlo e la crisi del Golfo, con la chiusura di Hormuz, ha finito per favorire, guarda caso, proprio le big oil americane. E quindi nell'alba diciamo della mercoledì scorso sono state aperte le vendite per lucrare sul prezzo del petrolio, pari a 920 milioni di dollari nominali, un volume anomalo per quell'ora. 70 minuti dopo Axios pubblica la notizia scoop di un presunto accordo in 14 punti tra Stati Uniti e Iran. Si fa giorno, il prezzo del greggio è già crollato del 12%, generando un profitto di 125 milioni in poche ore per chi aveva commesso al ribasso. Una tempistica da orologio svizzero.
1: E andiamo invece con le aperture, vediamo i titoli della stampa un po' per vedere quali sono i principali argomenti. Anche qua Conti, Bruxelles apre l'Italia, l'ultima minaccia del presidente USA von der Leyen, azzerate i dazi entro il 4 di luglio o noi alzeremo i nostri. E altro sottotitolo, il commissario Dombrovskis, ho visto Giorgetti, sull'uscita della procedura decidiamo in autunno. Questo è quello che si muove. Andremo a parlare anche della situazione economica e soprattutto dei suoi riflessi sociali nel contesto italiano nella seconda diretta di questa mattinata con Roberto Ceccarelli del Manifesto. E mentre intanto riprendiamo quello che è un altro dei temi principali sui quotidiani e anche sulle pagine online di questi giorni, ossia il tour di Rubio che è in questi giorni in Italia. Ieri ha visto il Prevost, il Papa Prevost. Il titola così la stampa: andiamo in pace, Rubio vede il Papa, no alla terza guerra mondiale, l'idea di un faccia a faccia con Trump. Questa è, diciamo, l'anticipazione la prima tappa di questo tour anche politico, che riguarda non solo i rapporti esteri, ma sembra essere anche, diciamo, una giocata politica di Rubio.

Stiamo parlando di Marco Rubio, incontro di 45 minuti, buoni propositi ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Questo è il sottotitolo dell'incontro tra il Papa e Rubio, che è uno degli, come per la stampa, anche per il manifesto, uno dei titoli che apre il giornale: il Papa e Rubio cortesemente distanti, incontro di 45 minuti tra Papa Leone e il segretario di Stato Rubio. E appunto oggi Rubio vedrà Meloni. Il premier considera comunque positivo il fatto che sia calata la tensione con il Vaticano e si mette in scia, insomma, staremo a vedere di questo tour.

E 27, stiamo ascoltando un po' di musica, qua un intero disco, quello che state sentendo in sottofondo, che si intitola Materia Tersa ed è un disco degli Wakaka. Gli Wakaka, gruppo, diciamo, jazz di improvvisazione di musica, come dire, anche sperimentale, che proviene da Cuneo, e ensemble che ha visto diversi persone anche da fuori, da Cuneo, avvicendarsi diciamo, a prendere parte di questo collettivo musicale. E ricordiamo che appunto gli Wakaka saranno domenica 14 dal vivo alla festa di Radio Blackout, che si terrà a Torino allo Spazio Sociale Manituana.

Questi erano gli Wakaka e appunto questa era Minsk. Continuiamo a, in sottofondo, a tenere questo disco, ma intanto stiamo preparando una diretta per voi, una diretta che sta sempre nell'ambito dei confronti.

e delle questioni e delle tutto ciò che sta, diciamo, sul piano internazionale, fuori dallo spazio mediatico, diciamo nazionale o locale. Stiamo per parlare di Africa, in particolare del Mali e di una serie di sommovimenti che sono in realtà che vedono momenti di risalto, di notizie, ma che fanno parte di un movimento più complesso che dura da diversi anni e che riguarda i cambiamenti geopolitici della regione del Sahel e di una parte del continente africano, connessi anche ad un processo di tarda decolonizzazione alcuni paesi europei, quindi una questione abbastanza complessa che ogni tanto salta dentro lo spazio mediatico, diciamo, dei giornali mainstream italiani, alcune volte invece rimane a covare sotto la cenere, ma continua da quelle parti, insomma. Quindi adesso ci organizziamo, ne parliamo meglio tra pochissimo, ci sentiamo ancora un po' di musica e poi andiamo subito al collegamento.

0: 9:31 minuti e siamo qua in diretta su Radio Blackout, pronti con la prima diretta, per appunto, scusate il bisticcio e la ripetizione, ma quello che volevamo affrontare oggi è un altro scenario di guerra, di quella che è una che sembra essere sempre di più una polveriera di conflitti, che è il continente africano. In particolare ci sono due quadranti che sembrano essere caldi, in realtà sono caldi da un po' di anni, come quello del Corno d'Africa e quello del Sahel, e qui in particolare sembra che si stiano anche saldando una serie di dinamiche internazionali che forse ci fanno intravedere quello che è uno scenario veramente di guerra mondiale. Ma non facciamo troppi passi, perché partiamo proprio invece da un intervento che ci ricapitolerà quanto sta succedendo in particolare in Mali, e a partire da quello che è stato l'attacco del 25 aprile, ma che diciamo è in continua evoluzione. E per fare tutto questo, per mettere un po' di ordine a questo groviglio di matasse, siamo in collegamento con Andrea Spinelli Barrile, giornalista che si occupa di Africa e sta approfondendo questi temi e quadranti. Andrea, ci senti?
1: Sì, vi sento benissimo, buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità, come al solito. E allora ti direi, se riesci un po' a farci un quadro di quanto sta succedendo, è successo, e come si sta evolvendo la situazione in Mali, un po' ripercorrendo le tappe e quelli che sono diciamo gli eventi di queste settimane.
1: Sì, partirei diciamo da una notizia oramai vecchia di una settimana, ma un po' da cronaca spicciola, nel senso che una settimana fa si sono svolti i funerali dell'ex ministro oramai della difesa del Mali, generale Sadio Camara. Generale Sadio Camara, che è stato ucciso in casa sua da un comando jihadista che ha assaltato un campo, un compound militare dove vivono tutti i vertici, tutte le teste principali della giunta militare che è al potere in Mali dal 2021, quindi oramai da 5 anni. Giunta militare che è arrivata al potere proprio in seguito a un attacco enorme da parte dei jihadisti e una perdita notevole delle forze armate, che si sono rivoltate contro la politica e contro il presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Questo colonnello particolarmente zelante, Assimi Goïta, che oggi è il leader della giunta militare maliana, ha preso il potere e ha cacciato il presidente democraticamente eletto, diciamo così, IPK. Perché partiamo da un funerale e perché partiamo da un racconto di cronaca pura? Perché secondo me proprio in quei funerali e in realtà negli eventi che li hanno provocati c'è un po' l'essenza del Mali di oggi, un paese che è abbastanza dilaniato e malamente controllato dalla pubblica amministrazione, dall'esercito, dalla gendarmeria e dalla polizia, un paese dove i jihadisti riescono nel giro di pochi mesi ad assaltare prima l'aeroporto Modibo Keïta di Bamako e gli aeroporti militari che sono all'interno del compound dell'aeroporto Keïta, e poi le residenze della giunta militare. Addirittura il leader della giunta militare Goïta è stato esfiltrato e trasferito in Nigeria in elicottero per motivi di sicurezza. Cosa capiamo da questo? Che la situazione, non dico che è fuori controllo, ma si può tranquillamente affermare che i jihadisti sono già all'interno di Bamako, e non da ieri ma da mesi, e questo insomma dà loro un vantaggio quantomeno dal punto di vista logistico e sociale sicuramente importante. però è un conflitto che va avanti oramai da oltre un decennio ed è un conflitto che si è stratificato enormemente sia internamente, perché nel 2011 sono anche falliti gli accordi di Algeria e quindi la parte nord del Mali, che ha vocazioni secessioniste da parte dell'Azawad, dei Tuareg, ha ripreso una guerra, quello che possiamo anche definire una guerra civile, che era stata assopita proprio dagli accordi di Algeri, e la giunta militare maliana si è resa incapace, almeno dal punto di vista diplomatico, di riprendere in mano quel filo che era un filo letteralmente che ha portato a una polveriera che si è incendiata. E il nord del Mali oggi è un po' il cuore del paese dal punto di vista della sicurezza. Perché? Perché nel nord i Tuareg hanno deciso di allearsi con i jihadisti. Oramai questa alleanza, di cui si parlava già da 2-3 anni, è conclamata ed è, si è, diciamo, svelata completamente dalle rivendicazioni degli attacchi del 25 aprile, quindi quelli che hanno portato, insomma, per intenderci, alla morte del ministro della difesa. In questa nuova alleanza, nuova si fa per dire, bisogna anche poi guardare al di fuori dei confini del Mali, perché sicuramente ci sono degli interessi algerini per quanto riguarda proprio le zone del nord del Mali, ma va anche evidenziato che, parlando di Nord Africa, il generale proprio Camara era stato in Marocco una settimana prima di morire, dove aveva riconosciuto, e questa era veramente una notizia bomba, il piano marocchino per il Sahara occidentale, e questo, insomma, chiaramente posiziona il Mali frontalmente contro l'Algeria, che invece ha una posizione diametralmente opposta. Ed ecco che da qui, pian piano, no, il mio racconto si allarga un pochino le maglie, e non siamo ancora usciti dall'Africa, perché poi purtroppo questa stratificazione della guerra in Mali ha coinvolto altri attori. L'arrivo della giunta militare nel 2021 ha portato alla letterale cacciata dei francesi, che hanno dovuto fare armi e bagagli e lasciare il paese in un tempo tra l'altro estremamente limitato, e l'arrivo di nuovi partner, perché è evidente che il Mali purtroppo non ha la capacità militare di sostenere un conflitto con questi gruppi armati, che sono non tanto a livello numerico, ma quanto proprio a livello di potenza di fuoco e di capacità anche logistica, sicuramente non parliamo di eserciti di, come dire, personaggi in ciabatte e AK-47.
0: Non improvvisati.
1: Questi gruppi non improvvisati, no. Oggi questi gruppi si sono dotati di droni, sia di sorveglianza che droni kamikaze, quindi d'attacco, e quindi anche di dronisti, quindi persone capaci non solo di pilotare questi droni, ma anche di saperli riparare e saperli preparare. E queste nuove competenze, queste sono le accuse che fa il Mali, sarebbero state portate ai gruppi jihadisti, ai Tuareg, grazie a un'alleanza con Francia e Ucraina. E questa è un'accusa che tra l'altro non faccio io, ma che è presente oramai, sono 4 risoluzioni in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite presentate sia dal Mali che dalla Russia, e che accusano proprio l'Ucraina e la Francia di sostenere gruppi ribelli in Mali. È possibile? Sì, è probabile, chi lo sa? Questo lo dice il governo ucraino. Il compito di Kiev oggi è combattere la Russia in tutto il mondo, e virgoletto le parole del ministro della difesa ucraino, ma non solo. Dopo una battaglia particolarmente furiosa nel nord del Mali, dove circa 80-90, all'epoca c'erano i Wagner russi, sono morti in combattimento, lì proprio l'intelligence ucraina rivendicò come dire, l'alleanza con i Tuareg che vinsero quella battaglia, e quella battaglia tra l'altro ci ricorda anche un'altra cosa, e i russi se la sono ricordata bene il 25 aprile. Ci sono aree del paese dove loro non potranno mai avere il controllo, perché se non nasci nel deserto non sai muoverti nel deserto, e puoi avere tutta la tecnologia del mondo, ma le tempeste di sabbia, se non ci sei cresciuto dentro, come dire, sembra quasi retorica, ma è proprio così, perché sono contesti molto estremi, non sono facilmente affrontabili. Questo ha portato i russi a negoziare con i Tuareg il rilascio della città di Kidal, che è stata poi appunto ceduta senza colpo ferire proprio ai Tuareg il 25 aprile. il giorno di questo mega attacco condotto in 7 città differenti, in numerose località, in ogni città. Insomma, è stata una cosa molto spettacolare, che ha mostrato una capacità d'azione di logistica, ma anche di intelligence da parte dei gruppi armati, gruppi ribelli, separatisti, eccetera, notevole, sicuramente accresciuta nel tempo, e sicuramente, altrettanto sicuramente, le forze armate maliane, ma anche gli Africa Corps russi, non avranno intenzione di mollare. Insomma, sì, sicuramente ci sarà un riassetto e una controffensiva, anche perché, e questo va ricordato, la Russia ha fatto un investimento molto importante in Mali con l'arrivo degli Africa Corps. Oggi sono circa 2500 uomini, ha portato 8 lotti militari di mezzi che sono destinati esclusivamente ai russi di Africa Corps, e questo, insomma, ha dei costi importanti che prefigurano un investimento e una volontà, insomma, di restare in quel paese. Ma sì, la Russia e la Francia e l'Ucraina e gli altri attori che abbiamo nominato fin qui non sono gli unici, tra l'altro, presenti in Mali. Gli Stati Uniti, ultimamente Massad Boulos è stato in Mali nel 2026, già 4 volte ha incontrato proprio il leader della giunta militare, e insomma, vuol dire che Trump sta parlando direttamente con la giunta militare, anche perché, e questo, insomma, non nascondiamoci dietro a un dito, la questione della lotta al terrorismo gli Stati Uniti la conducono da 20 anni, e in questo momento il Mali è forse, insieme al Burkina Faso, il luogo, in generale il Sahel allargato, il luogo dove per terrorismo islamista si muore di più.
0: E su questo proprio ti vorrei chiedere, prima di passare a quella che ci sembra invece proprio una lettura di attori internazionali che si muovono su vari piani, vari conflitti, un po' di chiederti magari due cose su un attore che è comunque centrale in tutto questo, che è un po' quell'alleanza che si è andata a strutturare nel Sahel di governi più o meno allineati, che diciamo fanno fronte unico, in realtà hanno anche costruito una forma di integrazione politico-militare su base regionale. Stiamo parlando di Mali, Burkina Faso, Niger, e un po', diciamo, come ne esce lo stato di salute di questo tentativo, che era anche un tentativo di diciamo, in tutte le sue contraddizioni che sono del tutto evidenti, anche di comunque un po' di riscossa anticoloniale.
1: Allora, è interessante l'alleanza degli stati del Sahel per diversi aspetti. C'è un aspetto politico e lo si vede magari nelle riunioni, per noi giornalisti che seguiamo questi affari, lo si vede dai verbali delle riunioni dei vari consigli dei ministri, che sono riunioni settimanali come un po' in tutti i paesi del mondo, e i provvedimenti che vengono licenziati, quando se ne vedono di nuovi, faccio un esempio, in Mali, il ragionamento va sempre a probabilmente la settimana prossima o tra due li faranno anche Burkina Faso e Niger, e questo avviene regolarmente, quindi c'è la saldatura politica, è reale, c'è una saldatura anche nella repressione, nel senso che oggi l'unica voce che si riesce ad ascoltare guardando a questi tre paesi è quella della propaganda dell'Alleanza degli Stati del Sahel, quindi c'è solamente una versione che è la versione ufficiale delle cose e di come vanno. Le voci sono state silenziate in maniera anche abbastanza chirurgica e molto violenta in tutti e tre questi paesi. Il Niger ne aveva meno di problemi tra virgolette di questo genere, mentre Burkina Faso in particolare e Mali ancora fanno retate, letteralmente retate, entrano nelle redazioni dei giornali che secondo la giunta militare o i vari organi non si sono comportati in maniera positiva. Però poi a guardare le cose che succedono, perché insomma tra ciò che si pensa, tra ciò che si dice, è comunque la cosa che vale è quella che si fa. E quello che si fa in realtà mostra un'alleanza degli stati del Sahel un po' traballante. Banalmente, nell'accordo e nello statuto di fondazione dell'alleanza degli stati del Sahel c'è il i tre paesi sono trovati d'accordo su un principio di mutuo aiuto e hanno formato una forza militare congiunta di 5.000 uomini che sarebbe dovuta intervenire in Mali nel momento in cui il paese era sotto attacco, ed era esattamente la situazione, da carta esemplare per poter far intervenire questa forza di 5.000 uomini era esattamente quella che si è verificata il 25 aprile. Beh, non c'è stato nessuno che ha paventato questa possibilità. Nessuno. E questo, insomma, va osservato in maniera anche critica, perché bisogna rendersi conto che poi, appunto, si può voler dire di fare tante cose, ma la realtà sul campo è molto diversa, anche perché si è parlato tanto nei mesi scorsi, da gennaio ad oggi, di una lite interno, comunque, di certi dissidi tra il leader militare del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, e quello del Mali, Essimi Goïta, perché il Mali ha avuto un grosso problema di logistica legato ai carburanti. I jihadisti assaltavano i camion e gli davano fuoco, e Bamako a un certo punto è rimasta senza benzina, benzina che non si usa solamente per auto e moto, banalmente anche per i generatori, generatori che sono dappertutto, ogni palazzo ha il proprio generatore, e anche perché il Mali ha un grosso problema proprio di generazione elettrica. Secondo il governo del Mali, i jihadisti hanno bruciato in 4 mesi 860 camion di benzina, e questo, appunto, ripeto, è la voce ufficiale, per cui, diciamo, possiamo prendere questo dato e moltiplicarlo per N per avere poi il dato reale. Questa situazione in Mali ha portato la giunta militare a scendere a trattative con i jihadisti, quindi a interrompere, come dire, le azioni sui teatri di guerra e a scendere con loro a patti per far arrivare finalmente benzina in città. E questa cosa alle altre due giunte militari ha dato parecchio fastidio, perché che fai? Da un lato li combatti e dall'altro firmi degli accordi con loro perché ti stanno strozzando? Come funziona? E questo dato, quindi, diciamo, c'è un aspetto quindi molto pratico, militare, ma anche personale, legato ai leader delle giunte militari, anche perché, insomma, non si diventa presidente di una giunta e leader di una giunta militare se non si ha, come dire, una forte coscienza di se stessi, e una certa anche fame di potere, sotto questi punti di vista. Quindi parliamo di tre uomini che sì, controllano i loro eserciti e il loro paese, ma che tra di loro è facile possano avere dei dissidi. Insomma, sono tre personalità molto molto ingombranti, che insomma, farle arrivare ad un punto comune non deve essere una cosa semplice.
0: Certamente. E in ultimo ti vorrei chiedere, giusto così, un commento che forse si, diciamo, allarga anche un po' lo sguardo su altri conflitti su cui oggi purtroppo non possiamo entrare nel merito, ma magari lo faremo prossimamente. Quello che sembra essere proprio, ed era un po' l'introduzione a questa diretta, una serie di attori che abbiamo visto, come già ci hai spiegato, la presenza e le accuse della presenza del supporto ucraino nella dronistica, rispetto a fianco dei gruppi di Tuareg e jihadisti, dall'altra parte che si confrontano con l'Africa Corps, e questo è un esempio evidente. Però anche in altri conflitti sembrano sempre più arrivare attori, e a volte anche con posizioni contraddittorie a seconda dei quadranti. Penso a quanto sta un po' si sta muovendo in Sudan e in altri conflitti, diciamo, nella zona del Corno d'Africa. Però un po', se dal tuo punto di vista di osservatore, quello che vedi è effettivamente una saldatura fra i conflitti che si muovono nelle varie regioni.
1: Beh, sì, sicuramente, insomma, nuova guerra mondiale è ancora prematuro, ne stiamo parlando, quindi diciamo che questo già ci può far pensare che non sia esattamente così, ma sicuramente si assiste un po' a una saldatura tra conflitti anche lontani. Banalmente ci sono poi i fornitori, quindi Emirati Arabi Uniti, Turchia per quanto riguarda per esempio la dronistica, ma anche l'Iran, che ancora è un fornitore malgrado tutto e malgrado tutti, e questo, insomma, fornitori che valgono da un lato all'altro del continente africano. Gli Emirati Arabi Uniti in più, tra l'altro, in Mali hanno un ruolo duplice, non solo di fornitore ma anche di pagatore di riscatti. Un membro della famiglia reale emiratina è stato rapito dai gruppi armati in Mali, e ovviamente Abu Dhabi ha pagato quello che doveva pagare, ma chiaramente se tu paghi un riscatto i soldi finiscono ai jihadisti, e questo dà parecchio fastidio alla giunta militare. Però contemporaneamente Ovviamente gli Emirati Arabi Uniti sono anche sodali della Russia, e questo per esempio nel conflitto sudanese, Russia che però è sodale del Mali nel conflitto maliano. E come ce lo spieghiamo questo? Forse guardando alla realtà, viviamo lo spirito del tempo un po' quello del sovranismo, ovvero sia ognuno fa i propri interessi e dipende indipendentemente dai contesti. Questo sembra che a livello di governi, amministrazioni possa anche andar bene, a livello di società civile, ma anche di giornalisti, noi facciamo tanta fatica a comprendere questo scenario, anche perché appunto è pulviscolare. Papa Francesco parlava di guerra mondiale a pezzi, che è un po' un modo carino per appunto rappresentare un conflitto che è pulviscolare e che riguarda più aree del pianeta, con gli stessi attori che da un lato sono sodali e dall'altro invece si combattono. È molto particolare come scenario, ed è anche abbastanza inquietante proprio per l'incapacità e la difficoltà che si ha nell'interpretare questa nuova, totalmente nuova grammatica dei conflitti, per cui non vale nemmeno più la regola il nemico del mio amico, allora è anche mio nemico, ma dipende a me che cosa mi torna. E questa domanda in realtà prima d'oggi non ce l'eravamo ancora, o almeno chi va a fare le guerre non se l'era ancora posta, o almeno non in maniera così evidente e palese. Questo è abbastanza curioso da osservare sicuramente.
0: Allora, se non avevi altre cose, spunti da aggiungere, noi ti ringraziamo per questo approfondimento e torneremo a sentirci qui su Radio Blackout.
1: Grazie a voi, grazie mille della telefonata.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie ancora. Spero sia andato tutto bene.
0: Assolutamente.
1: Ok, va bene. Ci sentiamo presto.

E allora abbiamo finito questa prima diretta su quanto sta avvenendo in Mali e diciamo un po' una riflessione su come si stanno svolgendo i conflitti nel Sahel e anche le implicazioni più generali, uno sguardo di guerra globale. Passiamo a quella che è il secondo argomento di questa mattinata informativa, non prima di avervi ricordato i numeri con cui stare in contatto con noi, in particolare 346-66-73-263 per chi vuole scriverci, commentare quanto stiamo approfondendo. E passiamo invece a parlare di quelle che sono un po' le ricadute sociali, non un po', sono le pesanti ricadute sociali di questo. Di questo contesto di guerra globale che stanno toccando in questo momento, e andremo a approfondire come toccano diciamo, il nostro contesto, quello italiano, ma anche altri contesti europei. In particolare partiamo dalla Germania.

E in particolare riprendiamo un articolo uscito su Pagine Esteri a firma di Marco Santopadre: Germania taglia la sanità per finanziare l'esercito più potente d'Europa. Nei giorni scorsi, riprendiamo direttamente le parole dell'articolo, nei giorni scorsi il cancelliere tedesco Friedrich Merz e i suoi partner di governo dell'SPD, i socialdemocratici, quindi un fronte unito, hanno concordato un drastico piano di austerità che potrebbe portare fino a 40 miliardi di euro di tagli al sistema sanitario pubblico entro il 2030. La riforma sanitaria promossa dalla ministra Nina Varken della CDU prevede misure immediate e drastiche per i cittadini e le famiglie, tra cui un aumento generalizzato dei ticket sanitari, che aumenteranno del 50%, e l'eliminazione di varie prestazioni precedentemente assicurate gratuitamente. Anche l'accesso ai trattamenti di psicoterapia sono stati investiti dalla scure dei tagli. Una parte consistente, pari al 11,3 miliardi di euro, verrà inoltre trasferita su ospedali, medici e industria farmaceutica. Il piano di austerità presentato da Berlino, soprannominato dal governo autunno delle riforme, con diciamo delle scelte un po' così che danno colore a quanto sta accadendo, prevede infatti un trasferimento diretto di risorse finanziarie dalla sanità al rafforzamento della Bundeswehr, le forze armate tedesche. Secondo i dati ufficiali pubblicati dai media tedeschi, il bilancio militare di Berlino salirà a 83 miliardi di euro di spese operative e a 108 miliardi di euro di spesa totale entro la fine del 2026, diventando così il primo paese per spesa militare in Europa. E questo cambio di rotta è sostenuto da un investimento senza precedenti dal 1945. Secondo i documenti interni rivelati da Politico nell'ottobre 2025, il cancelliere Merz aveva pianificato di investire 377 miliardi in un programma di riarmo che comprende 320 progetti di armamenti per la difesa terrestre, marittima, aerea, spaziale e cibernetica. E per finanziare questo arsenale Berlino ha adottato un nuovo modello di bilancio che esclude la spesa militare dal freno costituzionale al debito, privilegiando quindi il riarmo rispetto alla stabilità fiscale e ai servizi pubblici, che erano stati mantra per anni nel contesto tedesco. Questo massiccio trasferimento di risorse pubbliche andrà a beneficio principalmente del complesso militare industriale nazionale. Aziende come la Rheinmetall hanno già ricevuto contratti per un valore di 88 miliardi di euro per veicoli blindati Puma e Boxer, mentre l'azienda bavarese Diehl Defense fornirà sistemi missilistici per un valore di 4,2 miliardi di euro.

E questo argomento, diciamo, dei tagli alla sanità e delle spese sociali, qua direttamente connesse al tema del riarmo, però è anche un'occasione per noi di fare una sorta di ponte

una sorta di ponte, dicevo, una sorta di stacco, per cui cambiamo musica, cambiamo piano, cambiamo tutto in questo e ci catapultiamo attraverso la questione di tagli alle spese sociali e di nuovi orientamenti degli investimenti, austerity, eccetera, direttamente a Torino, partendo da una notizia. Quindi stiamo, diciamo, più prosaicamente sul piano locale. Non abbiamo ancora raccontato niente di che cosa c'è sui giornali rispetto a questo, e parliamo di due notizie. La prima è appunto una notizia sulla questione della sanità. Sforbiciata salva sanità, la regione copre il buco da 209 milioni delle ASL, ma i fondi arrivano tagliando università, welfare e trasporti. Sgarbo della maggioranza di centrodestra alla giunta, opposizione all'attacco, ennesima cambiale in bianco. Qual è la questione? Dopo due giorni e mezzo di discussione, il Consiglio regionale ha approvato la legge sugli interventi urgenti in materia sanitaria. Coperti 209 milioni di euro di disavanzo delle ASL piemontesi, ma tramontate tutte le altre ipotesi messe in campo, i soldi sono stati prelevati da università, welfare, ambiente e trasporti. 30 milioni di in meno sulle borse di studio e 14 sul funzionamento di Edisu, meno 17, 6 sul canone idrici, 23 sul trasporto ferroviario, 32 sulle politiche sociali. Ecco perché ieri mattina le minoranze avevano ottenuto da 5 assessori la promessa che i tagli sarebbero stati ripianati ma entro l'estate, ma è la carta che canta. Così è arrivata la presentazione di un documento che avrebbe impegnato la giunta Cirio ad assicurare il pieno ripristino delle risorse già a partire dal prossimo disegno di legge, che dovrà essere votato entro il 31 luglio. Quindi nelle risorse, secondo la diciamo, secondo il governo regionale, sono state spostate e devono essere ripianate entro l'estate. Secondo le opposizioni non verranno ripianate e di fatto un buco della sanità viene ripianato tagliando università, welfare e trasporti. Fra l'altro vorrei diciamo, sottolineo che le cifre, soprattutto per quello che riguarda le borse di studio universitarie, il funzionamento di Edisu, il trasporto ferroviario, sono tutte cifre molto importanti. Comunque si tratta di più di 20 milioni di euro per ogni comparto, e quindi, insomma, questa è la situazione dentro la crisi della sanità, che poi è la crisi della sanità nel senso dentro la sistematica lo sistematico smantellamento della sanità pubblica. Diciamo, questi buchi se ne portano poi via altri.

diciamo dall'altra parte del paginone, a pagina 33, un'altra notizia sempre sul tema della salute: sindacati pronti alla piazza, stanno privatizzando le cure. Si parla di un corteo che dal grattacielo della regione fino alle Molinette sarà il 23 maggio, senza CISL e UIL e quindi della CGIL. L'iniziativa è stata presentata ieri nella sede del sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari. Al centro delle mobilitazioni ci sono liste d'attesa, carenze di personale, crisi della medicina territoriale, salute mentale, consultori e non autosufficienza. Si parla di una serie di questioni: la privatizzazione della sanità piemontese, il modello, l'inefficienza e la il rapporto tra quello che si era detto e quello che poi sarà rispetto a case e ospedali di comunità previsti dal PNRR, che secondo il comitato rischiano di restare senza personale, con meno della metà che sarebbero davvero operative sul territorio piemontese, e anche altre questioni che sono più legate ad esempio ai medici di famiglia, col il fatto che oggi un giovane medico di famiglia parte con 1300 pazienti attivi con cui lavorare, e ci sono alcuni distretti dove 20.000 abitanti su 150.000 sono senza medico di famiglia. Quindi insomma una situazione di crisi profonda che riguarda la sanità sia in Piemonte che direi nel resto dello stivale.

E per stare nel locale, se il salario indiretto, quindi il welfare e i servizi non se la passano bene, non se la passa bene neanche quello diretto. Qualche giorno fa sono usciti i dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2020. Riferiti al 2024 diciamo, abbiamo una serie di indicazioni, diciamo una mappatura di quella che è la città, che ci riporta un po' a quello che già sappiamo, ma alcune cose in più, e diciamo le segna e segna dei punti che sono fissi. Il reddito medio torinese rimane fermo a 28.000 euro e con una crescita decisamente inferiore rispetto a quella che è stata l'inflazione rispetto al 2015, di soli 5.869 euro. Che cosa ci dice questo? Ci dice però anche di una città assolutamente spaccata, una città che cresce meno degli altri capoluoghi italiani, con un ceto medio che si assottiglia e quartieri che si allontanano sempre più tra di loro, con differenze di reddito medio che superano il 200% tra centro e periferia. E quindi diciamo, abbiamo la città di Torino, giusto per dare dei riferimenti, fra le grandi città italiane, è sotto Milano, Bologna, Roma, Firenze, e si attesta subito sopra a Napoli, giusto per così dare una misura anche sul nazionale. Ma una delle cose che risulta abbastanza evidente è che perché cioè la composizione del reddito, perché non cresce il reddito torinese. Il reddito torinese è particolarmente legato a pensioni che rimangono lì fisse al chiodo o da anni, o comunque con aggiustamenti particolarmente risibili. E sui salari, soprattutto sui salari da lavoro dipendente. Anche in questo caso, e lo andremo poi anche ad approfondire nella prossima diretta, il tema del salario è un tema centrale, e soprattutto nel ristagnamento nel contesto italiano dei salari è un tema centrale. Diciamo, per dare un ultimo quadro, ma credo che chi vive questa città conosca bene le polarizzazioni della stessa. Da una parte abbiamo centro, Crocetta e Collina, che vedono anche aumentare i loro redditi, e dove la ricchezza si concentra e si tramanda, si cristallizza, mentre invece le zone di Barriera, Aurora, Vallette e Mirafiori Sud continuano ad essere diciamo le zone più povere da un punto di vista di reddito della città, con un reddito medio che sta sotto i 20.000 euro. E quindi diciamo, con questa panoramica che un po' ci dà uno sguardo su quella che è la situazione economica e di reddito della città, passiamo in un attimo alla prossima diretta, che ci parlerà proprio di decreto primo maggio e di quelle che sono i tentativi più o meno diciamo efficaci o propagandistici di andare a intervenire da parte di questo governo sulla situazione attuale di inflazione e crisi energetica.

0: 10 e 16 minuti e passiamo alla seconda diretta di giornata che diciamo dopo questa lunga introduzione e letture varie su un po' di quelle che sono gli scenari e l'austerity di guerra non solo nel contesto italiano ma anche in quello tedesco. Poi siamo passati ai tagli e la situazione sanitaria qua in Piemonte, a un po' di lettura di quelle che sono le dichiarazioni dei redditi e i redditi nella città di Torino, e oggi vorremmo un po' provare ad entrare nel merito di quanto sta facendo il governo Meloni con una serie di misure, anche quello che non sta facendo il governo Meloni rispetto alla situazione salariale in questo paese, che si vede sempre più stretta in un contesto di austerity e dall'altro lato inflazione dovuta al caro energia e alla guerra. Per fare questo siamo in collegamento con Roberto Ciccarelli del Manifesto. Roberto, ci senti?
1: Perfettamente, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, grazie mille di essere qua ai microfoni di Radio Blackout, e come punto di partenza vorremmo chiederti un po' il contenuto di quella che è stata una delle diciamo misure anche un po' anacronisticamente propagandate dal governo italiano, sia il decreto primo maggio che diciamo, voleva essere e è stato presentato come un intervento un po' a difesa dei salari nel contesto italiano.
1: Sì, non è la prima volta che il governo Meloni vara un provvedimento del genere in coincidenza con il primo maggio, la festa dei lavoratori. Più che un provvedimento sui salari, è un provvedimento sugli incentivi alle imprese, che dovrebbe, secondo una nota legge dell'economia a impostazione neoliberale, influenzare anche i salari, cosa che in tutta evidenza non lo è mai. Il provvedimento si basa in maniera molto, molto sintetica, su quattro assi. Dove si prevedono bonus assunzioni sia per giovani e donne under 35 per un anno, attenzione, perché questo tipo di provvedimenti sono sempre temporanei e limitati e molto condizionati. L'ormai molto discusso salario giusto, che non è affatto il salario minimo, di nozione pubblicitaria inventata dal governo per rispondere alle critiche delle opposizioni che di recente hanno scoperto la necessità di istituire un salario minimo legale orario in Italia. Un salario giusto che sostanzialmente è un'incentivazione alle imprese a rispettare entro certi limiti la contrattazione collettiva, all'interno del quale puoi porre i bonus di cui stavo parlando prima, bonus legati a nuove assunzioni. Il terzo asse è il contrasto al cosiddetto caporalato digitale, è tendenzialmente l'inizio del recepimento da parte di questo governo di una direttiva dell'Unione Europea molto contrastata, che dopo anni di trattative e sarebbe obbligatoria da assumere in Italia entro il prossimo 2 dicembre. Questo contrasto sostanzialmente si limita alla trasparenza degli algoritmi e a quella dell'identità digitale dei rider che accedono alle piattaforme, perché su questo particolare aspetto anche di recente è stato constatato una pratica di subappalto degli ID dell'accesso a queste piattaforme, in cui si configura in parte un'intermediazione illegale di manodopera, cioè un caporalato, che è un fenomeno molto più complesso, che come noto sta procedendo da diversi anni, in particolare la Procura di Milano, è organizzato esattamente dalle piattaforme digitali. Dal provvedimento varato dal governo sembra invece che il caporalato digitale consista solo in una trattativa privata tra rider che subappaltano la propria identità digitale ad altri e lucrano su questo subappalto. Non è solo così, il processo è molto molto complesso, è più complesso e strutturale alla gestione delle piattaforme digitali, in questo caso legato al trasporto a domicilio. E l'ultimo asse di questo provvedimento riguarda un'altra norma relativamente molto importante in realtà. In Italia i contratti nazionali vengono in gran parte rinnovati con uno storico ritardo che può arrivare anche a diversi anni. In questo caso il governo se ne è accorto, in realtà ha cercato anche per quanto riguarda il settore pubblico di rinnovare contratti molto molto arretrati, a cominciare da quello della scuola. E nel caso in cui il ritardo superi i 12 mesi si prevede un'integrazione di mancato rinnovo contrattuale del solo 30%. Questa percentuale è stata giudicata da più parti, in particolar modo ovviamente dalla maggioranza dei sindacati, sia di base che confederali, e del tutto inadeguata rispetto all'emergenza che c'è in questo paese.
0: Eh sì, anche in un momento in cui, per quanto siano arrivati una serie di rinnovi, non riescono, cioè nel senso, oltre l'inadeguatezza del 30% come risarcimento, anche i rinnovi sono al tempo

0: anche un po' con le mani legate rispetto a possibilità di intervento. Di qualche settimana fa la questione dello sforamento del deficit, del rapporto deficit PIL sopra il 3%, che diciamo imporrà, o almeno dovrebbe imporre, per quanto si continui a trattare e non, diciamo in sede europea, una pesante austerità e un'impossibilità di sostanziali interventi, se non quelli di taglio, nel contesto italiano.
1: Beh sì, da questa ricostruzione molto pertinente che hai fatto chiaramente emergono tutte le difficoltà strutturali in cui si trova questo governo, ma in realtà bisogna anche specificare che questo governo gestisce questa una situazione che è il risultato di un processo ormai storico, almeno mezzo secolo diciamo. In ogni caso negli ultimi 40 anni una caratteristica strutturale dell'economia italiana, perlomeno dal dopoguerra ad oggi, è sotto gli occhi di tutti: i bassi salari, la competizione che si fa sul contenimento del costo del lavoro, la progressiva dismissione di un welfare tradizionalmente abborracciato, familistico, inefficiente e privo di sostanziali tutele per l'autonomia e la libertà delle persone, insomma e soprattutto la carenza strutturale di investimenti su attività produttive, oltre che sulla società, sugli investimenti sociali. Questo insieme di elementi che fanno un'economia o comunque una storia, la sua storia in un determinato momento, beh, oggi sono tutti sotto i nostri occhi e rappresenta in realtà la vera spina nel fianco di questa maggioranza, di questo governo che non riesce sostanzialmente, né probabilmente è capace né lo vuole fare cambiare passo, anche perché per cambiare passo bisognerebbe trasformare strutturalmente delle caratteristiche che in tutta evidenza non sono facili da trasformare. Un'osservazione all'atere rispetto al fatto che i salari non riescono a recuperare quanto hanno perduto diciamo negli ultimi 5 anni, diciamo dal Covid in poi. Questo perché? Innanzitutto perché c'è stata l'inflazione, ricordiamo, tra il 2022 e il 2023 ha superato anche il 10%. È stato uno degli effetti, senz'altro, della guerra russa in Ucraina, ma anche, se no, soprattutto della speculazione sui prezzi, non solo dei beni energetici, ma anche quelli alimentari, e su quelli dei servizi, su quale sono state fatte montagne di profitti. Non a caso, nella teoria economica più aggiornata e sensibile alla realtà, non all'ideologia, si è parlato di inflazione dei profitti. Sono i profitti che hanno aumentato i prezzi, la ricerca di maggiori profitti in un'economia di guerra che ha aumentato i prezzi, e i salari non riescono, che restano sempre bassi per le ragioni in cui dicevamo prima, non riescono a stare appresso al ritmo degli aumenti dei prezzi. Questo, sebbene l'inflazione sia in tutta evidenza calata, almeno nominalmente, i prezzi ad esempio dei beni essenziali, basta fare la spesa del supermercato, sono rimasti altissimi e continuano a crescere. È l'esperienza, immagino, quotidiana di ciascuno di noi. E questa è la prova che è questo processo nella nuova crisi, la guerra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il blocco di Hormuz, è destinato a continuare. Questa è un'altra caratteristica dell'economia, della società in cui purtroppo ci troviamo, e che

0: quella che è stata chiamata l'inflazione dei profitti è una caratteristica essenziale di un'economia che funziona attraverso la spoliazione dei salari, nel senso più ampio di questa parola, c'è cioè il salario diretto, quello che nella busta paga per chi ce l'ha, e poi quello indiretto, che significa casa, servizi, libertà di movimento, oltre che istruzione e di curarsi.
1: Certamente, e questo ci spiega anche forse il perché di fronte a quello che è una delle principali, passami il termine, fiori all'occhiello, o comunque quello che viene propagandato come un successo da parte del governo Meloni, ossia l'aumento dell'occupazione e del tasso di occupazione in questi anni. In realtà ci parla di un'occupazione che è tendenzialmente di lavoro povero, che comunque sta in uno spazio che non permette così la reale vita e benessere che uno potrebbe ricollegare, o almeno avrebbe potuto farlo pensando in altre fasi al lavoro. E questo non so se volevi aggiungere qualcosa, o comunque un altro stimolo è le cose che non si vogliono, prima citavi le cose che questo governo non può e non vuole fare, sicuramente mettere mano alle forme di tassazione di quei profitti di cui stavi parlando precisamente poco fa.
0: E questo è un altro capitolo interessante della politica economica di questi anni, legato chiaramente alle politiche del governo. Si è sempre parlato di extra profitti, sostanzialmente dal Covid in poi, dove questi aumenti colossali sono stati registrati dal capitalismo digitale, ma anche dalla grande distribuzione nell'ambito della logistica, il capitalismo della logistica. Questi sono processi colossali, evidentissimi, persino nella vita quotidiana, quindi non è necessario spendere troppe parole, è intuitivo. Da quel momento, ben prima in realtà che si formasse il governo Meloni, si è iniziato a usare questa parolina magica, tutta da capire, forse anche usata in maniera impropria, di extra profitti. I profitti sono tali quando sono extra. Però stiamo parlando, in tutta evidenza, per interpretare questa espressione ormai idiomatica, di profitti in eccesso. Sono talmente tanti che basta dire che sono extra. Sono state, per tornare al governo Meloni, vari tentativi, tutti passatemi l'espressione farlocchi, di adottare una tassa sugli extra profitti, ma c'è sempre stato il trucco. Qualcuno si ricorderà, degli ascoltatori, il tentativo di tassare gli extra profitti delle banche, che già nel, se non ricordo male, 2023, tra il 2023 e il 2024, si è trasformato in una specie di partita di giro su alcuni fondi specifici, nel senso che le banche hanno anticipato di circa 2 miliardi sul triennio, che poi si sono visti restituire, si vedranno restituire progressivamente dal governo, una misura che è stata adottata per far quadrare i conti nell'ambito della legge di bilancio. Un'altra idea di extra profitti è rispuntata fuori all'indomani, già a partire dal governo, all'indomani del 28 febbraio, quando è iniziata la guerra israeliana americana contro l'Iran, dove si è assistito, come è noto, al momento a un nuovo inizio di aumento di prezzi, soprattutto legate all'aumento del petrolio e quelli di benzina e gasolio. In questo caso il governo si è rifiutato di adottare una tassazione sui cosiddetti extra profitti energetici nell'ambito nazionale, che non ha la minima intenzione di fare. Però che cosa ha fatto? Insieme ad altri quattro governi, tra cui la Spagna e la Germania, l'Austria e credo, se non ricordo male, il Lussemburgo, ha chiesto alla Commissione europea di istituire lei a livello europeo una tassa sugli extra profitti. In tutta risposta la Commissione europea ha detto: noi non ci pensiamo minimamente a fare una cosa del genere, se volete è un'idea intelligente, fatelo voi a livello nazionale. Chiaramente Meloni non ci pensa nemmeno, non ci ha pensato nemmeno un minuto a farlo. In questo, insomma, per abbreviare, in questo gioco a rimpiattino, in questa commedia, che cosa succede? Che i profitti continuano a essere extra e il prelievo resta minimo, se non inesistente.
1: E con questo, se non avevi altre cose o suggestioni da aggiungere, noi ti ringraziamo come al solito per averci dato una mano un po' ad entrare in questi temi.
0: Grazie a voi, come sempre.
1: Grazie mille, a risentirci qui su Radio Blackout.

0: 10:39 minuti, di nuovo qua in diretta su Radio Blackout. Avete sentito con noi Roberto Ciccarelli, che ci ha dato un po' una mano a sviscerare il decreto primo maggio e quelle che sono un po' le misure economiche e sociali che sta adottando questo governo rispetto a quella che è una crisi economica e un carovita che morde sempre di più e affila e azzanna con i suoi denti in questa fase di guerra. E però adesso passiamo a un ultimo contributo che ci porta su tutt'altro tema, e in particolare su quelli che sono, diciamo, il nuovo investimento produttivo, possiamo chiamarlo così, che sta planando sui territori e anche sul territorio torinese. E stiamo parlando dei data center, quindi queste, diciamo, nuovi hub di legati alla economia e del dato e del processo dei dati, dell'estrazione, della messa a valore dei dati, che però non è solo semplicemente questo, non è solo semplicemente una struttura immateriale, ma come sentiremo in questo contributo ha assolutamente tutta la sua portata materiale, di impatto materiale su l'ambiente e anche, diciamo, per tutta la catena del valore che riguarda questi data center. Proviamo ad approfondire un po' il tema con questo contributo registrato con Giorgio Pirina, sociologo economico, che abbiamo registrato un po' di tempo fa.
1: In sociologia economica sui data center, che sono, diciamo, uno degli elementi che stanno un po' planando sui territori, anche, diciamo, nei nostri territori, e su cui vogliamo un attimo un po' diradare quella cortina fumogena, no, che c'è intorno a questi tipi di attività, in qualche modo produttive, in realtà, perché sono, vedremo, attività produttive che hanno un impatto sui territori, anche se spesso non sono considerate. Però ti chiederemmo, Giorgio, di iniziare un po' spiegandoci che cos'è effettivamente un data center, che cosa fa e perché in questo momento l'Italia è diventato uno dei punti di attrazione di questo tipo di investimenti.
2: Allora, grazie mille Eugenio, grazie mille per l'invito innanzitutto. Allora, sostanzialmente i data center devono essere immaginati come qualcosa di molto semplice, cioè come una struttura, come una sorta di scatola che contiene oggetti, hardware, software, torrette che vengono chiamate rack, che contengono i server, che contengono dispositivi di memoria, eccetera, che servono, poi sono ovviamente tanti cavi, no? Tutti questi oggetti vengono cablati tra di loro e con l'esterno, no? Perché attraverso questi cavi passano chiaramente i dati che vengono appunto elaborati, stoccati e processati all'interno di queste strutture che sono i data center, no? Quindi ogni volta che noi inviamo un messaggio, che facciamo una richiesta su Just Eat per ordinare una pizza, che guardiamo un video streaming o un video musicale sulle varie piattaforme digitali e social, mettiamo in gioco, attiviamo, diciamo, queste strutture qui, che chiaramente non sono nate adesso sta gradualmente, o meglio, in questi anni sta il tema dei data center sta emergendo con un pochino più di forza, però in realtà non si tratta di qualcosa di nuovo, ma chiaramente con la società digitale che è andata avanti, con dispositivi come smartphone e computer che sono ormai miliardi in tutto il mondo, con interazioni sempre più massicce e reticolari sui social media, su internet, eccetera, la produzione di dati è diventata massiva. Parliamo di ordini di zettabyte, quindi non so quanti zeri ci siano dopo il primo numero, e quindi i data center sono diventate strutture separate, a parte, gigantesche, che possono essere comparabili a capannoni industriali come quelli che avevate nell'area torinese, sostanzialmente, no? Quindi noi dobbiamo immaginare un data center come quella struttura che viene mossa nel momento in cui interagiamo con qualsiasi dispositivo collegato alla rete, anche nella domotica domestica, ad esempio, no? Quando ci sono ormai i chip e le connessioni internet tra i vari elettrodomestici, eccetera.
1: In questo momento vediamo, diciamo, naturalmente questa è un'economia, è un'infrastruttura necessaria all'economia del dato che è in assoluta espansione, e forse un po' in ritardo rispetto ad altri territori, anche l'Italia in questo momento sta diventando un polo attrattivo per questi tipi di infrastrutture.
2: I paesi e gli hub urbani che fino all'altro giorno sono stati il centro di gravità di queste data center, in realtà sono arrivati a un punto di saturazione. I cosiddetti FLAPD, Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino, e un'altra lettera dovrebbe essere Berlino, adesso non mi ricordo bene, sono arrivati a un punto di saturazione. Hanno tantissimi data center, e arrivare a un punto di saturazione di quei data center vuol dire che la richiesta energetica necessaria per mantenere in funzione questi data center, la potenza necessaria per far funzionare questi data center, ha raggiunto un punto critico che rischia di determinare impatti negativi sul sistema di distribuzione di energia elettrica. No? Irlanda, se non ricordo male adesso, in Irlanda oltre il 20% del consumo energetico nazionale dipende dai data center. Cioè, 20% è una roba fuori di testa. No? Quindi siamo arrivati a un punto di saturazione, perché chiaramente queste aree negli ultimi 20 anni sono stati centro di gravità, poli attrattori dei data center. Adesso si sta spostando questi investimenti verso il Mediterraneo, verso il sud Europa, perché c'è tanto spazio sostanzialmente. Anche qua chiaramente c'è una distribuzione diseguale, che dipende ovviamente anche dalle condizioni climatiche, perché chiaramente il sud Europa soffre di siccità ormai anche a causa dei cambiamenti climatici. Però ad esempio in Italia l'area che maggiormente attrae data center è quella milanese, l'Interland milanese, parzialmente anche Torino, eccetera, anche se poi ci sono strutture anche nel sud Italia, a Roma, in Sardegna, eccetera, no? Quindi adesso questi investimenti si stanno spostando nel sud del Mediterraneo, proprio perché c'è stata una saturazione. Siamo arrivati a un punto di saturazione del sistema elettrico nei paesi del nord Europa, e quindi c'è stata una necessità di spostare il fuoco dell'attenzione, no? Le aree territoriali dove far atterrare questi investimenti qua.
1: Da questo punto di vista ci sono già, credo, che due temi fondamentali che escono fuori da quanto hai descritto, che sono in realtà delle necessità che questi tipi di queste economie, queste infrastrutture hanno per funzionare, no? E quindi da un lato una la mettevi già abbastanza in evidenza, che poi si lega alla questione ambientale, e quindi anche la questione di energetica, no? Quindi quanto queste strutture hanno bisogno di energia per funzionare, e anche con un tema connesso di aria, acqua per il raffreddamento, credo, no? E poi naturalmente è un'economia che certamente si basa su un'infrastruttura che è quella aleatoria dei dati, ma non solo, si basa anche su tutta un'altra, altri pezzi che però, diciamo, nella produzione di valore in sé sono resi un po' invisibili.
2: Sì, allora ne approfitto, colgo l'occasione a partire da questa domanda per anche riallacciarmi a una cosa che mi avevi chiesto prima e a cui ti ho risposto parzialmente. Cioè, un altro dei motivi per cui adesso le infrastrutture, i data center come infrastruttura stanno conoscendo un'espansione rilevante è anche in virtù delle politiche, delle strategie, delle progettualità messe in atto dall'Unione Europea per la transizione digitale ed energetica, no? Transizione digitale ed energetica che sono visti come strumenti chiave, come driver, chiamiamoli come vogliamo, per mitigare sostanzialmente i cambiamenti climatici, no? Si pensa che la digitalizzazione sia un fattore di dematerializzazione dei processi economici, che chiaramente è parzialmente vero, però è anche parzialmente falso, nel senso che è vero che usando il computer chiaramente si stampa meno carta e si utilizzano più documenti digitali come PDF, o si dematerializzano le procedure per entrare in contatto con i vari uffici comunali, statali, eccetera, ma è altrettanto vero che appunto questa dematerializzazione presuppone la creazione di queste infrastrutture che sono i data center, no? E che presuppone la messa in posa, la messa in piedi di un'infrastrutturazione più generale che ha a che fare col data center, con la cementificazione necessaria per costruire quel data center, con l'acciaio necessario per creare la struttura dei data center, per creare i vari hardware, le componentistiche, diciamo così, che mettono in piedi, che realizzano il data center, coinvolge chiaramente quello che dicevi anche tu adesso, sostanzialmente, cioè le catene globali del valore delle materie prime, ad esempio, no? Senza silicio, senza tantalio, senza rame, senza altri tipi di materie prime critiche, non potrebbe esistere la società digitale, perché attraverso la trasformazione di queste materie prime, che quindi coinvolge lavoro e natura, sfruttamento del lavoro e della natura, possono essere realizzate componentistiche critiche come i chip, come i semiconduttori, e nel corso del tempo chiaramente hanno reso possibile una maggiore potenza computazionale sia a livello di dispositivo smartphone, dispositivi di vita quotidiana, sia a livello appunto di componentistica che va a comporre i server nei data center, no? Quindi quell'insieme di strumenti che rende possibile la società digitale, la fruizione di servizi digitali sia a livello mondano ma anche a livello proprio più industriale, tecnico, informatico sostanzialmente. E poi il legame con la transizione energetica, cioè il data center è visto come, diciamo, una sorta di architrave, perché grazie alla digitalizzazione i sistemi energetici, la distribuzione di energia elettrica può avvenire in maniera più efficiente, no? Sostanzialmente dicono loro, perché anche nel passaggio da fonti energetiche fossili che ti garantiscono una continuità energetica e un calcolo, diciamo, più stabile e di lungo corso dell'energia elettrica necessaria e da immettere nella distribuzione, con le energie rinnovabili il calcolo cambiano, perché non c'è più la continuità che garantiscono le fonti di energia fossile, e quindi la digitalizzazione anche dei sistemi energetici rende più efficiente questa gestione qua, no? Quindi il data center rappresenta un elemento chiave e cardine in questo senso qua, quando parliamo di transizione digitale ed energetica. Però tutta questa roba qua, se è vero che c'è una parte di dematerializzazione, questa stessa dematerializzazione è possibile perché c'è una movimentazione di risorse naturali, di lavoro, di materia in generale, lungo le catene produttive, no? Quindi dall'estrazione mineraria al lavoratore informatico, al tecnico informatico che predispone il data center, no? E chiaramente questo ha impatti anche su, anche quando parliamo di energia elettrica e ad esempio di emissioni di gas climalteranti, il calcolo va fatto non solo sul funzionamento, sull'operatività del data center in sé, ma il calcolo va fatto su tutta la materia che è stata movimentata dall'estrazione fino al funzionamento del data center, no? Infatti non è un caso che la fase con il maggiore impatto da questo punto di vista, quindi con la maggiore emissione di gas climalteranti, non è né il funzionamento finale né l'estrazione, ma proprio la fase di manifattura, processamento e trasformazione della materia prima, no? Quindi, ad esempio, la trasformazione di silicio o di germanio nel chip che viene installato nei dispositivi come smartphone, eccetera, no? Quindi quella è la fase che ha un maggiore impatto a livello di produzione di gas climalteranti, oltre che di insalubrità anche a livello di lavoro umano sostanzialmente.
0: Forse c'è ancora un pezzo che però hanno anche delle grandi necessità di acqua e aria.
2: Ah, giusto, sì, era l'altro punto che dicevi. Mi soffermo un attimino sull'aria, perché forse è più interessante, ma mi aiuta anche a ragionare poi chiaramente sul consumo di acqua. Ad esempio, ci sono studi, ormai si è prodotta una letteratura a livello internazionale critica, non a caso si chiama Critical Data Center Studies, che mettono in gioco la dimensione ecologica delle tecnologie digitali, dei data center, dei media. E alcune di queste ricerche hanno formulato un'espressione molto interessante, cioè infrastrutturazione dell'aria, che avviene nei paesi nordici, no? E quindi sostanzialmente l'aria fredda dei paesi nordici viene messa a valore, viene creato un profitto, perché rende possibile il raffreddamento di queste enormi strutture, e quindi l'aria viene resa profittevole, no? Cioè l'aria che sostanzialmente, anche quando ogni volta si dice come battuta, no? Ci faranno pagare anche l'aria tra un po', sostanzialmente questo è un passaggio che può andare in quella direzione. E chiaramente quando si parla di consumo idrico, qua va messa una distinzione, però sostanzialmente sono due grandi tipi di di data center con gli hyperscaler, che sono sostanzialmente quelli dei grandi attori multinazionali del capitalismo digitale, quindi Google, Amazon, Facebook, eccetera, ma anche quelli degli attori orientali, della Cina soprattutto, che sono strutture gigantesche. Sostanzialmente hanno una potenza energetica superiore ai 100 megawattora. Cioè, per arrivare alla dimensione dell'hyperscaler devi avere una potenza energetica dagli 80 ai 100 megawatt senza ora, dai 100 megawatt in su. Quindi sostanzialmente il consumo energetico di una media città statunitense. E questi sono quelli che creano più problemi a livello di produzione di calore, quindi di richiesta di acqua per i sistemi di raffreddamento e di richiesta di aria per sistemi di raffreddamento che coinvolgono anche l'aria, no? In Italia, ad esempio, non abbiamo hyperscale, ne abbiamo pochissimi, ci sono pochissimi casi di hyperscaler, ma la stragrande maggioranza dei data center in Italia sono quelli che vengono chiamati edge, quindi hanno una potenza inferiore ai 80-50 mega e assolvono anche una funzione diversa, no? Qua entra in gioco anche la questione dell'intelligenza artificiale. Cioè adesso il vibe è stato dato molto dall'intelligenza artificiale, no? Quindi quando si leggono articoli di giornale, quando si sentono notizie, eccetera, mettono assieme intelligenza artificiale e data center, però se è vero che l'intelligenza artificiale funziona grazie ai data center, non è detto che tutti i data center abbiano a che fare con l'intelligenza artificiale. In Italia ce n'è uno, ad esempio, se non ricordo male, sicuramente ce n'è uno a Bologna che serve ad allenare i sistemi di intelligenza artificiale, però la stragrande maggioranza, appunto, è di quelli di data center edge, cioè quelli di medie e piccole dimensioni, che sono distribuiti sul territorio. Sono più piccoli, sono più distribuiti, hanno meno potenza. Hanno necessità di meno potenza e elaborano meno, diciamo, quantità di dati, però sono strategici per, ad esempio, ridurre la latenza, quando la famosa rotellina, quando noi usiamo un servizio digitale, no? Però se noi pensiamo a un video streaming, eccetera, quindi ci dà fastidio vedere la rotellina, però vabbè, magari aspetto 20 secondi e si risolve. Questa cosa della latenza, l'importanza, diciamo, di ridurre la latenza, perché comunque parliamo di millisecondi, non stiamo parlando di secondi, ma sempre di millisecondi, ridurre ulteriormente questi millisecondi tra l'input e l'output. Dobbiamo pensare, ad esempio, io faccio spesso questo esempio, il medico che opera con la telemedicina da remoto, il chirurgo che opera con la telemedicina da remoto, oppure se vogliamo pensare, metterci dal lato dei finanzieri, dai broker, la differenza di millisecondi nel prendere una decisione a livello di finanza, chiaramente può stabilire il vincente, mettiamolo in questi termini qua, no? Quindi i sistemi edge, data center edge, hanno una funzione, sono decentrati, sono più sparsi sul territorio e sostanzialmente assolvono questa funzione di ridurre la latenza mentre nell'utilizzo dei servizi digitali. L'intelligenza artificiale invece ha bisogno di data center specifici con la cosiddetta memoria GPU, che riesce a elaborare grandissime quantità di dati e che è utile appunto per l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale che si usa adesso a scopo generale sostanzialmente ha bisogno di allenamenti costanti per essere performante, no? Per essere sempre attive, per rispondere in poco tempo alle richieste che le vengono fatte. Quindi e chiaramente anche a livello di impatto ambientale ed energetico c'è differenza, perché l'hyperscaler, infatti i casi di mobilitazione e conflittualità nelle comunità locali avvengono, ad esempio, in Cile, negli Stati Uniti, con data center hyperscaler, perché consumano una quantità di acqua infinita, cioè gigantesca. E non so, il problema non è solo il consumo dell'acqua, ma anche il fatto che questo ha un impatto sulle falde acquifere e quindi può avere un impatto negativo sulle comunità locali che hanno bisogno di quelle falde, ad esempio, per dinamiche economiche e produttive specifiche, no? E inoltre, col cambiamento climatico, il problema della siccità sta diventando sempre più rilevante in varie parti del mondo e quindi mettere un data center vicino ad aree che rischiano di soffrire, di peggiorare la condizione di siccità, sta creando ovviamente una situazione di malcontento. Qui in Italia non siamo ancora a questi livelli qua, però è anche vero che sta iniziando a nascere un clima di, di, non, non dire, non di... non dire neanche sospetto di Firenze, ma di interrogativi. Gli investimenti che vengono fatti con i data center, perché appunto ci sono i timori dell'utilizzo dell'acqua, perché anche se in Italia in realtà data center non hanno, cioè utilizzano anche acqua, ma non è così rilevante per i sistemi di raffreddamento, perché molti si raffreddano ad aria, ad esempio. Cioè, in Italia, da quello che sto vedendo, c'è più sta emergendo anche la questione delle isole di calore, soprattutto nell'area periurbana milanese, quando ci sono tanti data center, perché il punto sostanziale dei data center è che devono funzionare 24 ore su 24, no? Quindi sistemi di raffreddamento sono continuamente operativi per cercare di ridurre la temperatura e quindi disperdere il calore all'esterno. Quindi se c'è un ammasso, una concentrazione di data center in alcune aree, chiaramente questo può determinare la creazione delle isole di calore, e che anche qua, in un'epoca di cambiamenti climatici, le isole di calore possono creare chiaramente problemi disturbando l'aria circostante, tanto a livello faunistico, ma anche quanto a livello di popolazioni che ci vivono, oppure anche sono emersi alcuni elementi di disturbo della comunità locale legati al rumore del data center, no? Quindi in Italia c'è una dinamica un po' diversa rispetto a quella degli hyperscaler, perché non ci sono hyperscaler, però ci sono delle contraddizioni, delle complicazioni che stanno emergendo.
3: Io ti chiederei ancora un'ultima cosa che ne riassume una serie di curiosità. E una è la questione del 24 ore, che naturalmente questo significa anche, diciamo, tutto un altro apparato di più materiale, anche di, cioè nel senso di forza lavoro materiale, cioè umana, che ha la necessità di essere operativa 24 ore su 24. E invece dall'altra parte, visto che anche stanno arrivando questi tipi di infrastrutture anche nel contesto torinese, andando un po', mi pare di aver capito, a giocare la carta di sostituire quello che era il comparto industriale, cioè i pezzi ormai dismessi di comparto industriale, e vorrei chiederti un po' chi sono, questo però in generale, i player, cioè nel senso chi è che sta facendo gli investimenti su questo, in questa nuova economia. E un po',
2: ma i player sostanziali sono il settore immobiliare, che poi mi è capitato di parlare con un'amministratrice locale, in realtà chi si interfaccia con gli amministratori locali non sono i rappresentanti dei data center, ma gli intermediari, che in questo caso possono essere anche real estate, no, nel settore immobiliare, no? Perché chiaramente parliamo di capannoni, i data center sono sostanzialmente capannoni che hanno bisogno di ampie aree, e quindi ci sono settori, agenzie immobiliari che ormai si stanno specializzando anche in questo settore qua, ma che chiaramente non sono le agenzie immobiliari che vendono casa o che affittano casa, ma che hanno a che fare con appunto settori più industriali. Ci sono varie imprese che stanno investendo in Italia, che sono alcuni tra i cosiddetti le GAFAM, quindi c'è Microsoft sicuramente che sta operando, ma c'è anche Eni che sta investendo nei green data center, Google, Amazon, quindi i grandi player ci sono, ma ci sono anche attori o operatori meno conosciuti per chi non studia il capitalismo digitale, che stanno comunque investendo e che stanno provando a investire in data center cosiddetti green, quindi appunto che hanno un impatto cioè non hanno un impatto negativo sulle emissioni, perché entrano nel mercato dei crediti di carbonio, ad esempio. Uno degli obiettivi di Microsoft è questo qua, proprio avere un impatto zero a livello di gas di emissioni sostanzialmente. E quindi questa è un po' gli attori che sono in gioco. È molto interessante perché c'è il settore immobiliare, che è un attore molto forte, che forse può essere anche uno di quelli che può fare più pressione a livello di amministrazione locale. Però è anche vero che, come ti accennavo all'inizio, sia gli amministratori locali, ma anche altri diciamo portatori di interesse o rappresentanti della società civile, dicono: però effettivamente queste imprese risolvono un po' il problema dei capannoni industriali dismessi, perché bonificano il terreno, perché quell'area dismessa da bonificare, impianata, che non può essere utilizzata altrimenti, viene utilizzata per questo scopo qua, no? Ed è il privato, il data center, che in realtà fa la bonifica con quei fondi propri. E poi entra in gioco anche una serie di, per usare il linguaggio economicista, esternalità positiva, no? Perché ti promettono la realizzazione della pista ciclabile, una serie di benefici di cui può godere anche la comunità locale, no? Quindi da un certo punto di vista gli amministratori locali guardano con piacere questi investimenti qua, pur sollevando delle criticità riguardanti un po' il tema di cui parlavi tu all'inizio, l'incertezza normativa, l'incertezza del fatto che stanno piovendo questi data center e quindi c'è un rischio di subire questi investimenti anziché crearsi una condizione positiva di cooperazione, dialogo, eccetera. No? Quindi c'è il tema che dici tu, sta emergendo soprattutto appunto nelle aree come quella della cinta torinese, dove ci sono un sacco di capannoni industriali abbandonati e che potrebbero essere riconvertiti. Adesso, nel caso specifico di Torino, c'è un progetto che ancora non è confermato, però in un'area abbandonata industriale doveva essere realizzato uno studentato, se non ricordo male. Adesso questo studentato rischia di non essere più realizzato in favore invece di un progetto di un data center, però questo non è ancora confermato, è ancora in fase di analisi, diciamo, questa dimensione qua. Però siamo di fronte a un'industria che si sta consolidando in tutti gli aspetti, no? Perché crea un indotto, perché la messa a punto di un data center crea ha bisogno di forza lavoro, no? Quindi da manutentori, operai, ingegneri, tecnici, eccetera. Anche se a livello diretto in realtà la forza lavoro che offre non è tantissima, non è elevata, nei data center che ho visto, che sono ovviamente piccoli, spesso non c'è bisogno di tanta forza lavoro, no? Quindi la creazione di lavoro diretta non è elevatissima come poteva accadere durante l'epoca industriale fordista, diciamo così. Però c'è un tema, è un tema che sta emergendo con forza, che è appunto il ruolo positivo che possono avere per le amministrazioni locali per quanto riguarda le bonifiche di aree inquinate e inutilizzabili, ma dall'altro lato sta emergendo la questione dei colli di bottiglia per quanto riguarda le richieste energetiche, il fatto che possono creare questo accentramento di richiesta energetica di energia elettrica, problemi per i quartieri in prossimità dei data center, eccetera. Quindi è una fase molto in divenire che però sta prendendo forma sostanzialmente.
3: Ok, grazie mille.
2: Grazie a
3: risentirci.
2: Ci sentiamo quando vuoi.

Allora, quello che avete sentito adesso è un contributo registrato con Giorgio Pirina, che ci ha un po' illustrato tema e diciamo un po' fatto un approfondimento sui data center sempre più in arrivo, sempre più incombenti nelle nostre città e anche qua a Torino, un po' facendoci vedere quali sono le implicazioni che questi tipi di luoghi hanno per l'ambiente e per diciamo, tutto il circuito, la catena del valore. Noi con questo vi salutiamo ricordandovi giusto due appuntamenti: pranzo Benefit, centro di documentazione Porfito, domenica 10 maggio alle 13 al Paso Occupato. Dovrebbe esserci ancora entro oggi, si può ancora prenotare. E invece una matinée punk, Science Man, taglio ecoterrorismo, Science Man from USA, qua alla Blackout House, via Cecchi 21, barra Torino. E con questo vi salutiamo. Ci hanno scritto chiedendoci qual era il gruppo che abbiamo messo nell'ultima oretta. Sono i Gentileschi, e li potrete sentire alla festa di Radio Blackout 12, 13 e 14 giugno al Manituana. E con questo è tutto. L'info vi saluta e vi lascia in compagnia, come al solito, di Anarres. Ciao.

Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout, come quasi ogni venerdì. Lo scorso venerdì era il 1° maggio e quindi non abbiamo trasmesso, siete sbarcando sul pianeta delle utopie concrete. Vi terremo compagnia fino alle 11, le 11 sono passate, dalle 11 alle 13 qui su 105-250 delle libere frequenze di Blackout. Come sempre potete ascoltarci anche in streaming dal sito della radio www.radioblackout.org, sul quale potrete trovare tutte le informazioni relative ai benefit, i benefit che rendono possibile la vita dell'unica radio libera dell'etere torinese. E vi ricordiamo i nostri numeri di telefono: 346-667-3263 per i messaggi, SMS, WhatsApp, Telegram, tutto quello che c'è in giro ce l'abbiamo. La nostra è una trasmissione interattiva, la nostra è una radio interattiva, costruiamo l'informazione anche insieme a voi, quindi fatevi vivi, fatevi sentire, aiutateci a costruire questo percorso informativo fuori dagli schemi, in questa radio senza padri, padrini e padroni. E ovviamente segnalateci le presenze inopportune in divisa e non cisti. Viaggiare informati, il servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade. E vi ricordiamo un appuntamento: quest'anno ricorrono i 90 anni della rivoluzione sociale in Spagna e venerdì prossimo, venerdì 15 maggio alle ore 21, vi proponiamo 3 documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario. Il primo, Spagna 36, l'utopia si fa storia. I testi moderni sono di Pino Cacciucci, è un DVD di 56 minuti in bianco e nero. Le immagini originali sono state girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT, la Confederazione Nazionale del Trabajo, di origine anarco-sindacalista e protagonista della rivoluzione spagnola. Le voci narranti sono di Paolo Rossi e Francesca Gatto. Il 18 luglio 1936, un sollevamento militare cercò di abbattere la Repubblica. Il 19 luglio le popolazioni di Spagna insorgono. Protagonisti dell'insurrezione, i lavoratori della CNT, l'organizzazione anarco-sindacalista che nel proprio programma ha il comunismo anarchico e l'autogestione. Saranno 3 lunghi anni di guerra civile, terminati con la sconfitta militare. Saranno gli anni in cui i lavoratori della Barcellona industriale e i contadini delle campagne esproprieranno le fabbriche, metteranno in comune le campagne, sperimentando concretamente l'anarchia. Le immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT per la diffusione all'estero ci restituiscono il clima di quegli anni. Le barricate di Barcellona, i volontari in armi, le donne con la tuta e il fucile, le campagne dove si lavorava senza padrone, le fabbriche in mano agli operai. In questa edizione il testo di Pino Cacciucci ricostruisce l'epopea misconosciuta di quel triennio in cui l'utopia libertaria diventa storia. Le straordinarie immagini raccolte nelle strade e sui fronti mostrano in diretta il farsi storico di una rivoluzione che coinvolse milioni di persone. Il secondo video, Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna. È un video che è stato realizzato sulla base di ore e ore e ore di registrazioni delle testimonianze di anarchici spagnoli che sono custodite presso l'archivio cinematografico Anarchici Italiani in Spagna, e anarchici spagnoli che fecero la guerra civile e la rivoluzione sono custoditi presso l'archivio cinematografico della Resistenza. Protagonisti di questa enciclopedica opera di raccolta della memoria furono Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, storia contemporanea, grande esperto di Spagna sulla quale ha scritto numerosi testi, e Paolo Gobetti, che volle
fortemente questa raccolta di memorie. E in questo video, che è un video ovviamente che raccoglie alcuni frammenti, alcuni pezzi di quelle tante tante ore di testimonianza, ci saranno alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Fagna in sostegno alla rivoluzione sociale, una raccolta delle loro testimonianze. Il titolo è Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna. Ed infine gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. Questo video è girato dai compagni della CNT spagnola, ci sono i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate dai padroni. I primi due video sono in italiano, il terzo è in spagnolo con i sottotitoli in con un audio italiano sopra, che eccetera. Grazie per la correzione. Vi ricordiamo gli altri appuntamenti a Distro e Seri Riot. Ogni mercoledì sono aperti dalle 18 alle 20 in corso Palermo 46, libri, giornali, documenti e tanto altro. Seri Riot, serigrafia autoprodotta, benefit lotte. Venite a spulciare tra i libri e le riviste, le magliette e i volantini. Sostenete l'autoproduzione e l'informazione libera dallo Stato e dal mercato. Informatevi su lotte e appuntamenti. E per chi fosse interessato ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese, le riunioni aperte agli interessati si svolgono ogni martedì dalle 20 alle 30. E date un'occhiata al nostro canale Telegram Senza Frontiere e al nostro blog www.anaresinfo.org. Per chi volesse iscriversi alla nostra newsletter, anares@inventati.org. Di cosa vi parliamo oggi? Oggi faremo un po' di cronache e riflessioni sul 25 aprile e il 1 maggio all'ombra della mole, tra luci ed ombre. E poi parleremo ancora di sicurezza, soprattutto di insicurezza, quella che provoca la polizia per le strade nei confronti di noi tutti, dal decreto Reiva all'ultimo pacchetto sicurezza, viaggio fra le decine di provvedimenti che hanno disegnato il profilo delle nuove leggi speciali del fascismo oggi al potere. Il governo fascio-leghista fa la guerra ai poveri, fa la guerra a chi lavora e a chi in Italia sopravvive con un salario tra i più bassi del mondo cosiddetto sviluppato. Ci tolgono la sanità, l'istruzione, i trasporti, i servizi per spendere soldi in guerre, armi o per inutili. E chi protesta viene bersagliato dai decreti di sicurezza che si susseguono inarrestabili. Ma non solo, anche ritrovarsi al di fuori degli spazi commerciali è diventato un reato, fra decreti anti-rave e ordinanze municipali contro i bivacchi. Il governo fascioleghista continua la guerra ai migranti, a cui toglie il gratuito patrocinio legale. Il governo fascioleghista e le sue propaggini locali fanno la guerra agli spazi sociali e a chi partecipa alle manifestazioni. E poi nel mirino, cioè nello specifico, in maniera sempre più forte, il movimento anarchico. Ne parleremo con Antonio dell'Associazione di Mutuo Soccorso per la Libertà di Espressione di Bologna. E poi con Tobia Imperato, che vi ha appena dedicato uno studio appena uscito, parleremo di anarchici nella resistenza a Torino. A Torino la resistenza degli anarchici non ha avuto quel carattere di evidenza che ha assunto in altre località come Milano, Genova, Carrara, Pistoia, in cui vennero costituite specifiche formazioni libertarie, ma c'è stata innegabilmente un'attiva partecipazione degli anarchici che è stata finora ignorata dalla storia ufficiale. Grazie ai lavori di Tobia Imperato, questa lacuna sta venendo colmata. Ecco, io direi che possiamo ascoltare insieme un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata di Anarres.

siete sempre su Anares per il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. Ed è venuto il momento di fare un po' il punto sul 25 aprile e il primo maggio, sulle iniziative che soprattutto ci hanno visti protagonisti e che

da chi c'era prima di noi, ma anche perché la condizione di 100 anni fa, del 1926, con le leggi speciali del fascismo, somiglia sempre di più a quella attuale, in cui proprio alla vigilia del 25 aprile il governo ha approvato il fermo preventivo per gli attivisti politici invisi al governo. Insomma, Meloni come Mussolini, le leggi speciali del 1926 sono diventate passo dopo passo le leggi normali del 2026. Il governo condanna a morte i migranti con il blocco navale e mette al confino DASPO, fogli di via, sorveglianza speciale, sequestro preventivo gli antifascisti. E a questo punto diventa abbastanza chiara l'importanza di questo 25 aprile. Eravamo oltre un centinaio di anarchiche anarchiche, ci siamo ritrovati alla lapide che ricorda Iddio Baroni, partigiano anarchico che in quel punto morì combattendo il 26 aprile 1945. Oggi, tra sfruttamento, lavori precari e pericolosi, morti in mare, leggi razziste, militari per le strade, guerra, la democrazia somiglia sempre più al fascismo e gli eredi della dittatura sono al governo e giorno dopo giorno moltiplicano la stretta repressiva nei confronti di poveri, oppositori politici e sociali. E alla vigilia del 25 aprile, come dicevo, hanno approvato le nuove leggi speciali, per cui oggi più che mai ritrovarci in quell'angolo di periferia dove cadde combattendo Baroni non è stato un mero esercizio di memoria, ma occasione per intrecciare i fili delle lotte, perché il testimone lasciato da chi non c'è più è ora nelle nostre mani ed è un impegno costantemente rinnovato, una responsabilità ineludibile. Il pomeriggio è trascorso tra interventi, musiche, chiacchiere e il corazzoniere anarchico e antifascista del Corocchio. Un mazzo di garofani rossi, un momento di raccoglimento, una bicchierata tra gente consapevole che un tempo senza servi né padroni è oggi più che mai urgente. In serata alcuni compagni si sono poi spostati ai Giardini Irreali per la giornata di festa che si svolge ogni anno, mentre altri si sono spostati a Cirié e hanno dato vita a uno spezzone anarchico al corteo antifascista, uno spezzone aperto dallo striscione "La loro sicurezza è solo repressione", per un nuovo 25 aprile di Azione Diretta.

e vi leggiamo alcuni stralci degli interventi che sono stati fatti in piazza e anche dei documenti che sono stati distribuiti. E cominciamo da qua. Come ogni anno ci siamo ritrovati alla lapide che ricorda Ilio Baroni, un partigiano anarchico, uno dei tanti che facevano parte della settima brigata SAP. Oggi più che mai ritrovarci in quell'angolo di periferia dove cadde combattendo Baroni non è mero esercizio di memoria, ma l'occasione per intrecciare i fili delle lotte, perché il testimone lasciato da chi non c'è più è ora nelle nostre mani. Ilio Baroni era un operaio toscano emigrato a Torino negli anni 20. Aveva fatto lotta per tutto il periodo del ventennio fascista. Durante gli anni della resistenza era comandante della settima brigata SAP alle Ferriere, dove lavorava. I SAP sabotavano la produzione, diffondevano clandestinamente volantini antifascisti e si preparavano all'insurrezione. Ilio, il suo nome di battaglia era il Moro, è protagonista di azioni di guerriglia. Il 25 aprile Torino è paralizzata dallo sciopero generale e già c'era stata un'anteprima di sciopero il 18 di aprile. È scoppiata l'insurrezione, la civiltà è diventata un campo di battaglia. Baroni e i suoi attaccano la stazione d'Ora e guadagnano anche un successo. Poi giunge una richiesta d'aiuto dalla Grandi Motori e il Moro non esita ad aiutare i compagni nel mezzo di una battaglia furiosa. Cade sotto il fuoco. Ed è il 25 aprile. Ilio Baroni e tanti come lui non potranno vedere il momento per cui hanno lottato duramente.

tutta la vita, perché Baroni e gli altri operai in armi difesero le fabbriche dalla distruzione perché era viva in loro la memoria degli anni venti, dell'occupazione delle fabbriche, della lotta in armi per cacciare per sempre i padroni. Ma il fascismo non è morto il 25 aprile del 1945. Tra sfruttamento, lavori precari e pericolosi, morti in mare, leggi razziste, militari per le strade, guerra, la democrazia somiglia sempre più al fascismo. Ed oggi ci troviamo in una barriera in cui la gente ha volti e storie diverse, ma la stessa condizione di sfruttamento e oppressione di chi combatté il fascismo perché voleva una società senza Stato né padroni. La fine del fascismo non portò la vita per la quale in tanti avevano lottato ed erano morti, ma il filo delle lotte non si è mai spezzato. Vivere in periferia non è mai stato facile ed oggi va ancora peggio. Ovunque si allungano le file dei senza casa, senza reddito, senza prospettive. Per mettere insieme il pranzo con la cena in tanti si adattano ad una miriade di lavori precari, sottopagati, in nero, senza tutele. Ovunque si allunga la lista dei morti e dei mutolati sul lavoro. Ogni anno che passa i ricchi diventano ancora più ricchi, i poveri sempre più poveri.

0: E il prezzo delle guerre che insanguinano il pianeta lo paghiamo anche qui. Il prezzo di gas e luce è raddoppiato. Tanta gente è sotto sfratto o con la casa messa all'asta. La salute è una merce di lusso che possono permettersi in pochi. Barriera di Milano ormai da anni è diventata un laboratorio dove sperimentare tecniche di controllo sociale prima impensabili, pur di non spendere un soldo per la casa, la sanità, i trasporti, le scuole. In questi anni la spesa militare è costantemente aumentata, le missioni all'estero delle forze armate italiane si sono moltiplicate, i fascisti al governo soffiano sul fuoco della guerra tra i poveri italiani e i poveri immigrati per avere mano libera a fare la guerra a noi tutti. Nei quartieri poveri il controllo militare è diventato normale. Intere aree del quartiere vengono messe sotto assedio, con continue retate di persone senza documenti o che vivono grazie a un'economia informale. I militari dell'operazione Strade Sicure offrono un'illusione di sicurezza a chi fatica a arrivare a fine mese e non riesce a pagarsi la casa o una visita privata dal medico. Torino, da città dell'auto, si sta trasformando in città dei bombardieri e vetrina per turisti. Una vetrina che i poveri che passano ore ai giardinetti non devono sporcare. L'aspirazione ad avere una socialità non mercificata va repressa. Il governo a tutti i livelli punta il dito sulle persone più povere, razzializzate, con il continuo ricatto dei documenti, per nascondere la guerra sociale che ha scatenato contro tutti i poveri, italiani e nati altrove, schierandosi a fianco dei padroni grandi e piccoli. Il controllo etnicamente mirato del territorio mira a reprimere sul nascere ogni possibile insorgenza sociale. Come anarchici radicati nel quartiere da oltre 40 anni, proviamo a costruire reti solidali, iniziative di informazione, lotta, socialità negli spazi messi sotto assedio dalla polizia, in quelli minacciati di sgombero o sfratto. Con la lotta, la solidarietà, il mutuo appoggio, possiamo far sì che le nostre vite diventino migliori. Riprendiamoci gli spazi del quartiere, militarizzati e resi deserti dalla polizia e dai militari. Proviamo ad immaginare di farla finita fin da ora, con Stato, padroni, militari, polizia. Ci raccontano una favola, la favola che è una società complessa e ingovernabile dal basso. E intanto ci annegano nel caos della gestione centralizzata e burocratica delle scuole, degli ospedali, dei trasporti. Costruire assemblee territoriali, spazi, scuole, trasporti, ambulatori autogestiti non è un'utopia, ma l'unico orizzonte possibile per liberarci dallo Stato e dal capitalismo. La sicurezza è casa, reddito, sanità, per tutte e per tutti, non soldati per le strade. È così che la memoria non è un esercizio retorico, ma l'infa che si espande tra le lotte di ieri e quelle di oggi. Da decenni hanno imbalsamato la resistenza riducendola a mera lotta di liberazione nazionale per cancellarne la spinta sovversiva internazionalista contro Stato e padroni. Oggi ci vorrebbero tutti arruolati, tutti schierati nelle guerre in cui il nostro paese è impegnato direttamente o indirettamente. Ma noi non ci stiamo, non ci arruoliamo, rifiutiamo la retorica patriottica come elemento di legittimazione di tutti gli stati e delle loro pretese espansionistiche. L'antimilitarismo, l'internazionalismo, il disfattismo rivoluzionario sono stati centrali nelle lotte del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici sin dalle sue origini. Sfruttamento ed oppressione colpiscono in egual misura a tutte le latitudini. Il conflitto contro i propri padroni e contro i propri governanti è il miglior modo di opporsi alla violenza statale e alla ferocia del capitalismo in ogni dove. E noi siamo a fianco della gente che ovunque nel mondo muore sotto le bombe, e siamo a fianco di chi ovunque nel mondo subisce carcere e repressione per essersi opposto attivamente alla guerra. Noi siamo contro l'economia di guerra qui e ovunque, e siamo a fianco di chi in ogni dove diserta la guerra tra gli stati che si contendono il dominio imperiale sui territori, le risorse, le vite di donne, uomini e bambini. Siamo contro la guerra chi la arma, ma soprattutto siamo disertori di ogni guerra, ma partigiani contro ogni Stato. I compagni e le compagne che lottarono per le strade di Barriera avevano tra le mani il sogno di farla finita con oppressione e povertà. Erano quelli come Ilio Baroni, operaio alle ferriere, che cadde combattendo per l'anarchia. La loro memoria resta viva nelle nostre mani. È un impegno costantemente rinnovato e una responsabilità ineludibile.
1: Like not looking at it for a whole day.
0: E questo è il testo che ha accompagnato e che è stato distribuito, letto e illustrato durante il 25 aprile all'iniziativa che come ogni anno si tiene alla lapide del partigiano anarchico Iglio Baroni. Ancora un po' di musica e poi passiamo al primo maggio.

Torino, primo maggio. Ecco, il corteo del primo maggio a Torino ha sempre avuto un'importanza molto, molto forte, molto maggiore di quella che ha avuto e aveva in altre città, non tutte, ma certamente a Torino è stato qualcosa di più importante. Più importante perché il corteo del primo maggio era il luogo dove subito dopo l'insurrezione di Torino, di cui vi abbiamo parlato prima, un'insurrezione che è durata giorni, 25, 26, 27, 28, 29 di aprile, quando ancora gli ultimi cecchini fascisti e nazisti sparavano dai tetti sulle persone, no? Una battaglia che è andata avanti in maniera sanguinosa fino all'ultimo. Non c'è stata una liberazione il 25 aprile, è stato l'ultimo pezzo di un percorso di insurrezione che aveva avuto inizio, come vi avevamo detto, con il primo sciopero del 18 aprile e poi di lì in avanti. E quindi il primo maggio è stata ben prima e ben più ancora di quella che poi sarà la sfilata ufficiale delle brigate partigiane che si terrà il 6 di maggio, è stata veramente la festa, il ritorno della festa dei lavoratori, il ritorno di un momento di lotta che era stato cancellato dal fascismo, ma anche la vera festa della liberazione di Torino. Ed è per questo motivo che negli anni, mentre altrove il primo maggio si è asciugato, si è trasformato in una ritualità priva di forza, non ovunque ovviamente, ci sono robuste eccezioni, per quello che ci riguarda la più importante è il corteo che si svolge a Carrara ogni anno e che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 2000 persone, che a voi faranno sembrare poche, ma in realtà Carrara è un piccolissimo centro e quello è l'unico corteo che vi si svolge e attraversa il centro della città. Ed altre iniziative ci sono state anche in tante altre città italiane, ma per tornare a Torino, sicuramente Torino ha visto, come dire, questo momento del primo maggio essere attraversato in alcuni anni da centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di persone. Negli anni 70 il corteo non smetteva mai di fluire e continuava ad andare avanti ed era assolutamente gigantesco e le ali di folla che vi erano intorno erano quelle di tutta una città che applaudiva tutti gli spezzoni che passavano, salutava e anche chi non marciava direttamente partecipava a quel momento. Poi tanta acqua è passata sotto i ponti e la riduzione del sindacalismo ancora oggi numericamente prevalente, quello di CGIL, CISL, UIL, a meri apparatnik di Stato, funzionari, veri e propri funzionari che si limitano a gestire l'esistente e che in buona parte prendono lo stipendio dallo Stato, perché questo è il fatto, attraverso le trattenute che sono loro garantite e attraverso una serie di privilegi che sono concessi ai sindacati, in primo luogo quella gestione dei CAF e di tanti altri servizi, insomma sindacati di servizi e non più sindacati di lotta, sindacati pronti al compromesso, sindacati che si sono assunti la rappresentanza esclusiva per legge dei lavoratori e delle lavoratrici e hanno cercato di mettere in angolo quell'esperienza che è stata in alcuni anni molto importante, quella del sindacalismo di base, ma che oggi è evidentemente in decadenza. Ecco, però nonostante tutto, nonostante le enormi difficoltà, il corteo del primo maggio è ancora lo spazio reale e simbolico dove ogni anno, sia pure in proporzioni sempre minori, non neghiamolo, si raccoglie un'ampia comunità che va ben al di là delle aree politiche e sindacali. Ed è per questa ragione che, nonostante tutto, anche quest'anno abbiamo deciso di esserci e di costruire uno spezzone anarchico e antimilitarista sui temi del lavoro, della guerra e della repressione.
uno spezzone che ha attraversato le strade di Torino nella consapevolezza che la nostra strada è sempre più in salita. Al centro le ragioni di chi ogni giorno deve fare i conti con precarietà, disoccupazione, sfruttamento e repressione. Al centro la lotta al capitalismo che ci ruba la vita, allo Stato che reprime e controlla, alla guerra a chi la arma, al fascismo che ci mette al confino, alle frontiere che uccidono. Però certamente quest'anno è stato un primo maggio decisamente anomalo. Lo spezzone istituzionale ha visto per la prima volta dal 1945 un fascista dichiarato, Maurizio Marrone, prossimo candidato sindaco a Torino, che ha sfilato senza nessun problema accanto al sindaco Lorusso. Sì, sì, avete sentito bene, ha sfilato accanto al sindaco Lorusso, il rappresentante del fascismo che è tornato con l'esangue erede di un percorso che si voleva antifascista. Poi alcuni giornali, soprattutto Repubblica, sostiene che successivamente sia stato invitato ad allontanarsi da un presunto servizio d'ordine del PD. Però intanto nessuna foto lo documenta, mentre l'immagine del fascista che sfila indisturbato accanto al sindaco ha segnato un ulteriore punto di non ritorno. E tutti noi, molti di noi, ricordano che non tanti anni fa i tentativi di Lega e Forza Italia di infiltrarsi nel corteo sono naufragati sul nascere, perché vennero cacciati ben prima di arrivare in piazza. Nessuno di loro vide il corteo, perché c'era addirittura, voglio dire, c'era fin troppa gente più che disponibile a cacciarli via. Si sapeva che stavano arrivando e poi si seppe che erano stati cacciati. Perché appunto tutti si ricordavano benissimo che l'insurrezione contro la Repubblica di Salò e i suoi alleati nazisti è durata fino alla vigilia del 28 del primo maggio, e quindi il primo maggio rappresentò la vera festa della liberazione dal fascismo. Invece nel 2026 abbiamo visto il fascista Marrone in testa al corteo, e questa è la rappresentazione simbolica e reale del fascismo che è tornato. E poi ancora più triste, all'arrivo in Piazza Castello i funzionari sindacali hanno preso parola senza neanche aspettare che lo spezzone dei sindacati di Stato finisse di raggiungere la piazza. Beh, d'altra parte, poche storie, l'orario di chiusura erano le 11 e questi funzionari prezzolati non volevano certo fare gli straordinari, li aspettavano pranzi, grigliate, famiglie, cibarie, e non volevano certo perdere tempo. Lo spezzone sociale si è curiosamente diviso in due, perché i pezzi della diaspora postcomunista hanno chiuso in fretta striscioni e bandiere senza entrare in piazza, mentre la testa ha deviato e si è diretta verso l'ex centro sociale a Scatasuna, dove la polizia ha messo in funzione idranti e lacrimogeni, tanto per cambiare. Ma non è durato molto, pochi minuti, i giornalisti hanno rubato qualche foto, si sa, sono sempre a cerca di immagini i giornalisti, e poi tutto per quel giorno è finito. Però non possiamo non rilevare come in questo spezzone ci fossero bandiere palestinesi, cubane, persino della Repubblica Islamica dell'Iran, slogan campisti e nazionalisti, spesso soprattutto nella seconda parte. Un insulto a chi volle quella giornata come momento di riconoscimento reciproco delle lotte per l'uguaglianza nella libertà di un'umanità di oppressi e sfruttati che si voleva internazionale, al di là e contro ogni frontiera, al di là e contro ogni bandiera nazionale, specialmente quelle che rappresentano in maniera plastica e indubitabile un momento di oppressione come quelle della Repubblica Islamica dell'Iran. Eppure le abbiamo viste in piazza il primo maggio. Per quello che ci riguarda, lo spezzone antimilitarista che si trovava in coda ha dovuto poi aggirare il blocco che si era creato di quelli che se ne stavano andando senza entrare ed è arrivato in piazza Castello. Per quello che ci riguarda, questo primo maggio è l'emblema dei tempi duri che siamo forzati a vivere.
e tempi che spetta a noi mutare, lottando ogni giorno per un mondo di libero uguali, cercando di alimentare la brezza che segnala il vento che cambia. Sui giornali mainstream e certi media di movimento avrete letto altre storie e numeri mirabolanti. Noi non vi raccontiamo grandi numeri, ma la tenacia di chi sa andare controcorrente. Nel pomeriggio abbiamo partecipato con la distro alla festa organizzata ai Giardini Reali da alcune realtà anarchiche torinesi. Pace tra gli oppressi, guerra agli oppressori. Il verso della canzone di Pietro Gori, che era anche anche quest'anno sullo striscione che ha aperto lo spezzone antimilitarista, lo spezzone libertario, quel verso che è addirittura finito nel mirino della Procura di Roma, che avendolo visto scritto su un muro ha pensato che fosse una buona ragione per impedire la commemorazione di due anarchici morti. Noi con orgoglio l'abbiamo nuovamente portato in piazza il 1° maggio.

0: voltiamo pagina, siete sempre su Anaras per il vostro viaggio nel pianeta delle utopie concrete. E adesso parliamo ancora una volta di repressione, dal decreto rave all'ultimo pacchetto sicurezza. Un viaggio, vogliamo fare una sorta di viaggio tra le decine di provvedimenti che hanno disegnato il profilo delle nuove leggi speciali del fascismo oggi al potere. E lo facciamo con Antonio e anche con Riccardo, che sono due avvocati e fanno parte dell'Associazione di Mutuo Soccorso per la Libertà di Espressione di Bologna, che da molti anni si occupa di queste tematiche. Buongiorno.
1: Buongiorno Maria, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Benvenuto qui per, credo forse la prima volta, sulle libere frequenze di Blackout. Ecco, noi ti chiederemmo di provare a fare una sorta di, come dire, resumé di quello che è stato il sono stati i provvedimenti repressivi del governo, con un occhio a quelli che sono state individuate come categorie da colpire, perché credo che la caratteristica di questi provvedimenti, anche di molti precedenti dei governi prima, non raccontiamoci storie, ma certamente in maniera molto esplicita da parte di questo governo, è stata quella di individuare alcuni nemici pubblici che sono di volta in volta i ragazzi delle periferie razzializzate, sono i cosiddetti, li chiamano Maranza, ma ci siamo ampiamente capiti, le persone che attuano una socialità non mercificata all'interno dei posti occupati, quelli che ascoltano e producono socialità e musica fuori dagli schemi, dai circuiti in cui circolano il denaro, stiamo parlando dei ravers, sono ovviamente il nemico pubblico numero uno gli immigrati, più volte colpiti a vario titolo da parte del governo, ma è anche l'opposizione politica e sociale, perché alcuni dei provvedimenti degli ultimi dell'anno scorso e di quest'anno colpiscono in maniera molto forte chi scende in piazza, chi protesta, chi fa un blocco stradale, chi fa una manifestazione senza preavviso, e semplicemente chi viene considerato malintenzionato, esclusivo parere della questura, ed è il caso dell'ultimo decreto sicurezza, quello che impone il fermo preventivo, il sequestro preventivo delle persone che secondo la questura sono considerate malintenzionate, perché appartengono a gruppi e situazioni nei quali, come dire, magari si pensa che occorra fare che serva la guerra tra gli oppressori e la pace tra gli oppressi, come dicevamo poco fa. Antonio, vogliamo cominciare dall'enucleare, come dire, queste categorie e collegarvi i provvedimenti più importanti che sono stati messi in campo?
1: Ma sì, adesso ci vuole una premessa, nel senso che la legislazione d'urgenza, che è quella che viene usata ad ampie mani da questo governo, ovviamente è patrimonio anche dei precedenti governi, e se andiamo proprio a vedere bene, siamo in Italia in presenza di una stratificazione normativa che fa dell'emergenza la sua base, per cui possiamo risalire addirittura ovviamente agli anni 70 con la legge Reale, che non a caso in quest'ultimissimo decreto sicurezza, che è entrato in vigore il 25 aprile, vede un ampliamento del potere di perquisizione che già appunto con quella legge del 75 veniva corroborato. E quindi c'è questo filo, chiamiamolo nero, che negli anni, appunto, questa stratificazione normativa di norme altamente repressive che vengono introdotte nell'ordinamento in quanto appunto ci sono delle necessità e delle urgenze o comunque delle situazioni critiche, a volte effettive, a volte create ad arte anche con campagne di stampa e quant'altro, quindi queste norme si insinuano, che sono appunto particolari, si insinuano nel nostro ordinamento e rimangono lì, quindi c'è questa stratificazione, perché quando l'emergenza finisce ovviamente queste norme non è che perdono efficacia, anzi rimangono lì, e quello che abbiamo visto come meccanismo base è che determinati strumenti repressivi vengono intanto diciamo sperimentati su piccole categorie o comunque su categorie marginali di persone. Potremmo fare per esempio un valido esempio, secondo me, è legislazione contro gli ultras, direi anni 90, e quindi DASPO, parola che ormai per noi è diventata molto conosciuta, perché il DASPO ha avuto appunto questa trasmigrazione da questa categoria degli ultras su cui è stato sperimentato, oggi si applica a chiunque, ai manifestanti, ai marginali e quant'altro. Quindi questi sono i meccanismi di base. Le categorie. Sicuramente nell'ultimo decreto vengono presi di mira i giovani, con tutta una serie di appunto norme sul discorso del porto di lame, coltelli e quant'altro, che ovviamente non è che prima fosse, si potessero portare coltelli o cose del genere. Vengono diciamo introdotti nuovi reati con specificazioni anche spesso inutili, che sostanzialmente aggravano già le pene che erano già presenti. Ma infatti poi c'è anche chi parla di diritto penale della cronaca, perché tutta una serie di norme che sono presenti in questi decreti seguono fatti di cronaca. Ma torniamo alle nostre categorie da colpire. Abbiamo detto i giovani, ma oltre ai giovani sicuramente in tutta una serie di decreti che sono stati e quindi dicevamo giovani, ultimo decreto che sicurezza 2 che è entrato in vigore il 25 aprile, migranti, altra categoria, decreto sicuramente decreto Cutro, quindi siamo nel 2023, messo in atto da questo governo, ma anche l'ultimo decreto che toglie, non so, il gratuito patrocinio contro il ricorso contro le espulsioni, quindi il ricorso lo potrà fare solo chi ha una disponibilità economica e chi no non lo farà, ma anche il decreto direi precedente, che vedeva tutta una serie, quindi il decreto sicurezza, chiamiamolo 1, quello che è entrato in vigore nel 2025, che vedeva tutta una serie di norme contro il migrante e le ONG, ovviamente, perché è duplice. Ovviamente un'altra categoria è quello dei marginali e dei poveri, dove con tutta una serie di norme, non so, viene colpito l'accattonaggio, che già ovviamente era punito, però sono tutte norme manifesto che servono più all'opinione pubblica che per punire effettivamente cose che già erano sostanzialmente punite, e quindi hanno questa doppia funzione, quella di inasprire effettivamente la punizione, ma anche quella di norma manifesto, chiamiamola così. E quindi dicevo, altre categorie, marginali e i poveri, anche qui nel decreto penale, nel decreto sicurezza 1, quello del 2025, chiamiamolo così, vi erano tutta una serie di norme contro per esempio l'accattonaggio o parcheggiatore abusivo. E poi un'altra categoria, la categoria dei detenuti. Facciamo sempre riferimento allo scorso decreto sicurezza, in cui veniva addirittura punita la resistenza passiva in carcere o nei CPR, cosa che ovviamente il nostro ordinamento non trova, è un'assoluta novità, perché ovviamente la resistenza passiva non è punibile.
0: Tra l'altro resistenza passiva significa che tu sei lì mentre succede qualcosa?
1: Ma sì, ma anche che semplicemente ti rifiuti di eseguire un ordine, oppure non vuoi mangiare, oppure fai cerchi di fare una protesta in questi luoghi in cui ovviamente come si dice, i tuoi diritti sono ridotti al minimo, e quindi appunto ti fai un tipo di protesta passiva, resistenza assolutamente passiva, cosa che non è punibile per noi che siamo fuori, però adesso diventa punibile per loro che sono dentro. Quindi
0: un banalissimo sciopero del carrello anche significa anche che hai fatto resistenza.
1: Certo. Quindi poi parlando dell'ultima categoria, l'ho messa per ultima, però insomma gli attivisti e le attiviste, qui abbiamo il decreto ecovandali, per dire, qui siamo nel 2024, con il quale si è voluto stigmatizzare appunto quelle azioni spesso dimostrative fatte dalle nuove generazioni o comunque dai giovani che sono i nuovi ecologisti, ecco, e quindi colpire tutto quel movimento in maniera assai dura con tutta una serie di inserimento di norme che vanno a punire l'imbrattamento e quant'altro, cosa che ovviamente già era punita, però si fanno delle norme, diciamo, ad hoc. Questo in linea di massima, ovviamente il primissimo, l'avevi citato tu, il primissimo, l'esordio è stato nel 2022 con il decreto anti-rave, perché effettivamente anche queste situazioni sono viste di malocchio. Sicuramente sono tutta una serie di norme che hanno dei problemi poi di incostituzionalità, perché oltre a usare il decreto, quindi lo strumento della decretazione che si usa solo in caso di necessità ed urgenza, come dicevo prima, spesso qui non si vede né l'una e né l'altra, sono norme che tirano la Costituzione per la giacchetta, vorrei dire, cioè sono spesso incostituzionali, e quindi si dirà quindi come mai vengono fatte? Perché comunque vengono fatte, perché comunque per un periodo di tempo avranno la loro vigenza e faranno i loro danni, perché fin quando che una difesa o un giudice non in tribunale non faranno un'eccezione di costituzionalità di queste norme, e dopo la Corte Costituzionale si sarà pronunciata sul punto, queste norme saranno effettivamente valenti, vigenti, e potranno fare i loro danni, direi. E quindi è una tecnica anche questa legislativa che vediamo da alcuni anni, ecco. Quindi sì, ripeto, diritto penale del nemico, ma non solo, perché si utilizza anche il diritto amministrativo, poi magari vedremo perché, che dà meno garanzie rispetto al diritto penale, dove c'è una difesa, un giudice, garanzie appunto più forti, mentre adesso, ma già da un po', perché ricordiamoci che anche i fogli di via sostanzialmente rientrano nel diritto amministrativo, infatti si impugnano davanti al TAR, già da un po' questo
0: e costano 800 euro l'uno.
1: Sì, perché il TAR ha un contributo unificato molto alto, e quindi c'è ovviamente, qui ci si può difendere, ma c'è un costo economico, però diciamo diritto amministrativo, quindi più uno più veloce, perché sicuramente un foglio di via è immediato, cioè lo scrivi e già produce il suo effetto nel momento in cui lo consegna alla persona, più veloce e meno garanzie difensive, e quindi c'è negli ultimi anni negli ultimi 10-15 anni un uso massiccio di questo diritto amministrativo per reprimere queste categorie sostanzialmente di persone che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato prima. E quindi questo appunto populismo penale, ma anche diritto penale della cronaca, diventa tipo uno strumento di governo e non appunto e non quello che dovrebbe essere.
0: Ecco, in particolare nell'ultimo decreto, oramai diventato legge, c'è la questione che hanno depenalizzato il non preavviso della manifestazione, ma non depenalizzandolo, non si passa più davanti a un giudice, ma si rischia una multa di 10.000 euro, che è un bel, una bella botta sui denti di chiunque sia individuato secondo i loro criteri come organizzatore di una manifestazione, visto che è sufficiente che io, per dire, fra 10 minuti parli di una manifestazione qui dai microfoni di Blackout, l'ho pubblicizzata e quindi posso essere considerata tra i promotori, e vai discorrendo. E in ogni caso si tratta di bazzecole per le quali uno viene multato con delle cifre tali che costituiscono un elemento, dal loro punto di vista, di deterrenza migliore rispetto alla sanzione penale, e per di più per essere impugnate. In prima paghi e poi impugni, intanto devi trovare i soldi, poi devi trovare i soldi per l'avvocato e poi sei in un mare di guai, o giusto?
1: Sì, guarda, è proprio così, perché hai detto bene, la sanzione va da 1 a 10.000 per non aver preannunciato la manifestazione, e sono somme, direi, altissime, ma non finisce lì, cioè, per la mancata osservanza delle prescrizioni, se invece diciamo che la manifestazione si fa, non dico autorizzata perché è solo una comunicazione, quindi non c'è bisogno di autorizzazione, ma la manifestazione si fa ma non rispetti le prescrizioni, qui invece la multa è da 1.000 a 12.000. Se invece c'è una deviazione del percorso, quindi, come vedi, c'è è molto dettagliato questa depenalizzazione, se c'è una deviazione del percorso si torna a una multa fra 1.000 e 10.000. Se invece c'è il turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico, e quindi a me qui mi vengono in mente, non so, le contestazioni, quante volte sono state fatte delle contestazioni a dei banchetti di Forza Nuova o di altri, eccetera eccetera, se invece c'è appunto questo turbamento del pacifico svolgimento, c'è una multa che va da 500 a 3.000 euro.
0: Insomma, dai un po' di fastidio a un banchetto di fasci o di leghisti e già arrivi a questa cifra, ma anche semplicemente sì, aver fatto un pezzo di corteo diverso da quello previsto, basta che certo, tutti quelli che vengono fotografati per averlo fatto possono essere sanzionati, quindi qui non è soltanto la dinamica di chi organizza che viene punito perché non ha rispettato le prescrizioni, quindi io ho comunicato in questura che il giorno tal dei tali ci sarà il corteo tale, mi hanno fatto delle prescrizioni, poi il corteo non le ha rispettate e mi danno la multa, a me ovviamente, e così via, anche però in maniera anche più massiccia, perché se si parla di deviazione da un corteo è sufficiente che uno faccia parte di un gruppo che si muove in un'altra direzione. Questi hanno più foto e fotografi e telecamere da tutte le parti, e buona lì, possono fare anche l'elenco e poi mandare a raffica tutto questo. Mi sembra, come dire, decisamente inquietante, perché è capace di rendere tutto molto più difficile, perché moltissime persone non sono in grado di pagare, di affrontare queste spese, sono magari disposte a rischiare la galera, ma hanno enormi difficoltà nella loro vita quotidiana e in quella delle persone a loro vicine a pagare queste cifre, e non sempre i movimenti hanno la forza per raccoglierle e sostenere chi ne è stato vittima. Quindi siamo davvero, come dire, di fronte a una, come dire, depenalizzazione assolutamente penalizzante, scusa il gioco di parole.
1: Concordo con te, anche perché finisco il mancato scioglimento, le pene, le multe sono raddoppiate, quindi quando ti dicono di sciogliere la manifestazione, non lo fai, da 2.000 a 20.000, e in ultimo c'è anche le grida e le manifestazioni sediziose, che era già depenalizzato, però c'è un aumento della multa, quindi sanzione amministrativa, da 400 a 2.400 euro, quindi anche cosa si dice grida e manifestazioni sediziose, anche cosa si dice in manifestazione sarà oggetto di, come dire, di screening ed eventualmente multato se si dice qualcosa di non gradito, ecco, quindi veramente una depenalizzazione che porta disastri dal punto di vista economico per chi viene poi, come dicevi bene tu, individuato anche come promotore, ma il promotore può essere anche tramite i social o tramite la rete o quant'altro, insomma, quindi vedremo come sarà gestita questa norma, che dà una discrezionalità e un'ampiezza di repressione enorme. Penso che si potrà fare ricorso contro queste multe al giudice di pace, ci stiamo ragionando, vedremo, so che ne sono già arrivate alcune, vedremo poi insomma come contrastare anche queste cose qui, insomma.
0: Sarà interessante vedere come andrà, ma certamente la mia fiducia nei giudici di pace è un po' bassina, se posso permettermi la battuta. Quelli che, insomma, di solito i giudici di pace sono quelli che convalidano le detenzioni dei migranti. Capitasse una volta che un giudice di pace dice no, di questo non convalido la, sono quasi formalità di fronte alle quali, per dire, abbiamo fatto il passaggio di legge, poi in realtà finiscono tutte il CPR sempre e comunque, quasi come le visite mediche, ma questo è un altro argomento. Per tornare invece a quest'ultimo decreto, credo che la norma chiave, anche se questa di cui abbiamo appena parlato produrrà danni infiniti, perché è in grado di colpire anche in una singola manifestazione, se decidono, anche centinaia di persone, quindi mettendo davvero in ginocchio tanta gente, e per quello che riguarda invece è il sequestro di persona attuato nei confronti di quelli che sono considerati pericolosi, a prescindere, prima ancora delle condotte, anche se trovati che passeggiano tranquillamente con le mani in tasca e nulla nello zaino. Questo mi sembra davvero quel fermo preventivo di fascistissima memoria di cui tutti ci parlavano quasi ridendo, sai come quando le memorie tristi poi vengono raccontate in maniera meno triste, e se adesso ce le ritroviamo in maniera che non fa ridere nessuno. A te la palla.
1: Sì, guarda, su questo ricordo che appunto è stato già applicato una volta a Roma contro 91 compagni e compagne, e su questo passo la palla a mia volta a Riccardo.
2: Buongiorno a tutte e tutti, io sono Riccardo, sono praticante avvocato e sono anche ovviamente un compagno, e diciamo, questo è sicuramente uno degli istituti più scivolosi che hanno voluto introdurre all'interno del decreto. Soprattutto in realtà lo scopo è quello di attualizzare una prassi che già spesso veniva applicata dalle forze dell'ordine. In particolare penso che a quasi tutti i compagni sia capitato, prima di raggiungere magari il consentimento di un corteo, di poter essere già fermati dalle forze dell'ordine e magari anche con determinate scuse accompagnati presso gli uffici, i loro uffici, per compiere perquisizioni, per emettere fogli di via, magari se qualcuno aveva già delle segnalazioni in precedenza e si trovava in una città diversa dalla propria residenza. In ogni caso loro introducono e regolamentarizzano questa prassi, che sostanzialmente si trasforma in un'occasione per loro per trattenere per non oltre 12 ore i compagni e le compagne che vengono fermate, al fine appunto di valutare, anche sulla base, ovviamente loro scrivono, di elementi di fatto, la possibilità, in base anche alle circostanze di tempo e di luogo, che qualcuno abbia armi, strumenti atti ad offendere, abbia determinati dispositivi, ad esempio caschi o strumenti che possano rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, oppure valutando direttamente la rilevanza dei precedenti penali. Questo fermo di 12 ore intanto è un fermo che non è garantito, perché l'unico che viene informato è il pubblico, l'unica autorità, diciamo, oltre alle forze dell'ordine presenti, che verrebbe informato sarebbe il pubblico ministero, ma ovviamente oggi i pubblici ministeri per lo più svolgono un'attività d'ufficio e quindi molto probabilmente non interverrebbe mai sul luogo a verificare che questa attività venga svolta in maniera corretta. Si affianca ovviamente all'altro fermo, che è quello previsto, che permette di trattenere una persona all'interno degli uffici delle forze dell'ordine non oltre le 24 ore, per chiunque si rifiuti di declinare le proprie generalità. Quindi in sostanza il fermo preventivo in realtà si affianca a questo con lo scopo proprio intimorente, quindi con lo scopo di far sì che le persone poi non raggiungano la manifestazione, quindi anche sicuramente una finalità assolutamente repressiva, richiama il fascismo, è stato anche riutilizzato in altri momenti storici e la Corte Costituzionale definiva questa prassi già assolutamente in contrasto con l'ordinamento democratico repubblicano, quindi è purtroppo un gran colpo a livello garantista di come tutelare ovviamente la libertà d'espressione. Loro la colpiscono direttamente, il fermo preventivo colpisce proprio i compagni, gli attivisti, è un altro esempio un po' sulla scia del decreto sicurezza del 2025. Anche questo va a colpire i militanti, i compagni e le compagne. Grazie.
0: Ecco, siamo di fronte quindi ad un provvedimento che mira ad impedirti di manifestare, questa è la sostanza. Però a questo punto forse vale la pena fare un piccolo ragionamento su quelle che sono, come dire, i cosiddetti precedenti di polizia. Precedenti di polizia che io ho visto usare anche in tribunale, in cui arriva un poliziotto e per descrivere il tuo profilo racconta che hai partecipato a decine di manifestazioni, che sei stato denunciato tot volte, anche se poi magari non c'è stato il processo, sei stato assolto. Insomma, ti disegna come sovversivo, no? Alla luce di quello che pensi, di quello che dici e delle volte che hai partecipato a delle manifestazioni. E ora è questo che entra in ballo in questo caso, quindi l'instaurarsi di uno stato di polizia in cui è la questura che decide, in base al fatto che tu fai parte di un determinato gruppo, che sei sempre stato attivo o lo sei da un po', eccetera eccetera, per impedirti di essere in piazza. E se poi questo non l'hanno fatto come si deve, beh, una volta scoperto, una volta fatto ricorso, tu intanto in quella manifestazione non ci sei andato, quindi non c'è una maniera di incepparlo, giusto?
2: Esatto, confermo pienamente, anzi è interessante proprio e ahimè è estremamente nocivo il riferimento ai precedenti di polizia, che ricordiamo non essere le condanne divenute definitive, quindi diciamo procedimenti che hanno avuto il loro sviluppo, sono passati davanti ai giudici, i giudici hanno deciso a un certo punto di condannare, ma le segnalazioni di polizia, queste, diciamo, questi precedenti di polizia altro non sono che le cosiddette segnalazioni. Quindi sostanzialmente le forze dell'ordine, tutte le forze dell'ordine nel territorio italiano, e ormai esistono anche a livello europeo per l'applicazione dei mandati d'arresto europeo, esiste questa banca dati che si chiama banca dati SD, detta altrimenti Interforze, che racchiude qualsiasi informazione sostanzialmente sulla persona a livello di segnalazione. Quindi magari c'è scritto che una determinata persona è stata fermata in un luogo, in un determinato luogo, in prossimità di un corteo, che è stata magari eseguita una perquisizione ma ha avuto esito negativo, e richiama anche quelle che sono state le denunce effettuate ma che magari non hanno avuto alcun esito, ad esempio il pubblico ministero ha disposto l'archiviazione, il procedimento non è andato più avanti, o anche tutte quelle in corso, quindi dove ancora non c'è stata una pronuncia a livello giurisdizionale, cioè non c'è stato un giudice che ha detto assolvo, condanno o cose del genere, diciamo. Quindi sono estremamente pericolose perché possono essere utilizzate a discrezionalità, ovviamente qui si mischia al diritto amministrativo, se nel diritto penale la potestà punitiva è la cosa più ampia che esiste, il diritto amministrativo è quella banca del diritto dove il rapporto tra l'individuo e l'amministrazione è sempre di superiorità per l'amministrazione. Ovviamente le forze dell'ordine sono chiaramente le forze dell'ordine, il questore, il prefetto, sono espressione di queste autorità amministrative e hanno la loro discrezionalità. Quindi il questore, sulla base della propria discrezionalità, può valutare l'adozione di determinati provvedimenti, anche a livello di prevenzione, per quanto riguarda queste segnalazioni che però non hanno nessun controllo, cioè sono semplicemente veicolate dalle stesse forze dell'ordine e vengono utilizzate in maniera strumentale, quindi certamente verranno applicate anche per quanto riguarda il fermo di prevenzione, dicendo questa persona è stata segnalata per un numero determinato di volte e in circostanze che per loro vengono ritenute di sospetto, quindi ad esempio andare alle manifestazioni, e allora è sicuramente un ottimo soggetto a cui applicare il fermo preventivo, purtroppo senza un controllo di merito. Non c'è un giudice, non c'è un'autorità di riferimento se non le forze dell'ordine stesse che eseguono la misura.
0: Siamo a cavallo, a cavallo del cammello. Diciamo che mi sembra che abbiamo fatto già un excursus abbastanza interessante. C'è qualcosa che ritenete importante aggiungere rispetto a sia alla carrellata precedente sia a questi ultimi punti?
1: Sì, guarda, a conferma di quello che dicevo prima, cioè quindi di come sono i meccanismi della legislazione repressiva, in quest'ultimo decreto c'è anche il discorso dell'ampliamento dell'arresto in flagranza differita, quindi già l'arresto in flagranza differita è uno strumento che è stato introdotto tempo addietro per alcuni reati, qui perché è l'eccezione, la flagranza è quando ti becco con le mani nella marmellata per volgarizzare, no? E quindi la flagranza differita cosa vuol dire? Vuol dire che nelle 48 ore successive alla commissione di un reato, magari perché ho guardato le immagini di una telecamera di videosorveglianza o perché comunque sono riuscito a trovare altri tipi di prove, ti arresto per un reato commesso. Quindi in quest'ultimo decreto ovviamente

0: conferma quello che dicevo all'inizio, quindi quali sono i meccanismi che portano. Insomma,
1: reati di per sé già bagatellari, che poi addirittura grazie all'estensione dell'arresto indifferita possono portare ad essere arrestato e due giorni dopo, perché insomma c'è una foto, c'è un video, c'è un testimone, c'è qualcosa che fa pensare, certo, che puoi essere stato tu a fare quella determinata cosa, e quindi più galera per tutti, giusto?
0: Sì, quindi anche magari più processi per direttissima per tutti, perché se poi viene arrestato potrebbe anche il pubblico ministero decidere di portarti subito in tribunale con un processo per direttissima, insomma, come spesso accade poi ai manifestanti o a chi partecipa alle manifestazioni.
1: Benissimo, c'è qualcos'altro che ti sembra rilevante?
0: Ma no, è che quello che posso dire, appunto, ci hai presentato come aderenti all'Associazione del Mutuo Soccorso per il Diritto d'Espressione di Bologna, che ovviamente dalle vostre parti un po' è conosciuta, anche perché avevamo editato, fra le altre cose, un manualetto che si chiama Stop al Panico, assieme al Movimento Notav e a Difesa Legale, che siamo venuti a presentare su in valle anni addietro. E comunque, per dire che con questa associazione, che quest'anno compie i 20 anni se non vado errato, è fatto da compagni, compagne, attivisti, avvocati e quant'altro, e ci si pone appunto queste riflessioni, le facciamo assieme da tempo e cerchiamo di diffonderle quando è possibile. Questo è quanto.
1: Grazie per il lavoro che fate, anche per la diretta.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

Sono le 12:30, siete sempre su Anarres per il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. E cambiamo argomento, torniamo agli argomenti di cui abbiamo parlato in apertura, parliamo degli anarchici nella resistenza a Torino.

0: Tobi è entrato, ha appena compiuto, finito di pubblicare uno studio all'interno di un volume collettivo che è uscito da poco e è dedicato proprio a Torino. A Torino la resistenza degli anarchici non ha avuto quel carattere di evidenza che ha assunto in altre località come Milano, Genova, Carrara, Pistoia, in cui vennero costituite specifiche formazioni libertarie, ma c'è stata innegabilmente un'attiva partecipazione degli anarchici che è stata finora ignorata dalla storia ufficiale, ma pezzo dopo pezzo, anche grazie a studiosi come Tobia, queste lacune vengono colmate. Buongiorno Tobia.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' degli anarchici nella resistenza a Torino e dello studio che tu hai cominciato a fare. E poi, l'anno scorso erano gli 80 anni della resistenza, io mi ricordo che i primi studi li avevi fatti per i 50 anni della resistenza.
1: Sì, nel 95.
0: È un lavoro ultra trentennale.
1: Stimolato dai compagni del Centro Studi Pinelli che volevano realizzare un video, mi avevano chiesto di trovare qualcosa su Torino e allora ho iniziato a fare delle ricerche. Da allora non mi sono ancora fermato, anche se ho pubblicato poco in merito.
0: Sì, ma sappiamo che hai una marea di inediti, lo sappiamo. Lo sappiamo. Però intanto adesso è uscito questo studio in questo volume collettivo.
1: Sì, perché c'è stato un incontro all'archivio Berneri di Reggio Emilia sugli anarchici della resistenza con diverse relazioni. Poi hanno deciso di pubblicare gli atti e si sono accorti che mancavano delle località. Hanno integrato i posti che non erano presenti al convegno e quindi mi hanno chiesto se potevo fare un intervento su Torino.
0: Ok, raccontaci un po' appunto adesso.
1: Allora, prima facciamo una premessa generale, no? Che primo c'è la resistenza in generale, noi siamo abituati a vederla, le brigate Garibaldi, comuniste, IGL, GL appunto, il Partito d'Azione, poi come si chiamerà dopo, le Matteotti socialiste, quei Verdi democristiani, e gli autonomi monarchici. In realtà non è così chiaro. Teniamo presente che i giovani, che sono l'elemento portante che hanno fatto la resistenza, i giovani di allora chiaramente, non erano politicizzati, non avevano una chiara idea politica, perché erano stati sotto 20 anni di dittatura dove ogni voce era proibita, quindi è stata una leva di massa la resistenza, una ribellione giovanile di massa dovuta da tanti fattori, il fatto che chi era militare si è trovato sbandato, da chi per spirito d'avventura, c'è una cosa di Arton che dice: in banda ci siamo due idealisti, qualche ladro, qualche avventuriero, qualche studente, insomma, non è che c'era chi entrava nelle Garibaldi era comunista o chi entrava appunto, andavi dove ti capitava, dove avevi dei contatti, dove avevi le cose. Chiaramente i partiti, soprattutto il Partito Comunista, cercarono di capitalizzare questa loro partecipazione alla resistenza, cercando di trasformare, infatti avevano il commissario politico che intortava i partigiani e molte testimonianze dice che era una pizza, che sapevano più notizie dal fronte russo che da quello che succedeva in Italia. Detto questo, bisogna parlare degli anarchici.
0: Da bravi stalinisti, ovviamente, fornivano quelle informazioni lì.
1: Niente, adesso parliamo degli anarchici. Gli anarchici si parla sempre di lunga resistenza, nel senso che gli anarchici erano il secondo gruppo politico perseguitato dal fascismo. Infatti, se si guardano i numeri degli inviati al e anche del Tribunale Speciale, insomma, delle persecuzioni fasciste, il numero, dopo i comunisti, il numero più grosso erano gli anarchici. E quindi però a differenza degli altri, gli anarchici non vengono liberati dai luoghi di detenzione, devono fare un'evasione. Ma insomma, arrivano all'8 settembre, si parla dopo il 25 luglio, la caduta del fascismo, nell'interregno di Badoglio prima che dell'occupazione tedesca. Gli altri partiti sono i militanti di altri partiti sono subito liberati dal governo Badoglio e quindi riescono ad arrivare subito nei posti dove potevano organizzare, anche se ci staranno un bel po' prima di organizzarlo, non è che subito dopo l'8 settembre nasce la resistenza, anzi quello che nasce sono gruppi spontanei che di propria iniziativa decidono di combattere i tedeschi, ma è un cioè solo dopo i partiti ci metteranno il cappello sopra. Detto questo, arriviamo agli anarchici torinesi. Chiaramente dipende anche dalle zone di influenza, quindi le zone appunto Carrara, Genova, Milano, Pistoia, ma le zone, adesso senza elencarle tutte, dove gli anarchici avevano ancora quella che Togliatti definisce appunto le basi di massa dell'anarchismo, riescono ad avere una militanza giovanile tale da permettergli di costruire delle brigate proprie libertarie.
0: Sì, ma non citare Togliatti che mi fa venire male di stomaco.
1: No, era per dire che...
0: è quello che quando è diventato guardasigilli, ossia ministro della giustizia subito dopo la resistenza, ha pensato bene di amnistiare i fascisti e di lasciare in galera quegli anarchici.
1: Per dire che esiste. Che l'anarchismo non era quello che è oggi, insomma era un movimento con un certo seguito, lo riconosceva anche Togliatti, era quello il senso della citazione. E detto questo, appunto, teniamo presente che anche le brigate anarchiche vale lo stesso discorso, infatti anche le brigate anarchiche c'erano persone che non erano anarchiche, non necessariamente tutti quelli che aderivano alla brigata anarchica avevano simpatia, avevano contatti, amicizie, ma non per quello tutti erano anarchici, come non tutti quelli che erano le altre erano comunisti, socialisti o viceversa. Detto questo, arriviamo al caso di Torino. Torino purtroppo si trova ad arrivare dopo l'8 settembre, insomma, quando si nascono le prime organizzazioni partigiane, in una condizione praticamente la maggior parte dei compagni sono intorno ai 40 anni, reduci appunto dalla Spagna, da altre esperienze, dal confino, dalla galera, insomma, e non hanno, c'è un documento appunto che io ho trovato all'archivio di Fedeli di Amsterdam, redatto nel dopoguerra, che dice: ci siamo riuniti, non avevamo le forze giovanili per fare, allora abbiamo dato la possibilità a chiunque dei nostri si è deciso di combattere il fascismo nei posti dove riteneva più opportuno. Questo non ci ha permesso di raccogliere poi dei frutti dopo, però dimostra la volontà di lotta degli anarchici che pur non privilegiando una situazione di parte hanno combattuto il fascismo dove hanno trovato. Detto ancora questo, c'è un'altra premessa. Nei giorni dopo l'8 settembre si crea un movimento giovanile di quartiere, di barriere, in base a amicizie giovanili, che sono i primi praticamente a imbracciare le armi contro il fascismo. Di questo movimento giovanile, che è composto da giovani comunisti e giovani anarchici, poi la storia non ne parlerà più, cioè nel senso che non sarà più riconosciuto il loro ruolo, si cercherà sempre di inglobarli nel Partito Comunista. E questo movimento giovanile che aveva degli addentellati anche con qualche anarchico più sconosciuto è quello che ha subito i primi morti, e sono i primi morti subito dopo lo settembre. Il primo è il cameriere Alessandro Brusasco, un giovane astigiano che lavorava a Torino e abitava in una soffitta in via Nizza. Bisogna premettere che subito dopo il 25 luglio, quando cioè subito dopo l'8 settembre, prima che arrivassero i tedeschi a Torino, che arrivano il giorno dopo, i militari abbandonano le caserme e una folla immensa si riversa nelle caserme per cercare di prendere tutte le suppellettili possibili, mentre i più decisi vanno alla ricerca di armi. E c'è questo gruppo anarchico, appunto, che si riempie, appunto, con dei carrettini di armi, addirittura una mitragliatrice che poi gli verrà trovata, e bombe a mano. Alessandro Brusasco con queste bombe a mano farà il primo attacco a Torino contro i tedeschi. Dal tetto della propria soffitta, praticamente, lancia delle bombe a mano contro il corpo di guardia tedesco davanti a Porta Nuova. E però ha l'ingenuità di farlo più volte per 2-3 giorni, e questi alla fine riescono a individuarlo e lo arrestano, lo stanno per portare nei bellissimi luoghi dove portavano gli dissidenti, quindi sarebbe stato sottoposto a tortura, e lui, sapendo che non che per paura di fare il nome dei compagni, si butta dalla tromba delle scale e muore. Quindi il primo caduto della resistenza torinese è questo Brusasco, di cui i comunisti non ne sanno assolutamente niente. Infatti Capriolo nel suo diario ne parla come di un giovane lenteroso, però praticamente infastidito che avesse fatto, Capriolo era un dirigente comunista torinese che poi morirà nel Canavese, sarà impiccato dai tedeschi, e dice: ma chi gliel'ha detto a questi di iniziare? Noi non abbiamo dato nessun ordine.
0: Certo, perché ci vuole qualcuno che gli dà l'ordine, ovviamente.
1: Però riconosce il valore di questo ragazzo. Infatti poi nel dopoguerra l'Unità dirà giovane patriota comunista, anche senza che nessuno avesse detto che lui era comunista. Anzi, gli stessi comunisti, lui ho intervistato uno, dicevano che era anarchico. Vabbè. Questo è il primo caduto. Poi abbiamo la caduta degli altri suoi compagni, che sono quattro stracivendoli, quattro anarchici più un socialista, che vengono arrestati per un deposito di armi e vengono fucilati all'Hotel Genova in via Sacchi, nel cortile, per rappresaglia a un attentato che aveva fatto Pesce. E quindi questi primi gruppi di azione, praticamente anche gli anarchici di questi primi gruppi di azione, a meno che non ce ne fossero altri di cui non ho più trovato tracce, cadono tutti per mano dei tedeschi. La prima invece abbiamo Dario Cagno. Dario Cagno è un anarchico che aveva una vita un po' irregolare, insomma, pregiudicato per piccoli furti, un piccolo Ligera, ecco, per capirci, che era stato poi anche in Francia aveva tentato più volte di andare e venire dal confine, viene fermato, prima ammonito, poi mandato al confino, insomma, parrebbe perché in Francia frequentasse ambienti antifascisti potrebbe, però non ci sono elementi certi, che fosse una specie di corriere che andava e veniva portando del materiale dalla Francia all'Italia. Questo durante il fascismo stiamo parlando. Si fa diversi anni di confino, al confino si fa anche della galera, perché partecipa a una protesta collettiva degli antifascisti contro la direzione del confino a Ponza nel 1935. Insomma, viene liberato anche lui dopo, si vede non era considerato tra i più pericolosi, viene liberato dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 1933 e viene inviato con foglio di via a Torino, ma lui appena arriva a Torino sparisce e si dà la latitanza. Di lui non si sa più niente fino a quando non viene arrestato insieme a Ateo Garemi, che è un, dicono, giovane comunista, però era figlio di un noto anarchico pisano che era emigrato in Francia tanti anni prima, che era venuto, lui aveva combattuto negli FTP, infatti la resistenza francese nasce prima di quella italiana, e gli FTP erano i fameux tireurs partisans, i macchi francesi. Decide di venire in Italia, pur che non sapendo quasi nemmeno l'italiano, perché era nato e vissuto in Francia, e organizzare sempre a suo incarico del comunista Francesco Leone di Vercelli, il primo nucleo dei GAP torinesi. I GAP, detti gruppi di azione azione patriottica, erano
0: antipatriottica, sarebbe stato meglio,
1: sì sì, no, ma purtroppo li avevano chiamati così in nome dell'unità antifascista.
0: Sì sì, lo so, però a me sarebbe stato più simpatico.
1: Ed erano dei gruppi che si occupavano praticamente di fare la lotta armata in città, e proprio una lotta dura, vivevano in clandestinità e ammazzavano questo prima dell'arrivo di Pesce. Pesce sarà la seconda ondata dei GAP, perché questa qui, appunto, di cui c'era Nateo Galemi e qualcun altro che gli stava intorno, che però avevano funzioni, tipo c'era Irene Castagneri, una comunista giovane che portava le armi sul luogo dell'azione in bicicletta, c'era un altro comunista che si occupava dei sopralluoghi, di fare insomma la logistica per le azioni. Loro vanno dalla caserma Littoria e siamo nell'ottobre, 25 ottobre del 43, quindi subito dopo, non subito, ma dopo pochi giorni rispetto all'occupazione tedesca, e uccidono a pistolettate Domenico Giardina, che era un signore, che signore era l'etimologia dei fascisti, della loro fraseologia, ma corrispondeva a un grado di colonnello, insomma, della milizia fascista. L'idea, sembra da altre testimonianze, era quella di uccidere Brandi Marte, l'assassino della strage del 22, che avrebbe dovuto venire a Torino in occasione del 28 ottobre, che era la
0: marcia su Roma.
1: Appunto, l'anniversario della marcia su Roma. Ma sembra che Brandi Marte non sia venuto a Torino, e quindi hanno ripiegato su un altro pezzo grosso. Poi vengono, successivamente, dopo qualche giorno, Cagno e Galemi vengono arrestati, e sembra per qualche delazione, perché ci sono documenti che dicono, comunisti, che dicono c'è qualche compagno che parla troppo e ha messo in pericolo, quindi non lo dicono apertamente, ma si capisce che qualcuno aveva parlato, magari anche non consciamente, insomma, era fatto sfuggire qualcuno. E vengono fucilati nel cortile della caserma Montegano. Questo è un altro primo morto, un anarchico, nella prima azione dei GAP. Quindi c'è questa primogenitura della resistenza. Poi abbiamo la fine, c'è Ilio Baroni, che è abbastanza conosciuto, ne abbiamo parlato spesso, che era il comandante, diamo solo due cenni, che era il comandante della SAP delle Ferriere. Le SAP, a differenza dei GAP, non erano gruppi clandestini, ma erano gruppi di fabbrica. Forse c'era qualche clandestino, nel senso che in fabbrica si rifugiavano dei renitenti, dei partigiani, che anzi che venivano inviati dalla montagna per fare istruzione militare agli operai, e si vivevano clandestinamente nascosti in fabbrica. Però la realtà della SAP era una milizia di fabbrica che avrebbe dovuto servire per la liberazione e l'insurrezione di Torino. Però non era solo quello. All'interno della SAP, di ogni SAP, ma specialmente in quella delle Ferriere, si costituiscono una squadra di manovra, che si chiama, che ha delle funzioni non proprio come GAP, ma abbastanza, cioè praticamente sono una trentina di persone. Questi escono di notte armati, vanno a fare affissioni, scritte nel quartiere, vanno, ammazzano i fascisti che se ne trovano qualcuno, gli portano via le armi, insomma fanno dei piccoli sabotaggi, insomma non è che solo per la liberazione. Diciamo che il grosso, se la SAP era composta di 300 operai, le Ferriere erano più di 2000 per questa idea, ma era la massa grossa che sarebbe dovuta insorgere il giorno dell'insurrezione. Ma un gruppo scelto, appunto quella di manovra, faceva azioni mirate, di cui io ho raccolto la documentazione, perlomeno per quel che riguarda la SAP di Baroni. Baroni, come sappiamo, cade il 26 luglio, perché Torino non viene liberata il 25, ma la mattina del 27 praticamente, perché riceve una richiesta d'aiuto da parte della SAP della Grandi Motori, dove c'era un attacco tedesco. E loro partono, io ho parlato con un partigiano della sua squadra di manovra, che era accanto a lui quando è morto, partono con un'ape, diciamo un apino, dove era stata montata sopra quella che chiamavano la crava, che era una mitragliatrice leggera. E con questo vanno fino a dove c'è adesso la lapide. All'epoca c'era un fossato, si parla davanti al vecchio cinema Adua, quindi in corso Novara, e si atterrano 7-8, non era tantissimo, si attestano lì e cominciano a sparare contro i tedeschi che erano in via Bra, alla testa di via Bra, stavano attaccando la Grandi Mattoria ed erano già morto. C'erano morti altri partigiani in zona per difendere la Grandi Motori. E lì, nella sparatoria che ne segue, Barone riceve un colpo in piena fronte e quindi cade combattendo proprio alla fine, perché dopo poche ore, neanche 24 ore, la città sarebbe stata completamente liberata. Questi sono i personaggi più salienti. Poi ci sono, come ho detto, essendoci stata il via libera, cioè essendo deciso che ognuno combattesse dove poteva, abbiamo diversi anarchici caduti, tra cui abbiamo a Cirie abbiamo i fratelli Sandretto, che erano a Cornier, scusate, i fratelli Sandretto, che erano due vecchi anarchici sopra i 50 anni, che erano saliti in montagna e io di loro ho trovato una traccia in una lista di ammoniti, ed erano segnati appunto come anarchici, ma anche lo riconoscono i loro compagni. E salgono in montagna, c'è un rastrellamento, la banda resta isolata e devono sapere com'è la situazione. E quindi il comandante chiede a loro, essendo i più anziani, quindi meno sospetti, di scendere a valle e vedere la situazione e tornare a riferire. Purtroppo loro chiaramente dovevano andare disarmato, essendo in una ricognizione in mezzo al nemico. Loro vanno, accettano questa missione, però vengono identificati e passati per le armi, anche se non identificati, insomma, i tedeschi li trovano e li passano per le armi. Poi abbiamo Giulio Guerrini è anche una splendida figura del Pinerolese. Giulio Guerrini è uno dei primi organizzatori delle bande degli Artisti del Popolo negli anni 20 a Torino, subisce un detenzione e processo per questo, poi si emigra prima in Inghilterra e poi a Bruxelles, dove è attivo con gli anarchici del luogo. A Bruxelles si occupa anche degli aiuti alla Spagna e poi decide nel 42-43, insomma, di ritornare a Torino. E poi anche di lì non sappiamo molto di lui, le carte dicono che abitava in via Cibrario, ma non so. E lo ritroviamo poi nella Valpellice, dove è l'organizzatore dei primi gruppi delle bande GL, e quindi ha contato che nella zona sono organizzati dei valdesi. È molto attivo, subisce, come si chiama, anche dei contrasti col comandante, che era un militare, ma è una storia adesso che forse la racconterò da un altro po', in qualche libro. E comunque viene trasferito in città, nella divisione cittadina GL. La divisione cittadina GL era l'equivalente dei GAP di GL, praticamente erano gruppi GL clandestini che operavano in città. Di questi, siccome nessuno ha lasciato memoria e non ci sono documenti scritti, si sa pochissimo. Io l'unico documento che ho trovato è un documento della milizia fascista che avevano arrestato due partigiani dicendo facevano parte della banda Guerrini che tanti danni ha causato in città. Quindi senz'altro qualcosa ne avevano fatto. Guerrini, quando arrestano questi due, era già stato preso e inviato in deportazione in Cecoslovacchia, dove morirà in un sottocampo di Auschwitz, sembra Leimeritz, di stenti subito dopo, i giorni dopo, che quando in Italia c'era l'arrivo, subito dopo il 25 aprile. E quindi è una figura degna e importante. Infatti su Era Nuova, il giornale che fa gli analisi dopo la liberazione, tra i caduti principali ci sono appunto Baroni, Cagno e Guerrini, e lo stesso quotidiano GL che usciva dopo la liberazione fa un articolo abbastanza grande con scritto Giulio Guerrini un eroe.
0: Quindi, Tobia, abbiamo ancora due minuti quindi
1: concludo. Poi ci sono, appunto, come vorrei solo concludere, che la resistenza degli anarchici, appunto, nella lunga resistenza ci sono tantissimi anarchici al tribunale speciale, al confino, in galera. Nella resistenza breve ci sono anarchici in quasi tutte le SAP torinesi e in molte azioni di montagna. Chiaramente, essendo una presenza minoritaria, perché essendo anche poi gente abbastanza avanti con l'età, quelli quarantenni che decidono lo stesso di fare la resistenza, e quindi non è un grosso numero, però io ne ho trovati una sessantina perlomeno, e quindi vuol dire che la resistenza anarchica c'è stata, è stata dimenticata dagli storici. L'unico che ne ricorda è Raimondo Luraghi, che ha scritto un libro subito dopo il movimento operaio, subito dopo la liberazione dal fascismo, che si intitola Il movimento operaio torinese durante la resistenza, uscito da Einaudi negli anni 50, e sembra che dovesse stamparlo il PC, ma poi gli ponevano troppi veti e alla fine lui si è rotto i coglioni e è andato a stamparlo con Einaudi. Ed è l'unico che riconosce questa partecipazione anarchica, anche a livello di movimento operaio torinese, finisco così, dove c'era un comitato di agitazione provinciale, quello che organizzava gli scioperi del 44 e del 45, quello insurrezionale, che era composto da tre comunisti, due socialisti, un democristiano e un anarchico che era appunto Michele Guasco, un anarchico che aveva preso 8 anni dal tribunale speciale ed era sempre rimasto attivo durante tutto il periodo fascista. Va bene, concludo qua.
0: Grazie mille Tobia per questo excursus e alla prossima, ciao.

E siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata di Anarres. Sono ormai le 12:58. Io mi limito a ricordarvi l'appuntamento della prossima settimana, appuntamento con la Spagna del 1936. Sono 90 anni dalla rivoluzione anarchica, quindi il prossimo venerdì 15 maggio alle ore 21 alla FAT in corso Palermo 46. Vi proporremo tre documentari realizzati con filmati d'epoca, interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario. Il primo, Spagna 1936, l'utopia si fa storia, testi di Pino Capucci, immagini originali girate dagli attori dello spettacolo della SNT, voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto. Il 18 luglio 1936, un sollevamento militare cerca di abbattere la Repubblica. Il 19 luglio le popolazioni di Spagna insorgono. Protagonisti dell'insurrezione i lavoratori della SNT, l'organizzazione anarco-sindacalista che nel proprio programma ha il comunismo anarchico e l'autogestione. Saranno tre lunghi anni di guerra civile, terminati con la sconfitta militare. Saranno gli anni in cui i lavoratori della Barcellona industriale e i contadini delle campagne esproprieranno le fabbriche, metteranno in comune le campagne, sperimentando concretamente l'anarchia. Le immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della SNT per la diffusione all'estero ci restituiscono il clima di quegli anni, le barricate di Barcellona, i volontari in armi, le donne con la tuta e il fucile, le campagne dove si lavorava senza padrone, le fabbriche in mano agli operai. In questa edizione il testo di Pino Capucci ricostruisce l'epopea misconosciuta di quel triennio in cui l'utopia libertaria diventa storia. Le straordinarie immagini raccolte nelle strade e sui fronti mostrano in diretta il farsi storico di una rivoluzione che coinvolse milioni di persone. Il secondo video si intitola Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna, è stato curato da Claudio Venza, già docente di storia all'Università di Trieste, e da Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza, che hanno raccolto le testimonianze di moltissimi anarchici italiani e anche di altri paesi. E in questo video è stato fatto, come dire, una sorta di micro riassunto, e ci sono le testimonianze vive di alcune delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale. I primi due video sono entrambi in lingua italiana. Il terzo video è in lingua spagnola, ma si sente la traduzione italiana sopra, ed è relativo agli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. E in questo video ci saranno i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni. Sono le 13:01, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre dalle 11 alle 13, qui nel pianeta delle utopie concrete.

scetatevi qualcuno malavita che in tutto cosa sa e sa serenata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: chi risolverà la crisi mondiale, chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, Ibisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto, molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. E infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi di Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere una bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che sta questa? Umano nessuno. E senduto a bordo. Ma che succede? Ma che succede?

e il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cetra, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza. E forno da pacchi, pa' di figlie puttane, la carovana passa.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7 km e mezzo all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante implicita in questo esempio è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fede. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.

All'interno di questo saggio, Energia e Equità, oppure Elogio della bicicletta, come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo cinque equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente, dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, diciamo, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche, anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché diciamo anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

I continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costrizione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile, che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli, e quindi diciamo è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge, una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici, non è altro che un parcheggio.

Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illich è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: Sì, Clementino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio condotto in due grandi stati tipici del Messico conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione in ognuno di questi due stati ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete

Anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti. Ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello degli altri.

0: prendo giù. Faccia levo, ma faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti, cioè quella, diciamo, del monopolio radicale dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come stanno andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in egual misura consumatori, coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare le reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e le conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora, questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è una qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto

guerra di frontiere.

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo Ponte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interessa il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi dal un po' troppo, diciamo inopportunamente a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve e utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia, che è il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne, perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta, e io suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero, e quindi anche sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro, e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che lo stesso assunto per cui diciamo questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce diciamo esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi fino a una decina di anni fa si pensava che questa diciamo sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare, governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio eccetera eccetera statali, che in realtà, se vogliamo, anche io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa diciamo questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze eccetera eccetera, sono soltanto destinate ad aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

E dato che tutto sommato questo diciamo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata e questo corpo umano contenitore che mantiene e questa dipendenza, questa energia sembra quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così, perché questa energia alla fine, la domanda è che fine fa? Cioè noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare

sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi, da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale, che è parte integrante dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle palluccelle di adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni e decenni e decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono per esempio i datori di lavoro o per esempio le fabbriche.

E quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo, e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, a cosa lo ha portato a quest'uomo, che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì di incendiare tutto, ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere, per fortuna l'accendino costa poco, e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui

cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè come lavoratore di questo ingranaggio produttivo. E poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato su la nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiace, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova, e che il valore simbolico e la concreta, diciamo, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio contro rivoluzione, diciamo che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove la andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Abbiamo detto, ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Ma naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o un altro andrò a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo deve sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma autorità, eccetera eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con questa parlando faccia una serie di pratiche che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre il proprio LAF per poter andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera contro democratica. Questo mio appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani per esempio c'è una piazza, mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui per esempio nel mio specifico caso il mio LAF di sopportazione a una piazza antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF, ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento per esempio dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè, forse non lo riesco a trovare. Ci sta, sì, ci sono dei dibattiti, sempre il solito bene comunismo su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi eccetera eccetera vanno a braccetto con gli stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono piede, prendono ovviamente potere sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere e che si palesano continuamente. E quindi concludo facendo ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così un attimo riposto, per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi, lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile. E speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

0: sabato 9 maggio.
1: Al Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano.
1: Fono.
2: Alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
1: Per nutrire il
2: terzo occhio.
1: In teatro.
2: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Pizza di tuna. A seguire. Le carezze di Kenz. E direttamente da Massiglia.
2: Alma.
1: Alma.
2: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva l'ala con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Neffi. Nel platform
1: DJ Assoli
0: Tattofonico
1: DJ
3: Matteo Coffetti Federico Spini Mauro Beck.
1: Vieni presto.
4: Sono fino a 90.
1: Non vedi a fare questo. Poi ci rovini qui. Strong
2: Il 9 maggio al Gap.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.
7: La vérité, mon frère, la vérité, Wallah.

0: E bentornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 15.02, siamo in onda con Harraga, trasmissione di critica radicale alle frontiere, alla colonia e a tutte le sue forme che assume esterne e interne. Quest'oggi puntata molto fitta di contenuti, siamo in collegamento con due compagni con i quali continueremo il ragionamento già iniziato nelle due scorse puntate. Ma prima dell'intro e prima di insomma iniziare la puntata di oggi, vi lasciamo i numeri con i quali interagire con la trasmissione. Il numero cellulare sul quale potete mandare WhatsApp, Signal, Telegram, ricordando che è attivo sempre il servizio Cisti Viaggiare Informato, è il 34 666 73 263.
1: E vi ricordiamo anche il numero fisso, lo 011-249-5669, oggi sarà libero, quindi potete contattarci, e vi ricordiamo che i podcast e le registrazioni di questa puntata e delle precedenti li potete trovare sia sul sito di Radio Blackout che sul podcast, sul sito nocpr.noblogs.org.

0: Quindi, prima di partire con gli argomenti della puntata di oggi, siccome è un po' un continuum delle due puntate che abbiamo trasmesso le ultime due settimane, facciamo, diciamo, un po' un recap di quello che appunto abbiamo delineato nelle ultime due puntate precedenti, di cui appunto i podcast potete trovare sui due siti che vi abbiamo detto prima. Due puntate in cui abbiamo affrontato il paradigma vittima terrorista, una retorica che sempre di più il potere capitalista e coloniale impone e ha imposto sulla pelle delle persone razzializzate, sia palestinesi ma che vivono e lottano anche nei nostri territori, e che in generale, come appunto dicevamo anche le scorse volte, riflette una visione eurocentrica, razzista e coloniale che l'Occidente ha da sempre imposto. Lo abbiamo fatto a partire appunto dalla situazione palestinese attraverso le parole e le riflessioni di Miriam Abu Sambra, una compagna e anche una ricercatrice. Ad accompagnare questa prima parte di intro abbiamo un remix di Samah Abdullah, che è una DJ palestinese che vi consigliamo ovviamente di andare a sentire. L'obiettivo con cui appunto abbiamo fatto questa serie di puntate, tra cui appunto quella finale che sarà quella di oggi, è di iniziare a ragionare un po' insieme e provare a smantellare una retorica, quella appunto di vittima terrorista, che da un lato contribuisce a costruire la figura della persona palestinese, ma anche appunto razzializzata ai nostri, alle nostre latitudini, come bisognosa di un salvatore o di una salvatrice bianca e pertanto, come dire, incapace di autodeterminarsi e lottare. Abbiamo ragionato su come ci sia stata una completa depoliticizzazione della causa palestinese, resa mera causa umanitaria anziché definirla appunto come una lotta di liberazione anticoloniale come dovrebbe essere, e il ruolo che le ONG hanno avuto in questo, oltre che appunto a contribuire allo svilimento di questa causa da un punto di vista di visione sia internazionale che internazionalista, hanno anche proprio minato l'organizzazione dal passo e popolare anticoloniale, creando poi delle fratture e dei micropoteri all'interno della società palestinese. Come ci diceva anche Miriam, è proprio con l'avvento dell'ONG, insieme chiaramente a tutte le trasformazioni politiche e globali che abbiamo visto tra gli anni 80 e 90, sia in Palestina ma a livello geopolitico, che è stata proprio definita questa figura di vittima del palestinese, che appunto potremmo anche allargare al migrante, alla persona che lotta nei nostri territori, che lavora nelle campagne e via di seguito, come vittima. E come ci diceva anche lei, non solo vittima ma vittima perfetta, definita come bisognosa degli aiuti umanitari delle ONG, che ovviamente per poter ottenere deve rimanere all'interno di quei canoni comportamentali di resistenza, margini di rabbia che vengono proprio imposte dall'Occidente e dall'ONG, quelle che abbiamo definito un po' il manuale del buon colonizzato, scritto ovviamente dal colonizzatore, ma perfetta perché denuncia questi abusi e le violenze del colonizzatore, ovviamente sempre attraverso i canali che le ONG fornisce, che l'ONG stessa rende legittime, quindi con le parole e i termini che ovviamente si confanno a questo finto pacifismo occidentale, e arrivando poi addirittura appunto alle ONG che si sostituiscono alla voce della persona oppressa. Tutto questo, diciamo, l'abbiamo definito un po' nella prima puntata. Nella seconda siamo passati a delineare la figura del terrorista, che va vista appunto all'interno della lente del nemico interno dei nostri territori, ma che ha, come dire, una caratteristica in più, e che appunto può essere, di nuovo abbiamo visto, partendo dalla definizione della trasformazione di combattente durante la prima intifada, della persona che lotta in Palestina, ha invece una visione più diciamo normalizzata all'interno del contesto della seconda intifada, e quindi proprio del combattente come, come terrorista, che è appunto un paradigma che si allarga anche appunto a chi, per esempio, a chi lotta nei CPR alle nostre latitudini. Questa retorica è funzionale a contrapporre un buono, che ovviamente è quello che abbiamo definito come vittima, da contrapporre a un cattivo, ad un terrorista definito come chiunque scelga di lottare e resistere con i mezzi e con le forme di cui sceglie di dotarsi, ovviamente in un contesto di violenza coloniale, quindi riappropriandosi anche di una parte di quella violenza, e soggetto che ovviamente quindi va, da un punto di vista dello Stato e dell'organizzazione statale, va represso ad ogni costo, che è un po' quello che abbiamo visto anche negli ultimi mesi e anni qui, qui in Italia con le indagini della DNA per terrorismo ai danni di Mohamed Hanoun e tutti i suoi compagni dell'API, ma anche il caso di Ahmed Salem e di Anan, di cui appunto abbiamo più volte parlato anche attraverso questi microfoni. In una certa forma quello che abbiamo provato a delineare è come la sovrapposizione di combattente e la figura appunto del terrorista è stata ed è tuttora di fatto funzionale all'eliminazione della dimensione politica dell'esistenza in Palestina e quindi alla completa separazione dalla vittima e che quindi appunto pertanto non è meritevole neanche della nostra solidarietà.
1: E poi abbiamo chiuso l'ultima puntata notando che questo paradigma, questa dicotomia influisce anche su come viene poi intesa ed esercitata la solidarietà alle lotte anticoloniali. Quindi la puntata di oggi ci serve come un proseguo, un'analisi e anche un'autocritica di come si è mosso il nostro, tra mille virgolette, nostro campo, cioè quello delle persone che si schierano, anche perché anche per la solidarietà possiamo sicuramente parlare di forme di solidarietà che sono accettate, che sono legittimate, e di forme di solidarietà e di lotta che sono considerate inaccettabili. Chi è che si schiera con le vittime, chi è che si schiera con i terroristi? Un esempio, molti esempi li possiamo prendere dall'ondata di mobilitazioni senza precedenti che c'è stata qua in Italia e un po' in tutto il mondo in solidarietà alla Palestina. Ci sono stati gruppi come Palestine Action che sono processati per terrorismo per aver scelto forme di solidarietà pratica ed incisiva, che sono andati ad attaccare direttamente le fabbriche di armi israeliane in territorio europeo. E dal lato opposto di questo spettro della solidarietà ci sono poi le missioni umanitarie, la cooperazione allo sviluppo e nel mezzo tra la solidarietà politica e quella apolitica e filogovernativa ci sono poi una miriade di sfumature di solidarietà che possono in contesti e in momenti diversi anche essere giudicate diversamente. Quindi la puntata di oggi sicuramente non intende giudicare quali forme di solidarietà messe in campo dal movimento largo anticolonialista, anticapitalista siano più o meno efficaci, anche perché questo dipende molto dal momento storico e dal contesto, ma piuttosto andare a analizzare come il colonialismo e il capitalismo sfruttino l'umanitarismo e problematizzare quelle forme di solidarietà che generano profitto, che generano professionalità e che di fatto non solo non mettono in discussione il sistema di dominio, ma anzi lo rendono sostenibile.

0: E per fare questo ci piacerebbe partire da una proposta di analisi e lettura storica datasi durante l'iniziativa un'iniziativa genovese la cui sbobinatura ha portato alla stesura dell'opuscolo Dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria o di come la solidarietà si sia trasformata in un investimento economico neoliberista e in uno strumento di ricatto in Palestina e non solo. Abbiamo qui, dovremo avere, speriamo, in collegamento una compagna e un compagno che hanno partecipato all'iniziativa e alla stesura dell'opuscolo. Ci sentite?
1: Sì, ciao a tutti e a tutte.
2: Sì, ciao a tutti. Grazie
0: Benissimo, grazie mille per essere oggi qui con noi e dopo questa appunto variegata introduzione a questo punto ci piacerebbe provare a porvi una prima questione che riteniamo insomma centrale per provare un po' a comprendere l'analisi che vorremmo portare oggi, ossia che cosa si intende, si è inteso nel tempo e nella storia per solidarietà internazionalista. E se appunto vi va di farci un po' un quadro storico.
2: Ok, di nuovo ciao a tutte e a tutti. Allora, io innanzitutto mi associo a quanto è stato appena detto e faccio una telegrafica seconda premessa che però comunque mi sembra fondamentale per non buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. Cioè, oggi discutiamo criticamente sul ruolo della cooperazione umanitaria, governativa e non governativa, intesa proprio come strumento di mantenimento dello status quo nei paesi oggetto di predazione coloniale e di occupazione militare da parte degli stati imperialisti. E oggi ha quasi, anzi, oltre 70 anni dai primi aiuti allo sviluppo, si può fare un bilancio storico che è alla portata di tutti. Dopodiché, però, va detto chiaramente, nessuno intende colpevolizzare chi in Palestina, nel Corno d'Africa, in Centro America o anche nei nostri territori, nelle nostre città, per poter andare avanti, sopravvivere in condizioni qua di difficoltà, altrove di indigenza, aderisce a programmi di assistenza o riceve pacchi, aiuti alimentari. Perché chiaramente, evidentemente, chi si trova nell'impossibilità di non poter soddisfare autonomamente i propri bisogni essenziali, accetta quello che è disponibile pur di sopravvivere, quindi su ciò niente da recriminare ovviamente, no? E sarebbe anche, come tra l'altro è già stato detto, superficiale, un po' macchiettistico, considerare che tutti coloro che partecipano a un progetto di cooperazione lo facciano con cattive intenzioni, forse il contrario, perché molti e molte cercano in quell'esperienza un modo, un'occasione per aiutare. Quindi è importante fare attenzione a non confondere i professionisti della solidarietà, gli affaristi della solidarietà, con tutti quei compagni e quelle compagne che si avvicinano a quel mondo con le migliori intenzioni. Però ci interessa fare una distinzione netta tra una solidarietà politica che voleva e che vorrebbe o dovrebbe voler rimettere al centro del proprio orizzonte trasformativo la critica al sistema di sfruttamento e di guerra che in ultima analisi coincide col sistema capitalistico mondiale e le sue organizzazioni statali, e una diversa solidarietà che negli ultimi anni e forse negli ultimi decenni si è fatta strada e che ha delle caratteristiche peculiari, una solidarietà inedita, innanzitutto perché non è reciproca, ma unilaterale, cioè va dal cooperante verso l'assistita, verso l'assistito in un viaggio di sola andata. È una solidarietà apolitica, stipendiata, allineata con le istituzioni, con esse compatibile e spesso di esse espressione. Ecco, questa è quella che potremmo chiamare cattiva solidarietà. Ecco, di questa insomma parliamo oggi e lo facciamo appunto partendo dall'internazionalismo, no? L'internazionalismo o internazionalismo proletario nasce come risposta, come alternativa, lo dico semplificando molto, al nazionalismo borghese che voleva intruppare le classi degli sfruttati in una logica di subordinazione e quindi anche di compatibilità con gli interessi economici e militari della borghesia. Quindi, per parlare di internazionalismo, torniamo indietro di più di un secolo e mezzo, agli albori, ai primi passi del movimento operaio, alle sue prime organizzazioni, che scelsero proprio la dimensione internazionale come proposta organizzativa per gli sfruttati e le sfruttate dei diversi paesi, no? In effetti così recitava il manifesto della prima internazionale. Alla base c'era un'intuizione di fondo che poi caratterizzò sia il movimento anarchico sia quello marxista delle origini, e cioè il fatto che la dimensione nazionale e poi a cascata linguistica, culturale, eccetera, se assolutizzata, poteva rischiare di dividere gli sfruttati, spingendoli, trascinandoli in un, mettiamola così, in un patriottismo interclassista, mentre essi sono e erano in realtà accomunati su scala internazionale come classe mondiale da una condizione di sfruttamento che, poi lo vediamo, ovviamente conosce intensità diverse da paese a paese, però appartiene e rimanda sempre a quel sistema capitalistico e a quel dominio degli stati che lo difendono. Quindi i proletari divisi sì in nazioni, sì in comunità linguistiche, però fondamentalmente accomunati dal fatto di essere oggetto di sfruttamento e di oppressione. Quindi il mutuo appoggio non era allora, e non dovrebbe esserlo neanche oggi, solo la prefigurazione della società futura che si aveva in mente di costruire, ma era una vera e propria necessità organizzativa. Questa è la prima accezione dell'internazionalismo. Poi, con gli anni, se ne affianca un'altra, che con la prima entra in un rapporto dialettico, a volte critico. Oggi potremmo dire che le due accezioni, non dico che si equivalgano, ma dialogano sicuramente più che come facevano in passato. E questa seconda accezione riconosce, oltre all'oppressione certo sociale ed economica, anche un'oppressione nazionale. E ciò nonostante rilancia sempre la solidarietà come strategia organizzativa. Ora certo, solidarietà con i popoli in resistenza, contro il colonialismo, contro la predazione imperialista o contro le politiche di assimilazione culturale da parte magari di stati centralisti. Ora io accantono la questione, il rapporto tra la questione sociale e la questione nazionale, perché è piuttosto complicato e ha fatto discutere al suo interno tutte le correnti del movimento operaio, però il lascito fondamentale, centrale, è che l'internazionalismo è stato modello organizzativo e al contempo immaginario per gli sfruttati. E poi, che cosa significava essere internazionalisti? Significava colpire il nemico nel proprio paese, perché facendolo si andava a indebolire l'anello, e se stiamo ad esempio all'Europa o per estensione all'Occidente, all'anello più forte della catena, e quindi ciò si ripercuoteva positivamente anche su lotte lontane, cioè aprire un fronte interno allo Stato imperialista quando magari in quel momento impegnato in una guerra di aggressione apriva, mettiamola così, finestre di opportunità ai movimenti antiimperialisti che avevano ingaggiato una battaglia di resistenza e che ora, grazie all'apertura di un fronte interno, magari in Occidente, potevano passare dalla resistenza all'offensiva. E fino agli anni 70, insomma una periodizzazione potrebbe essere discutibile, ma comunque fino alla fine degli anni 70 è esistita una coscienza diffusa circa l'interdipendenza delle lotte contro appunto questo nemico comune dell'umanità che è il capitalismo imperialista. E la solidarietà come mutualismo, come auto-organizzazione, ha rappresentato per un secolo e mezzo un legame interno al mondo proletario. Anche quando questo mondo era poi frammentato, separato, a parte dalle distanze geografiche, ma anche no, da confini linguistici e culturali, perché alla base del rapporto tra i militanti rivoluzionari del nord e quelli del sud vi era un comune orizzonte trasformativo che in alcuni casi poi spinse, soprattutto negli anni 60-70, anche alcuni compagni a partecipare direttamente, no? In prima persona intendo, combattendo ai fronti di liberazione. Quindi esisteva, e questo è un primo una prima differenza fondamentale con quello che poi arriverà con la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà umanitaria, la capacità di solidarizzare con l'insieme delle forze coinvolte nei processi rivoluzionari, quindi con i lavoratori, i militanti, i combattenti, gli indigeni, gli intellettuali. C'era la capacità di riconoscere la complementarietà di tutti questi attori coinvolti. In altre parole, si solidarizzava con il Vietnam che resisteva, con il fronte di liberazione algerino, senza distinguere troppo, no? Poi, quando arriva la sconfitta tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 dei movimenti rivoluzionari in gran parte dell'Occidente, poi alcune realtà hanno tenuto la barra dritta, però insomma, no? C'è stato un arretramento significativo. Quello ha coinciso con una trasformazione profonda delle forme della solidarietà politica, e quindi venuto meno il legame con le organizzazioni impegnate nelle lotte antiimperialiste e anticoloniali, molte, non tutte, ripeto, ma molte realtà occidentali hanno progressivamente abbandonato un orizzonte di lotta anticapitalista e si sono orientate su nuove forme di intervento. E questa solidarietà tra le lotte piano piano si è trasformata nel suo opposto, nel suo rovescio, ovvero in quello che chiamiamo solidarietà umanitaria. E l'intervento umanitario, per essere realizzato, deve risultare, lo ha già detto chi ha parlato prima di me, poi ancora prima Miriam, in una puntata precedente, conforme alle politiche di governance, deve sottostare a controlli e autorizzazioni. In questo senso la solidarietà diventa un'azione regolata che sta dentro a un quadro normativo che ne definisce ovviamente i confini. Quindi c'è una rottura di paradigma, una rottura profonda, profondissima, tra quelle esperienze militanti che rifiutavano ogni compatibilità o coesistenza con l'ordine esistente, perché volevano rimuovere le cause profonde delle disuguaglianze, e la nuova cooperazione, nuova tra virgolette perché ha più o meno 70 anni di storia, che interviene prevalentemente sugli effetti, contribuendo a stabilizzare le condizioni esistenti. Quindi non si mette più in discussione la fame, ma si organizza la realtà dell'affamato, la sua quotidianità, che non ha più un futuro, e si organizza un po' l'eterno presente della sua miseria, ora sì sostenibile. Quindi la cooperazione allo sviluppo come inversione dell'internazionalismo diviene strumento funzionale al mantenimento degli equilibri globali più che al loro superamento, no? E rende sostenibili situazioni di disuguaglianza strutturale che poi finiscono per sostentare processi di dominio economico e politico un po' in tutto il mondo. Ecco, io mi fermerei qua per ora.
1: Grazie. Allora, mentre ci prepariamo per una seconda domanda, noi mettiamo una canzone e vi facciamo ascoltare Siva and Monkey Man, Do Nana, Senza di noi.
3: فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

0: ritorniamo per chi si fosse appena collegato o collegata, state ascoltando Arraga e stavamo parlando di come si sia passati da una solidarietà internazionalista a una solidarietà umanitaria insieme a un compagno che ci stavi aiutando appunto a delineare il processo storico che ha portato appunto la solidarietà umanitaria un po' a assorbire gran parte delle forze, delle risorse di quello che prima invece era una solidarietà internazionalista più appunto politica. Ecco che quindi in un capitolo dell'opuscolo che avete scritto, che si chiama La gabbia dorata e armata delle ONG, ci sembra un titolo davvero evocativo, insomma, che racconta bene come le ONG, il terzo settore, le imprese umanitarie non si pongano al di fuori contro il sistema che produce le diseguaglianze, ma al contrario si adattano, lo accettano per essere poi a loro volta accettate per poter operare, e per far questo devono da una parte ammettere solo il pacifismo e poi rivolgersi solo a una popolazione civile, quindi facendo anche proprio una distinzione e spiegando appunto chi è la popolazione civile, chiedendole anche di restare tale, quindi si rivolge unicamente alle vittime perfette e anzi in quest'ottica poi i finanziamenti, i fondi non vanno magari direttamente alla popolazione civile ma alle organizzazioni che si pongono come intermediari, che decidono come gestire, a chi dare, a chi no, i fondi, gli aiuti. Ecco, volevamo continuare con te questo ragionamento e spiegare come avviene questo processo che porta la cooperazione e l'ONG effettivamente a rendere il colonialismo semplicemente sostenibile.
1: Sì, allora, dicevo prima che a un certo punto, anche se è difficile periodizzare, si è aperto uno spazio, no? Per tutta una serie di soggetti paraistituzionali, istituzionali o come le organizzazioni non governative non istituzionali o almeno apparentemente non istituzionali, che hanno potuto fin da subito contare su un forte sostegno da parte di attori statali e anche religiosi. Allora, nella nota introduttiva che apre l'opuscolo è stata scelta una dichiarazione, proprio a mo' di prologo, del generale Colin Powell, che è un segretario di Stato USA, che più di una volta ha affermato, e cito testualmente, le organizzazioni non governative sono un moltiplicatore di forza per noi, una parte estremamente importante della nostra squadra combattente. Ciò che significa? Significa che questi hanno potuto, dicevo, contare su un sostegno di attori statali, e forse sostegno è un eufemismo, forse è stato qualcosa di più, si è trattato di un vero e proprio intervento strutturato, quindi apparati statali, servizi di intelligence, istituzioni religiose, a un certo punto hanno visto nelle organizzazioni non governative un modello di penetrazione molto più efficace di quello proposto precedentemente dalle aziende governative, un modello più snello, capace di agire sinergicamente con le istituzioni, ma restandone apparentemente fuori. Quindi è stato costruito nel tempo un dispositivo ideologico prima e operativo poi, quindi potremmo insomma chiamarlo solidarismo umanitario, capace di intervenire nei contesti di conflitto con la funzione appunto di controllo, influenza politica, raccolta di informazioni, eccetera. Quindi chi sono poi questi attori più specificamente? Sicuramente c'è un personale variegato che proviene da ambienti governativi, da ambienti religiosi, le università fanno la loro parte, quindi anche

0: vengono anche dall'Accademia, oggi ci sono facoltà specifiche che sfornano cooperanti per poi inviarli stipendiati nei settori, diciamo, negli scenari, nei territori di conflitto, e talvolta ci sono anche militanti riconvertiti. Quindi il sistema delle organizzazioni non governative si è progressivamente radicato negli spazi lasciati liberi, vuoti dalle organizzazioni di classe. Sicuramente poi un importante ruolo l'hanno giocato anche le forze della sinistra di Stato, che hanno contribuito a legittimare, diffondere e difendere quel modello. Quindi, ripeto, mentre l'internazionalismo considerava l'insieme delle forze sociali coinvolte nei processi di liberazione, la solidarietà umanitaria tende a separare sul piano discorsivo, su quello dell'intervento vero e proprio, la popolazione civile da quella combattente. E quest'ultima risulta, in questa nuova narrazione, un elemento estraneo, parassitario. Abbiamo visto, dopo il 7 ottobre, un elemento che espone in modo criminale i civili alle conseguenze delle sue scellerate azioni militari, no? E questo è un fenomeno diffuso in tutti i contesti dove c'è un conflitto, e come è diffusa la categoria di popolazione civile. Non che non esistesse prima, era poco utilizzata, ma oggi assume nel linguaggio mediatico umanitario una funzione fondamentale, perché descrive un corpo sociale, in parte è già stato detto, uniforme, statico, privo di contraddizioni, e che è proprio definito a partire dalla propria vulnerabilità. Quindi questa categoria sostituisce quella degli oppressi, che sono potenzialmente attivi e conflittuali, con quella dei civili, che è un po' la stessa operazione ideologica che è stata fatta in Occidente nel passaggio da classi sociali a società civile, no? Questi civili sono passivi, non incidono mai sulla storia, sono dipendenti, naturalmente privi di protagonismo, e quindi perfetti destinatari di un intervento assistenziale, che però scambia la rinuncia al cambiamento della propria condizione sociale, con una forma di compensazione materiale comunque sempre insufficiente. E i cooperanti più delle volte operano nei contesti di conflitto per proteggere, questa è la narrazione, una popolazione esposta alla violenza degli attori armati. Però chiaramente va da sé che questa impostazione tende anche a incoraggiare implicitamente la separazione dalla resistenza e l'isolamento dei soggetti combattenti. Quindi, anche attraverso meccanismi economici, dove è presente la resistenza, i progetti vengono meno. E quindi, chi si trova in condizioni di profonda indigenza, o chi vive sotto occupazione militare, deve di volta in volta scegliere, e non è sempre facile. Quindi, a volte questa divisione funziona. Sul piano discorsivo, le agenzie di cooperazione adottano un linguaggio depoliticizzato e si rifanno a una cornice ideologica che le unisce tutte, che è compatibile ovviamente con la loro azione, ovvero il pacifismo, che negli ultimi anni è diventato una vera e propria carta di accesso per finanziamenti, visibilità mediatica. E qui ovviamente non si parla del pacifismo del movimento operaio, che comunque era antimilitarista, che denunciava la violenza della guerra. Qui si parla di un altro pacifismo, che è di filiazione istituzionale, e che è un pacifismo contro la resistenza armata. Quindi, più che una scelta teorica, questo pacifismo svolge una funzione proprio di inclusione ed esclusione. Chi lo rifiuta, viene escluso, marginalizzato. Chi lo accetta come cornice ideologica ottiene ovviamente riconoscimento, opportunità, eccetera. Parallelamente, abbiamo assistito a una crescente professionalizzazione del settore. La solidarietà umanitaria è piano piano diventata un vero e proprio ambito lavorativo, in cui la motivazione politica conta, ma spesso affiancata, se non addirittura sostituita, da quella economica. Quindi il cooperante è un professionista dell'assistenza, il cui ruolo è definito dalle competenze tecniche che ha, dalla formazione che ha avuto, più che dall'impegno, no? Politico. E questo modello genera ovviamente relazioni asimmetriche tra chi si occupa dell'erogazione di un servizio e chi quel servizio lo riceve. Quindi anche i partner locali sul territorio che sono inseriti o cooptati dalla filiera della cooperazione finiscono a un certo punto per beneficiare, no? Di posizioni privilegiate e ciò forma nuove gerarchie sociali. In alcuni casi poi l'accesso agli aiuti è subordinato anche a criteri di comportamento, adesione a determinati valori, eccetera. Queste dinamiche non possono non favorire fenomeni di frammentazione, di dipendenza e quindi anche di corruzione, no? Indebolendo ulteriormente la possibilità di sviluppare percorsi autonomi di emancipazione, di autoemancipazione. Poi c'è anche un problema di conflitto di interessi perché chi è inserito nel sistema tende inoltre, cioè, anche a difendere la propria posizione, no? Guardando con sospetto, con paura, eventuali alternative conflittuali che potrebbero mettere in discussione la propria posizione di rendita. Quindi si assiste a un rovesciamento rispetto alle pratiche del passato e era quella di prima una solidarietà basata sulla reciprocità e che aveva un orizzonte appunto trasformativo che univa tutti i soggetti, ora ha una diciamo solidarietà che è mera compatibilità con l'ordine esistente. Le organizzazioni non governative, l'abbiamo detto, stanno dentro dei limiti stabiliti dalle istituzioni e queste ne regolano attività, finanziamenti, legittimità. L'umanitario diventa un dispositivo anche per legittimare, lo sappiamo, interventi militari e politiche di controllo e nella situazione palestinese, prima del 7 ottobre, la cooperazione si è inserita e si è trovata molto a suo agio in una dinamica ciclica di distruzione e ricostruzione, che produceva effetti limitati e temporanei, ma faceva girare un sacco di soldi, perché quando il missile israeliano distruggeva la centrale del latte, magari a Khan Yunis, che era stata costruita con i fondi europei, a un certo punto ripartiva la richiesta di finanziamenti internazionali, c'era tutta la filiera che si rimetteva in movimento, però chiaramente in una dinamica appunto di eterno ritorno, di ricostruzione e soprattutto distruzione. Quando poi si presentano degli approcci, diciamo, alternativi, anche come dire, che parlano il linguaggio della decolonialità, i margini di azione restano un po' vincolati al quadro generale, perché è sempre al quadro generale che per operare si deve chiedere il permesso. E quindi, ecco un po', questa è la dinamica che è importante problematizzare. Io mi fermo qui.
1: Grazie mille. Ci sono veramente vari spunti che meritano veramente di essere un attimo assorbiti, approfonditi. Sicuramente quello che stavi adesso raccontando rispetto alle dinamiche che avvengono, che operano il settore della cooperazione delle ONG nel sud globale, risuonano proprio fortemente anche qui da noi. Cioè, esattamente tutte le dinamiche che tu hai raccontato le possiamo vedere con i nostri occhi nei contesti di lotta che noi qui attraversiamo e a cui siamo più vicini. E proprio perché abbiamo, diciamo, l'idea principale di questa serie di puntate era quella di utilizzare la lente della Palestina, della lotta per la liberazione palestinese, per guardare alla lotta per la liberazione contro il colonialismo interno, contro il razzismo da noi, ci sembra quanto quantomeno importante riportare questi ragionamenti anche alle nostre latitudini. Ad esempio, quello che tu dicevi, il fatto che la cooperazione e il settore umanitario creino delle diseguaglianze, delle divisioni tra chi per esempio si rende docile per ricevere gli aiuti e chi invece magari si ribella, li rifiuta e per questo perde il diritto agli aiuti. Pensiamo ad esempio a come funziona il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo in Italia, che poi appunto come si diceva da sistema umanitario diventa sistema di controllo e di repressione, e chi non si adatta alle regole per ricevere gli aiuti e chi per esempio fuoriesce dal sistema di accoglienza perde il diritto di asilo. Ma così anche possiamo vedere come il terzo settore, il settore degli aiuti umanitari, creino delle diseguaglianze sociali, dei micropoteri, delle gerarchie, non solo tra i benefattori e i beneficiari, ma anche tra gli intermediari, tutte le persone che facilitano il lavoro dei benefattori e che quindi ricevono, diciamo, una piccolissima fetta della torta, e che magari di conseguenza, per mantenere la propria posizione, può tendere appunto a vedere di cattivo occhio, addirittura a ostacolare le iniziative di auto-organizzazione e di liberazione dall'organizzazione umanitaria. E questo sicuramente lo possiamo vedere anche qui. Penso ad esempio ai contesti di lotta che alcune di noi hanno vissuto più da vicino, le lotte auto-organizzate nelle campagne, nei distretti agroindustriali, nei ghetti, dove sicuramente dal 2010 per tutti questi anni ci sono state potenti lotte auto-organizzate che hanno visto l'intervento davvero distruttore di un terzo settore che è entrato attraverso non soltanto le organizzazioni umanitarie e le associazioni, ma anche i sindacati che magari appunto entrano e utilizzano persone quindi sindacalisti o operatori o mediatori che sono razzializzati, che riescono appunto a essere visti più come delle persone più vicine invece alle persone direttamente interessate, ai ricettori degli aiuti, e quindi agiscono anche non soltanto un'azione di aiuto umanitario, ma anche poi a convincere per esempio la gente ad accettare uno sgombro, a cooperare con le istituzioni, a fidarsi spostarsi da una tendopoli a un'altra dopo lo sgombero di un ghetto a un nuovo ghetto, perché poi magari l'associazione, il sindacato o l'organizzazione prenderanno parte nella gestione del nuovo campo container finanziato con i progetti europei. E ne potremmo veramente fare molti altri di esempi.
2: Sì, ad esempio un altro pezzo che ci sembra insomma importante menzionare è peraltro insomma ascoltabile nell'approfondimento fatto specifico sempre sulla pagina di Arraga, al sito di Radio Blackout, che riguarda quindi sempre questo volto umanitario del razzismo, come è stato definito da qualcuna, che ad esempio qui proprio nel nostro contesto torinese o comunque piemontese, il progetto Migralp in frontiera del Mongiù Ginevro, che è un progetto creato in collaborazione fra la Croce Rossa, Salesiani, che sicuramente nel territorio della frontiera appunto del Mongiginevro hanno un ruolo fondamentale, che è un progetto attraverso il quale, cioè, viene sostanzialmente rivisitata la funzione evidentemente violenta del respingimento in frontiera attraverso la cooptazione di persone che accedono al permesso, diciamo, alla richiesta di asilo attraverso i canali della Croce Rossa, e che vengono quindi ospitati fra mille virgolette all'interno dei container presenti a Bussoleno, appunto afferenti alla Croce Rossa, e cooptati all'interno di questo progetto, nel quale sostanzialmente quello che viene fatto è fare battute di caccia in frontiera con persone selezionate, razzializzate, che vengono utilizzate come mediatori culturali, che ricercano persone intente ad attraversare la frontiera avanti era sostanzialmente per dissuaderle dall'attraversare, senza fornire nessun tipo di reale supporto alle persone che comunque in ogni caso tenteranno di attraversare, ma cercando unicamente di appunto rendere più umano il respingimento in frontiera e il pushback. Quindi ecco, questo può essere un altro pezzo da considerare, ma come anche vengono utilizzate persone, cioè vengono cooptate persone razzializzate come mediatori culturali, come Charlie all'interno dei CPR di tutta Italia, proprio per rendere più, diciamo, comunicabili le intenzioni repressive da parte della gestione dei centri di detenzione amministrativa verso il target selezionato, che in questo caso sono appunto persone razzializzate rinchiuse in un CPR, attraverso un mediatore che in qualche modo si rende un interlocutore più riconoscibile e riconosciuto dal target selezionato. E con questo magari vi lasciamo con qualche minuto di musica per poi passare all'ultimo pezzo di ragionamenti. Questo è remix di Omar Suleimani di Bjork Crystalline.

0: E per proseguire sul ragionamento, quindi fino ad ora diciamo abbiamo provato un pochino ad analizzare che cosa, diciamo di quali strumenti e di quali persone in qualche modo si fornisca l'apparato del terzo settore. L'apparato del terzo settore e in genere dell'umanitarismo esportato e, presente, esportato e quindi nascente diciamo alle nostre latitudini qui in Occidente. Quindi da una parte insomma abbiamo ragionato un po' su questo pezzo qua e su come anche le persone che vengono cooptate in qualche modo, le persone razzializzate che vengono cooptate attraverso vari progetti umanitari o del terzo settore lo facciano anche in qualche modo perché sottoposte a un ricatto fronte al quale in qualche modo hanno una possibilità di sentirsi emancipate in qualche maniera, scusatemi, non è la parola esatta giusta, però ecco, in qualche modo potremmo leggerla attraverso questa lente qua. Ma dall'altra, forse un altro pezzettino da considerare è che voi analizzate nell'opuscolo appunto al quale ci stiamo riferendo, nel capitolo sulla professionalizzazione della solidarietà e la fenomenologia dell'attivismo, è come chi si impegna in questi progetti in quanto bianco ci si impegna attraverso, proprio per via diciamo di una salarizzazione, no? Quindi di una professionalizzazione che porta in qualche modo a una diciamo un ritorno economico. Ovviamente questo non è l'unico aspetto, dall'altra possiamo capire che chi si impegna nell'umanitario lo fa anche per una spinta a fare qualcosa, e quindi qui si va un pochino su un tema più spinoso, cioè a che cosa ha portato l'umanitarizzazione della solidarietà e perché in qualche modo ci sembra importante problematizzarlo. Forse anche generalizzare un po' lo sguardo sul perché, visto un po' il momento in cui ci si trova e ancora una volta delle mobilitazioni che si stanno, uno sciopero generale in vista fra qualche settimana, che cosa ci spinge in qualche modo ad andare lì attraverso missioni umanitarie, viaggi, solidarietà in loco, che sicuramente hanno le migliori intenzioni, ma anche osservando tutto il ragionamento che si provava a portare prima rispetto al fatto che un tempo l'internazionalismo era inteso come qualcosa che apriva e si poneva nella diciamo posizione di aprire un fronte interno nei propri territori, no? E quindi non necessariamente dover portarsi a delle latitudini differenti, proprio visto perché la richiesta che viene dal fuori e da chi subisce diciamo fra le angherie peggiori dei nostri tempi non è una richiesta del vienici a aiutare nel nostro territorio, ma agisci nel tuo territorio per spezzare quelle complicità. Quindi ecco, fronte a queste riflessioni ci chiedevamo un po' che cosa ne pensaste.
1: Dunque, ciao a tutti e a tutte. Come dicevo prima, provo a rispondere a questa domanda. In realtà faccio un disclaimer iniziale dicendo che sono ragionamenti un po' involuti ancora e sono quindi ragionamenti che metto in radio, in piazza, per trovare poi una quadra rispetto a quello a cui stiamo assistendo e a cui stiamo assistendo da anni. È già stato detto come le ONG diciamo siano nate in parte anche dal fatto che il movimento e i compagni diciamo anticapitalisti avessero all'epoca iniziato un po' a abbandonare il terreno della lotta e per ragioni che attenevano diciamo alla consistenza anche del movimento, delle possibilità di realizzare una lotta efficace, che quindi questo abbandono della lotta anticapitalista poi in qualche modo fosse, termine usato varie volte in questa trasmissione, cooptato verso appunto la solidarietà internazionale. E questo secondo me è importante da sottolineare, perché è necessario capire quale ruolo noi che scendiamo in piazza, come è stato detto, che siamo solidali nei confronti delle lotte dei migranti, o proviamo a essere solidari nei confronti delle lotte della logistica, quale ruolo noi possiamo avere e quale ruolo, diciamo, abbiamo e quale importante prospettiva dovremo avere nel momento in cui ci mettiamo a lottare contro una qualche struttura o qualche sfruttamento, o più in generale contro la guerra. Ora, tutto questo lo dico perché si è parlato di terzo settore. Il terzo settore non nasce dal nulla, nasce proprio, come è stato detto prima, rispetto alla cooperazione internazionale, cioè nasce da un abbandono da parte nostra, molto, molto generale, di quella che è la prospettiva reale di cambiamento dell'esistente. È come se a un certo punto vari compagni e compagne avessero perso quella prospettiva collettiva e si fossero in qualche modo rifugiati, tra virgolette, all'interno della compatibilità sociale. E questo è un fenomeno che, dal mio punto di vista, sta avvenendo molto frequentemente, ed è il fenomeno che spesso viene definito come la trasformazione della militanza in attivismo politico. Ora, di nuovo, devo fare delle distinzioni e devo specificare cosa intendo o cosa si intende in generale per militanza politica, e vale a dire quella sorta di postura, di atteggiamento, di pratica che ci pone in una prospettiva complessiva del mondo, ci pone in una prospettiva di voler ribaltare l'esistente, però sentendoci parte noi di una collettività, che sia la classe degli sfruttati o che sia una collettività più allargata, però noi di quello, un militante politico dal mio punto di vista fa quello, cerca di intervenire sul reale in modo complessivo, con un progetto quindi anche rivoluzionario. Mentre l'attivista è invece una persona che agisce specificatamente su un settore ed è specialista rispetto a quel settore, porta avanti quel pezzetto di lotta e lo porta avanti in modo a volte retribuito, come si diceva prima, per quanto riguarda le ONG, ma anche in molti casi del terzo settore, appunto, e lo fa perché, scusate se la ripeto questa cosa, ma secondo me è molto importante, perché proprio non ha più, è disilluso, diciamo così, ecco, e non trova prospettive di appagamento della lotta. Quindi la trasformazione dalla militanza politica all'attivismo in realtà ha delle ragioni profonde, e queste ragioni profonde stanno nella crisi economica e sociale che abbiamo vissuto negli anni 90, dagli anni 80 in avanti, dalla forte repressione che movimenti rivoluzionari anche in Italia hanno subito, e quindi come lo Stato, no, si è dato un armamentario normativo, giuridico, per poter reprimere, come è stato detto anche per quanto riguarda la repressione nei confronti dei palestinesi, in modo molto forte chi provava a scalare il cielo, a avere una prospettiva differente, avere un orizzonte che veramente potesse avere una prospettiva appunto differente. Quindi ci sono tutte queste ragioni, la nostra reale incapacità di trovare un canale di comunicazione con gli sfruttati, questo ha fatto sì che il militante politico fosse sempre più ridotto a poco, mentre l'attivismo, che invece è quella propensione ad avere un'attività pratica che abbia dei risultati immediati, invece riscuota molto più successo. Quindi questa, per me, questa distinzione è molto importante, perché mi consente di leggere un po' meglio quello che sta succedendo nelle piazze, ad esempio nelle piazze per quanto riguarda la Palestina, come è stato citato prima, l'autunno delle piazze, quindi della solidarietà alla Sumud, hanno portato in piazza ad esempio molte persone, molti individui differenti, che sicuramente si mobilitavano per la Palestina anche per ragioni umanitarie, no? Come è stato detto, perché volevano fare qualcosa, perché non resistevano più a stare a casa di fronte al genocidio che i palestinesi stavano subendo. Quelle piazze hanno rappresentato sicuramente una scossa nei confronti della lotta, anche perché hanno avuto l'intuizione di comprendere quali sono i colli di bottiglia nel mondo occidentale, no? Quelli che sono anche le ragioni e le strutture che possono favorire il genocidio in Palestina, e quindi hanno individuato nella logistica di guerra un elemento fondamentale. Quindi erano piazze costituite sia da militanti che da attivisti che da persone sensibili, diciamo così, che hanno comunque si sono mosse in alcuni casi in modo anche fortemente conflittuale. Ora, qual è stato il problema poi successivo a questa mobilitazione, che io attribuisco principalmente a me, a noi, non so se esiste un noi collettivo, però al fatto che noi non siamo stati in grado poi di trasformare quella mobilitazione in una mobilitazione più lunga e che avesse, che veramente individuasse quali sono i problemi. Prima è stato detto che l'internazionalismo vuole e giustamente vede nei padroni di casa nostra il nostro nemico, e quindi la nostra incapacità nelle piazze della Sumud, come le chiamo di solito io, è stata proprio la nostra incapacità di comunicare, dialogare, mettere in pratica e prolungare quella conflittualità che in realtà era nata, ad esempio, nei confronti dei porti e in alcuni casi delle ferrovie, come se non riuscissimo più neanche noi a vedere quella prospettiva che in realtà noi dovremmo avere per considerare e per dare realmente la solidarietà alla resistenza palestinese, che dovremmo, secondo me, iniziare a vedere non tanto come un pezzo separato da noi, ma piuttosto un pezzo complessivo, un pezzo di una parte della resistenza che noi dovremmo realizzare contro questo mondo costituito, che ha come struttura, diciamo, fondante il colonialismo di insediamento, e più in generale contro il capitalismo neoliberista. Quindi il ragionamento che volevo provare a mettere adesso, diciamo, in questa trasmissione, era proprio quanto anche da parte nostra ci sia purtroppo un'adesione ad alcuni paradigmi che ci portano da essere militanti, e quindi da avere una visione appunto complessiva, ad essere attivisti, cioè vedere solo un pezzo della realtà, agire su quel pezzo della realtà, magari pensare anche di essere protagonisti di quella realtà, ma senza considerare, come è stato detto anche prima, di avere un soggetto referente, no? Un soggetto che in qualche modo con cui dovremmo collaborare, con cui dovremmo lottare. E prima è stato detto che le ONG si comportano come se fosse un lavoro di sola andata, e anche in questo caso a volte io noto che alcune piazze della Palestina, alcune lotte anche che portiamo avanti, sono di sola andata, vale a dire sono quasi come se le facessimo senza avere una prospettiva complessiva di opposizione, di abbattimento. E questo, secondo me, è molto sta all'interno del ragionamento che è stato fatto in queste trasmissioni, proprio di capire quali sono poi le ragioni che poi ci portano a popolare le piazze per la Sumud, che sono piazze umanitarie, e essere incapaci poi di trasformarli in piazze più politiche, che quindi abbiano un obiettivo e individuino nei padroni di casa nostra il nostro reale nemico.
0: Ti ringrazio tantissimo per questo tuo ultimo intervento, che ci sentiamo qui in studio di condividere appieno, sicuramente ragionare sulla complessità. Come dire, in una prospettiva rivoluzionaria è sicuramente una direzione che in parte non è quella che è stata presa, proprio per le ragioni che spiegavi tu, non è la necessità di avere in un certo senso dei risultati immediati. Poi un ragionamento che facevamo anche la volta scorsa è anche il ruolo della spettacolarizzazione della violenza nei contesti appunto delle persone oppresse, sicuramente spinge ad una mobilitazione appunto immediata, ma che tende un po' a rimuovere sia poi il portato di agire rivoluzionario delle persone che mettono in campo le lotte, ma anche poi, come dire, da parte nostra appunto questa ottica di lotta a lungo termine. Noi avremmo ovviamente voglia di dire un sacco di altre cose, ma purtroppo abbiamo finito il tempo, quindi intanto vi ringraziamo tantissimo per essere state e stati con noi in collegamento,
2: e magari appunto capiterà di organizzare un'altra puntata su questo. Vi ricordiamo anche che l'opuscolo che abbiamo più volte citato lo potete trovare online su, per esempio, il sito di distrovo.noblogs.org. E direi che con questo possiamo concludere, che come facciamo sempre, essendo che abbiamo sforato di ben 6 minuti nell'orario di Aria, che è la trasmissione di Radio Blackout per tutte le persone detenute, in particolare chi ascolta la radio dal carcere di Torino, e come sempre vi mandiamo un caloroso saluto con la speranza di vedervi tutte libere e tutte liberi presto.
3: Grazie mille.
0: Ciao, grazie mille per oggi.
1: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, grazie a voi.
0: Ciao, grazie.
2: E questa è la canzone che dedichiamo dalla redazione di Arraga a tutte le persone che si trovano detenute in carcere, nei carceri minorili, nei CPR o private della propria libertà in casa. Tutti liberi e tutte libere, fuoco ai CPR, alle galere.

Sono le 16 e 16 minuti, abbiamo iniziato la nuova puntata di Aria un po' in ritardo, ma ci siamo, e per chi si fosse collegato adesso su Radio Blackout 105.25 in FM o in streaming su www.radioblackout.org, oggi inizia la nuova puntata di Aria, la trasmissione di Radio Blackout che manda le dediche all'interno del carcere delle Vallette di Torino e non solo. Cerchiamo di mettere in comunicazione chi si trova fuori con chi si trova dentro tramite messaggini, dediche musicali e anche qualche notizia di quello che succede fuori, dentro le galere, in giro un po' sia per l'Italia che per il resto del mondo. Se volete scriverci un messaggino durante la puntata per mandare una dedica dentro, lo potete fare al numero WhatsApp 353-363-5571. E oggi facciamo una cosa un po' diversa dal solito, mandiamo noi la prima dedica per risolvere un piccolo problema tecnico in cui stiamo incappando, e questa dedica la mandiamo a tutte le persone che stanno recluse dentro il carcere delle Vallette di Torino, a tutti i raga del Ferrantaporti e a chi si trova rinchiuso dentro il lager di stato chiamato CPR. Questa è per tutti e tutte voi.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: per sempre.
1: E questo era Sfera e Basta con Ricchi per sempre, la nostra dedica della redazione, partita per prima per un piccolo problema che siamo riusciti a risolvere, e quindi passiamo subito alle dediche che ci arrivano al 353 al 353-363-5571, e queste sono le mamme.
2: Un caro saluto dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso a tutto il settore femminile del carcere delle Vallette. E visto che domenica è la festa della mamma, un saluto particolare in più per tutte le mamme che si trovano recluse all'interno di quel maledetto carcere, e quelle mamme che hanno i bambini insieme a loro. E noi mamme in piazza vi dedichiamo questa canzone che spero vi piaccia. Ciao, un salutone grande e un abbraccio.

0: Questa era la dedica delle mamme per tutta la sezione femminile, specialmente per le mamme all'interno del carcere delle Vallette. E andiamo avanti con la prossima dedica.
1: La leggo io?
0: Sì.
1: La leggo io, va bene. E la prossima dedica dice così: un saluto a tutti i reclusi e le recluse, vi auguro una presta libertà. E ci manda un pezzo di Baby Gang super famoso che conoscerete già tutti e tutte, c'è la 4.
0: Questa è la dedica di Valentina per tutte e tutti voi.
2: Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
3: Sì, certo.
2: Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Riabilitato non significa niente. Perché a dirle la verità non me ne frega un cazzo.
4: Grido

0: Questa era la dedica di Valentina per tutte e tutti voi e vi augurava una presta libertà.
1: E continuiamo, spezziamo un po' tra una dedica e l'altra, un po' di notizie che ci arrivano durante la settimana e vi leggiamo questo piccolo stralcio del TGR Piemonte. Fa così: sottrae le chiavi dal bagno dei professori della scuola interna per chiudersi all'interno, per poi uscire di notte e impilare alcuni strumenti del laboratorio di falegnameria in modo da riuscire a scavalcare la finestra. Un'evasione soltanto sfiorata da film, anche se scritta nel bollettino di cronaca del quotidiano Affanno di un carcere. Questo sono un pezzo di uno dei tanti articoli usciti nelle ultime ore su un ragazzo di 19 anni del padiglione B che ha tentato un'evasione non sembra tanto di cuore, ma studiata, ha provato a studiarsela e noi purtroppo non è riuscito a superare quel maledetto muro, ma noi naturalmente riprendiamo la notizia per mandargli un saluto solidale, un abbraccio forte, capendo che quando le persone si ritrovano rinchiuse dentro una cella e circondate da alte mura, l'unico pensiero forse umano che ti può venire è quello di provare a scavalcarlo e scappare più lontano possibile da un posto del genere. Quindi questo pezzo lo dedichiamo al ragazzo che ha provato ad evadere del padiglione B e a tutti quelli che hanno provato a evadere da un carcere e anche a chi ci è riuscito.
0: Queste canzoni hanno delle intro lunghissime.
2: Che lindo te se ne de Titi, mira che grande tu sta. Tu tienes mucha novia, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes?
3: Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela.
2: ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo.
4: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

E andiamo avanti con la prossima dedica che è da parte di Mario. Manda questa dedica ad Alex Giova e a tutto il lato dell'ottava del carcere, e vi dedica Sangue Misto, lo straniero.

0: questa era la dedica di Mario Lino e speriamo vi sia arrivata. Mario, se sei all'ascolto, ti salutiamo tanto. E adesso la prossima dedica è un po' più lunga.
1: Scusate, mi si è incassato il filo delle cuffie.
0: Allora. La prossima dedica è un po' più lunga, ci arriva da delle compagne dalla Spagna, perché è iniziata una campagna contro la gestione sanitaria, cioè la non gestione sanitaria all'interno delle carceri. Ci raccontano un po' come sta andando, fanno uno spaccato su quella che è la critica alla psichiatria e alla psicologia all'interno delle carceri, ma anche fuori, nell'ottica di trattamento obbligatorio. Comunque ve lo facciamo ascoltare e niente, a ognuno poi i propri dibattiti interni.
2: Ciao a tutti, vi parliamo dalla Spagna, dove ci sarà la campagna contro l'incuria sanitaria nelle carceri dello Stato spagnolo, dal 20 maggio fino al 30 maggio 2026. Questa campagna è molto eterogenea, nel senso che persone con diverse posizioni politiche stanno partecipando, lottando insieme per le persone malate recluse e per l'assistenza sanitaria nelle prigioni. E quindi vogliamo condividere un argomento interessante che sta venendo fuori al riguardo di questa iniziativa. Traduciamo un pezzo che hanno scritto compagni e compagne che partecipano. Si intitola Psichiatri e psicologi. Cominciamo. C'è un'analisi dei gravi problemi che arrivano con l'uso della psichiatria e la psicologia, ma c'è anche una pratica per fuggire di loro due. Questo impiega non usarle, non aspettare che funzioneranno per niente di utile, non fidarsi delle loro promesse, non voler incontrarle, non accettare la medicalizzazione, non diagnosticare o fare trattamenti, non accettare l'assistenza psicologica, né la terapia, per il malessere psichico, né per le esperienze inusuali, e invece sì fare tante altre cose. Una parte delle persone che hanno iniziato questa campagna contro l'incuria sanitaria vengono di questa analisi e questa pratica, l'abolizione della psichiatria e la psicologia. Questo posizionamento, inoltre, serve per fare attenzione al fatto che ci stanno introduendo la psicologia dappertutto. Ma non solo le terapie, i trattamenti, l'assistenza. No, dappertutto vuol dire dappertutto. E questo non è una coincidenza, è una controinsurrezione. Possiamo capirlo quando le persone cercano pratiche di mediazione per gestire i conflitti, o non si occupano degli aggressori, ma invece loro indirizzano altrove, o parlano infinitamente al riguardo di quello personale e quello privato, o despolitizzano le decisioni. Anche quando c'è un conflitto e lo chiamano abuso, e quando c'è una risposta confrontativa e lo chiamano violenza. Quando parlano di cure, mentre conservano il status quo, quando parlano di stabilire limiti per non prendere la responsabilità di quello che accade, possiamo anche incontrare le stesse logiche nelle frontiere e nelle unità di rispetto. E qua faccio una piccola spiegazione nella traduzione, perché non so come funziona in Italia, ma qua in Spagna sta accadendo che le prigioni hanno cominciato a stabilire unità di rispetto. È una maniera di organizzare le prigioni usando pratiche della psicologia, dove vanno a finire i reclusi con cosiddetta buona condotta e stabiliscono sistemi di controllo del comportamento, ma invece di usare più guardie, sono gli stessi reclusi che controllano la condotta degli altri compagni. Continuo col testo. Se ci rendiamo conto che la psicologia è ovunque, questo serve per spiegare tantissime cose orribili che facciamo in questa parte del mondo, tantissime cose che non servono per una cosa o l'altra, ma che esistono, e prendono il nostro tempo, la nostra attenzione. Quindi, non vogliamo né psichiatria né psicologia per nessuno, né all'estero delle prigioni né all'interno, perché se continua a esistere affondiamo tutto. Allora, in questa campagna sta accadendo una cosa. La tensione psichiatrica e psicologica è un oggetto di tensione. Ci sono persone che non vogliamo chiedere quel tipo di assistenza. E siamo così sicuri di questo che dedichiamo tempo a parlare di questo argomento in mezzo a un contesto dove c'è anche la scabbia, infarti, appendiciti e cancri non curati. Poi ci sono anche persone che non ci hanno pensato e persone che sono convinte della necessità dei psichiatri, o almeno psicologi. Quindi andiamo avanti con questo oggetto di tensione, psichiatri e psicologi, e ci saranno diverse attività per trovare una risposta. Condividiamo le date delle attività già programmate a Madrid. Ci sono tre.
0: La prima. E sfumiamo sulle date di Madrid, che tanto appunto penso che nessuno di noi riuscirà a partecipare. E rispetto alla questione delle terapie abbiamo già provato a parlarne altre volte da questi microfoni, quindi sicuramente è uno strumento utilizzato e sponsorizzato molto all'interno delle carceri dalle stesse guardie, dalla stessa istituzione, proprio perché è sicuramente un elemento che seda il conflitto, seda la rabbia. Capiamo però d'altra parte che sedi anche il malessere, che quindi a volte sia l'unico strumento che si ha dentro per riuscire ad andare avanti. Quindi quello che vogliamo invece ribadire è che il conflitto e la rabbia all'interno delle carceri è l'unico strumento che porta a qualcosa, che porta a qualche tipo di vittoria, se si può così dire, collettiva, o tipo di lotta collettiva, e che completamente sedati e anestetizzati dai farmaci non ci rendiamo conto non solo di cosa succede a noi, ma neanche di quello che sta succedendo al nostro compagno di cella. E quindi rivendichiamo invece lo strumento della rabbia e della violenza come uno strumento di lotta e di libertà, e vi dedichiamo questa canzone, che è proprio un inno alla rabbia e alla violenza come strumento di lotta.

0: E questa era la dedica che facevamo noi rispetto all'uso della rabbia e della violenza come strumento di lotta all'interno delle carceri. E la prossima dedica è da parte di un'ascoltatrice per tutti e tutte voi.
1: Ciao Aria, faccio un vocale perché sto guidando, pasticcio. Allora, belli belli, intanto grazie sempre per la vostra trasmissione, perché siete dei figli, bravissimi, veramente. Sicuramente ce n'è un grandissimissimo bisogno. Allora, io oggi purtroppo non potrò ascoltarvi, però non so quale pezzo, però gentilmente uno dei Riders, giusto? Mi sembra che, non voglio cavolate, ma mi sembra che si chiamino così, i torinesi che fanno rap elettronica, mi sembra. sì, mi sembra che siano i Riders, mi sembra. Ciao, ciao bella, ciao.
0: Quindi la dedica di questo gruppo, che sono gli RVA, vi mettiamo il loro ultimo pezzo.

0: Questa era la dedica di Valeria per tutte e tutti voi. E andiamo avanti con le notizie.
1: Sì, andiamo avanti. Ci tenevamo a dare quest'altra piccola, questa notizia di quello che stava succedendo intorno alla nuova missione della Sumud Flottiglia. Partita qualche settimana fa in solidarietà al popolo palestinese per così sfondare l'isolamento nella striscia di Gaza con aiuti umanitari, quello che appunto si prefissava le missioni della Sumud Flottiglia. E penso che avrete sentito tramite la radio o la televisione che alcune barche della Global Sumud Flottiglia sono state subito bloccate lo scorso 29 aprile dallo Stato israeliano, non nel territorio vicino alla striscia di Gaza, ma in acque internazionali, precisamente verso, per farvi un'idea, vicino alla Grecia. Quindi questo vuol dire che di fatto hanno strabordato i confini che gli stati si danno, che sembra che questi confini valgano per tutti e tutte noi, per le milioni di persone che provano a muoversi su questo pianeta, ma per gli stati assassini e chi pensa di poterci governare, questi confini non valgono. E appunto vicino alle acque greche le barche israeliane hanno fermato alcune delle navi della Global Sumud Flottiglia, bloccando e arrestando delle persone. In questo momento, dal 29 aprile, Tiago Aviglia e Saif Abu sono nelle mani dello Stato israeliano, precisamente sono rinchiusi nella prigione di Shikma ad Eskelon in Israele, e da quel giorno sono sotto lo Stato israeliano. Hanno subito delle violenze e torture terribili per essere interrogati e sono stati accusati di attività illegali e legami con il terrorismo. E volevamo darvi appunto delle notizie e degli aggiornamenti su questi due prigionieri. In questo momento lo Stato israeliano ha prorogato la loro reclusione fino a domenica. La scorsa settimana i due prigionieri sono entrati in sciopero della fame dopo che hanno saputo che la loro reclusione era stata prolungata. Esattamente. Saif è entrato anche in sciopero della sete, quindi non solo della fame ma anche della sete, per protestare contro questa prigionia e contro i trattamenti che lo Stato israeliano gli sta dando a loro, e così come ogni giorno e quotidianamente usa violenza, tortura le centinaia di prigionieri palestinesi e bombarda e distrugge, cerca di annientare il popolo palestinese. Volevamo darvi queste informazioni per far sì che la solidarietà possa girare. Adesso anche qui in Italia si sta cercando di mobilitarsi, di organizzare per far sì che non si spenga la solidarietà intorno al popolo palestinese, ma non solo, a tutti quei popoli che oggi vengono di fatto attaccati da potenze per saccheggiare le proprie terre, per sostituire un popolo magari con un altro, per far sì che alcuni non possano vivere in determinati posti della terra perché qualcun altro ha deciso che doveva essere così. Ecco, bene, noi volevamo darvi queste notizie, queste pillole, e vi mandiamo un pezzo, anche questo, del nuovo album dei Kneecap, e questa è Palestine.

0: E questa era la nostra dedica che partiva qui dalla redazione, nuovo pezzo, uno dei nuovi pezzi dei Knick Up nell'ultimo album. E, intanto, prima di andare avanti con le prossime dediche, vi ricordiamo che potete scriverci al numero WhatsApp 353-363-5571 per mandarci messaggi, dediche, se per caso avete un caro. Una persona cara all'interno del carcere delle Vallette, o anche perché magari volete mandare un saluto solidale semplicemente, o una notizia che riguarda, che vi volete condividere qua a questi microfoni. Potete ascoltarci su Radio Blackout 105.25 FM ogni venerdì dalle 16 alle 17:30, e per chi invece non può ascoltarci tramite una radio, perché magari è fuori dal giro torinese, può ascoltarci in streaming su www.radioblackout.org, sul sito della radio, dove potete sentire la diretta delle varie trasmissioni che si susseguono durante la giornata. Questi erano un po' i nostri contatti. Ah, no, me ne stavo dimenticando uno: per le persone che stanno fuori e in giro per le strade torinesi, se vedete sbirri, guardie, posti di blocco, controllori sui pullman, potete avvisarci scrivendoci su 346-6673-263 per usare il nostro servizio Viaggiare in formati cisti, e potete scriverci a questo numero se vedete delle presenze sgradite nelle nostre città. Adesso andiamo avanti con la prossima dedica.
1: Sì, questa dedica è un'altra dedica da parte di un ex ascoltatore che ora è libero e che salutiamo tanto. Ciao Abdul, siamo molto contenti che tu sia uscito da quelle mura, ma come ha fatto prima Mario, non dimentica chi è ancora dentro, e quindi manda una dedica a Giovanni Mazzoni e Ballesha Saimir. Vi manda un grande saluto e la canzone di Baby Gang, Fratello Mio.

Fratello mio, tu lo sapevi bene il rischio che correvi a stare in quartiere, paranoie delle sirene. T'aspetto il quartiere, mi ricordi danni insieme, dormivamo in strada la sera, facendo i danni ci siamo fatti le palle.

0: l'ho detto, c'è sempre un rimedio.
1: Un abbraccio da dentro.
2: Questa era la dedica di Abdul. La prossima dedica invece è della mamma Mari, che manda come sempre una dedica per Ale, non solo, e ve la facciamo sentire. Mari, se ci stai ascoltando, ti salutiamo tanto.
3: Ciao a tutti, volevo ringraziare voi della radio, che siete veramente magnifici, che ci date questa opportunità, e dire ad Alessandro che lo aspettiamo, perché non vediamo l'ora che arrivi il 17 per stare di nuovo qualche giorno con lui, e di tenere duro, che ormai siamo quasi alla fine. Un abbraccio, un bacio Ale, e un saluto a tutti quanti i ragazzi detenuti, e una presta libertà per tutti. Ti dedico una delle tue canzoni, Ale, spero che tu la possa ascoltare. Un bacio, mamma.
2: Quindi Ale, speriamo che tu riesca a sentire la tua canzone, ti salutiamo tanto. Questa è il tuo pezzo, se parte, sì.

Questa, Ale, era la dedica che ti ha fatto tua mamma Mari. E adesso andiamo avanti con le letture del libro di Claudio Cipriani, Next Stop Modena 2020. E un po' di puntate che non riuscivamo ad andare avanti, ma perché fortunatamente c'erano molte dediche. E eravamo arrivati nell'ultima lettura al momento in cui, dopo la rivolta, Claudio e altri detenuti vengono trasferiti nel carcere di Ascoli Piceno, dove si compie poi l'omicidio di Salvatore Sasà da parte delle guardie del carcere di Ascoli Piceno. A quel punto Claudio e altri, dopo aver fatto la denuncia, vengono di nuovo trasferiti. E quindi la parte che vi leggiamo adesso racconta le ultime due fermate di Claudio a Modena e poi a Parma. Adesso devo far 10 cose insieme, ma ce la farò. Ok. Next stop Modena. Era tardo pomeriggio quando entrammo nel carcere di Modena. Il furgone, passati i cancelli, si diresse sotto l'ingresso del femminile. Erano passati circa 9 mesi dalla rivolta e gran parte del carcere era ancora inagibile. L'ingresso principale era un cantiere a cielo aperto. C'era un viavai di persone che lavorava alla ricostruzione e io non potei fare a meno di sorridere. Al nostro arrivo trovammo un numero notevole di personale ad aspettarci, ma in fondo il piano terra della sezione femminile fungeva da matricola, da casellario, da magazzino e da chissà quante altre cose. Una volta fummo immatricolati e fotografati, ci vennero prese le impronte e ci fu data la fornitura: una coppia di lenzuola più federa, una coperta di lana, la mia era praticamente bagnata, un rotolo di carta igienica, piatti e posate di plastica. Uno spazzolino che alla prima lavata di denti era inservibile e un dentifricio.

Anche se rimanemmo veramente poco nel carcere di Modena, solo 10 giorni, la solidarietà a noi detenuti, dei compagni e compagne da fuori, non tardò ad arrivare. In maniera più che inaspettata ricevemmo molta corrispondenza da molte persone che di fatto non conoscevamo. Era una dimostrazione di enorme solidarietà. In tanti ci scrivevano dimostrandoci la loro vicinanza e il loro appoggio. Credo che quello sia stato per me l'inizio di corrispondenze bellissime che durano ancora oggi. Non mi ricordo esattamente dopo quanti giorni dal mio arrivo fui chiamato, ma ricordo che una volta entrato nell'ufficio per l'interrogatorio trovai ad aspettarmi alcuni magistrati e il capo della mobile di Modena. Ma come? Il capo della mobile era proprio una delle persone che intervennero durante la rivolta ed era lì a presenziare al colloquio. Non disse una parola, ma il suo sguardo parlava da solo. A volte le espressioni del viso valgono più di qualsiasi argomento e la sua non era un'espressione felice, delusa o amareggiata. Era proprio incazzato. Almeno quello fu l'impressione che mi diede. L'avvocato non era presente, mi spiegarono che non era necessario, che era solo un colloquio in cui venivo sentito come persona informata sui fatti e cose del genere. Ero lì, era arrivato il momento di portare a termine ciò che avevamo iniziato. Guardavo i giudici aspettandomi qualche domanda specifica, per esempio in che luogo mi trovavo quando iniziò la rivolta o giù di lì. Invece, con mia sorpresa, la mia prima domanda che mi fecero fu: chi è stato a far pubblicare la denuncia sui giornali? Già, perché la nostra era stata pubblicata ancor prima che venissimo ascoltati dalla magistratura, cosa che ci mise in una posizione di salvaguardia. La domanda mi infastidì, pensai, sono morte 13 persone, è stato devastato un carcere, ci hanno pestato di botte e qui la prima cosa che vogliono sapere è chi ha pubblicato la denuncia. Incominciamo bene. Il colloquio non durò molto, effettivamente spiegai dove mi trovavo a rivolta iniziata, raccontai di me, di come avevo fatto a uscire dai passeggi e della nostra resa. Gli raccontai degli agenti ammassati tra le due porte carraie, forse anche loro cercavano riparo dall'elicottero che sorvolava il carcere, e di come si accanivano al passaggio dei detenuti. Raccontai dei pestaggi avvenuti nella sala conferenze e della morte di Salvatore, avvenuta nel carcere di Ascoli Piceno, rispetto alla quale però mi risposero che non era di loro competenza. La sensazione che ebbi durante quel colloquio fu di grande imbarazzo. Quando uscii dalla stanza non ebbi la percezione di sollievo che mi aspettavo, né l'impressione che la vicenda avrebbe donato giustizia ai compagni morti durante la rivolta. La sensazione che ebbi fu diametralmente opposta. Non molto tempo dopo incominciai a pensare che forse il mio istinto ci aveva azzeccato ancora una volta. Nulla sarebbe cambiato. Pensai che lo Stato sarebbe riuscito a coprire e infangare tutto per l'ennesima volta. Alla fine la storia ci insegna che ogni qualvolta l'apparato statale è finito sotto i riflettori è sempre riuscito a coprire qualsiasi traccia scomoda. Alcuni giorni dopo aver sostenuto l'interrogatorio con i giudici e dopo essere fortunatamente riuscito a parlare con l'avvocato, fui di nuovo trasferito.

Speravo fortemente mi portassero in un carcere nel sud Italia, ma una volta entrati in autostrada riuscii a scorgere la direzione Milano. Porca miseria, ancora una volta al nord, lontano da casa e impossibilitato a fare i colloqui. A volte pensavo fosse la mia nemesi per tutto quello che avevo combinato. Più avanti avrei capito che spesso le punizioni possono essere anche felpate. Non a caso, i ragazzi che denunciarono le percosse e le torture subite presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere furono tutti trasferiti a chilometri di distanza dai loro familiari, chi in Piemonte, chi in Calabria o in Lombardia. A detta dell'istituzione era un modo per tutelarli, a detta dei detenuti stessi era un messaggio ben chiaro: avete denunciato? Ora vi mandiamo lontano.

Parma. Credo sia veramente un carcere atroce. Chiunque vi ha soggiornato ne parla male con disgusto, a meno che non lo si chieda a qualche venduto della direzione. Il carcere di Parma lo considero una tomba, una sorta di girone dantesco.

Vorrei parlare di Parma, vorrei raccontarvi di come ho trascorso quell'anno, di tutto quello che ho passato e delle persone che ho conosciuto, di aneddoti divertenti, di momenti tragici e di tutti i paradossi interni. Sarei tentato di farlo, come sarei tentato di parlare di Ariano e infine di Secondigliano, il mio fine corsa, ultimo istituto dove sono approdato e dove sono tuttora. Vorrei parlare di tante cose, ma sarebbero tutte digressioni fuori tema. Il mio intento è quello di raccontare cosa è realmente successo a Modena, o meglio, cosa è successo guardandolo dalla mia prospettiva, dal mio punto di vista, e credo tutto sommato di averlo fatto.

0: E questo era un altro stralcio del libro di Claudio Cipriani, Next Stop Modena, di cui in questi mesi ormai vi stiamo un po' leggendo alcune parti per rendere anche voi partecipi appunto di questa lettura, di questa storia che sta girando un po' in presentazioni in giro per l'Italia. E proveremo, se riusciremo magari nelle prossime puntate, a raccontarvi praticamente uno degli ultimi pezzi del libro, che fino a qui Cipriani racconta di quello che succede, quello che vede lui, racconta di quello che vive lui all'interno del carcere di Modena e poi negli altri vari spostamenti nelle altre carceri. L'ultimo pezzettino è la testimonianza di una compagna che al di fuori racconta cosa si muoveva al di fuori del carcere di Modena durante le rivolte e durante appunto il lockdown. È una parte anche quella abbastanza interessante, di che riusciremo magari a condividere con voi nelle prossime puntate.
1: La prossima dedica, siamo ormai alle ultime, è da parte di Nunzia, che vi scrive: faccio una dedica a tutti con una Presta Libertà, con il brano di Albano e Romina, Libertà.

0: e sfumiamo per andare avanti con le ultime dediche.
1: Mentre eravamo in radio sono arrivate altre due dediche, proviamo subito a lanciarle per non lasciare fuori nessuno e mandiamo la prossima.
2: Ciao ragazzi di Aria, grazie per quello che fate. Volevo fare una dedica ai ragazzi della quinta sezione del blocco A, mandandogli anche i saluti di Chicco. Una dedica la faccio anche a Chicco e con un pensiero anche per la mia mamma. Questa è tutta per voi. Ciao!
0: E la canzone che vi dedica è Rocco Ant, Noemi Oma.

E ci prepariamo per l'ultima dedica di questa puntata, che è di Beatrice. Beatrice, se sei all'ascolto, che finalmente è staccato di lavorare, ti salutiamo.

noi con Mohamed Ramadan abbiamo sforato le 17:30 e vi mandiamo un saluto grande a tutte le persone recluse all'interno del carcere delle Vallette, al minorile del Ferrante a Porti e al CPR di Torino in corso Brunelleschi. Noi ci risentiamo venerdì prossimo con Aria dalle 16:00 alle 17:30. Vi mandiamo un forte abbraccio, Fuoca alle Galere, libertà per tutti e tutte.

0: parli di Pistori, mi.
1: Multitox.
2: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai a stare. Insomma, biscotti.
3: Adesione, adesione.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two, one.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo da

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta qui dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale Malandrino, tutto squoto, che sta per andare in onda, anzi sta già andando in onda, sì. Quasi in orario, 17.39, qui all'unica radio che agita le orecchie, Radio Blackout. E quindi un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo,
2: da Frappa Rappa
3: e ciao da Lucio.
2: E partiamo con un po' di musica leggera.

E andiamo con un breve sommario. Come avete sentito, la musica, come diceva Frappa Rappa, è musica leggera fino a un certo punto, perché è pancazzo, super, super punk, e sarà così tutta questa puntata, quindi musica punk garantita. E poi ci partiamo adesso con la presentazione della riedizione del foglio del 77 Schizzo, che è curata da Fenix, e finalmente abbiamo modo di presentarlo decentemente. Abbiamo saltato due puntate perché c'erano degli argomenti più impellenti che bisognava affrontare sull'attualità, e si parlerà appunto magari con un commento sulla conclusione del 1° maggio ai Giardini Irreali, e poi un appello antifascista che sicuramente c'è da starci dietro, perché è diventato un territorio, Torino è diventato un territorio di baccaglio fascista, no? E la porca città, come la chiamava Mussolini, è sempre molto refrattaria ai fasci, che li rigetta, quindi loro devono fare molta fatica, ma ci provano lo stesso. Il Piemonte lo chiamavano la Vandea conservatrice, reazionaria, che non capiva la rivoluzione fascista, sempre Mussolini diceva queste cose. E Torino specificamente, la porca città, che gli sta proprio sul cazzo. Ci provano ancora adesso, si vede che non gli è mai passata l'ispirazione. Quindi bisognerà prendere qualche misura. Ultimamente avevamo visto un fenomeno che ha chiesto Piazza Castello, gliel'avevano data, poi gliel'hanno tolta, eccetera. E adesso ce ne arriva un altro, ma ne parleremo più avanti. Dunque, cominciamo adesso come primo argomento, facciamo questa presentazione di questa autoproduzione di Fenix, la raccolta completa dei 9 numeri di Schizzo, dallo 0 all'8, però prima un po' di musica.

0: Ed eccoci con la presentazione dell'ultimo nato dell'autoproduzione Phoenix. Ad ottobre era uscito la riedizione dell'unico, completo, senza commenti, questa autoproduzione che ripropone questo testo fondamentale, che si trova soltanto in versioni piuttosto care, se non carissime. Mentre invece è giusto che questo libro, che ha fatto tanto soffrire Karl Marx ed Engels, possa girare, perché appunto è la base dell'individualismo anarchico, che diciamo è la critica più radicale all'idea di comunismo, no? Quindi una cosa molto molto interessante, e per questo contestato da Marx parola per parola nell'ideologia tedesca, che poi non pubblicò solo per non fargli pubblicità a Stirner. Fu pubblicato poi postumo questo mattone marxista. E quindi questa era la penultima produzione, l'unico, no? L'ottobre scorso. Invece adesso è uscito questo, per il 25 aprile è uscito questa raccolta completa di schizzo bianco e nero, perché il giornale era in bianco e nero, un giornale povero, un foglio del 77 che va avanti fino al 1982, quindi è un po' particolare, un po' anomalo, perché i fogli del 77 furono una vampata del periodo che veniva utilizzata in modo molto torbido, in qualche volta in modo spontaneo, senza troppi sottofondi, strategie politiche nascoste, eccetera. Altre volte no, invece proprio apertamente, per riciclare i vecchi arnesi del marxismo-leninismo, per ripresentare un'immagine piacevole di Marx, dopo Marx aprile e tutte queste belle cazzate, oppure idee pazzesche di una stupidità, di un'ignoranza e di un provincialismo pauroso come il Mao Dadaismo, che sono delle cose un ossimoro, una cosa che non può stare insieme, no? E quindi c'era molto pattume, ma c'erano anche le idee nuove, c'era questa idea nuova del 77 della creatività che rovescia il potere, e che era portata avanti da diverse tendenze, da molti di questi giornali, anche delle volte anche solo apparentemente, perché lo scopo era quello che dicevamo, di imbellettare i cadaveri della vecchia politica sepolta, che ritornava, aperte le tombe, ritornava fuori, ma anche appunto da movimenti come gli indiani metropolitani, oppure come la critica situazionista, che ancora era forte, fortissima, e che aleggiava all'interno del movimento. Qui a Torino c'erano stati diversi gruppi che riprendevano questa critica situazionista di soprattutto di Debord e Van Eygem, no? E che ne presentavano delle versioni nuove, che hanno influenzato anche, per la loro contiguità, hanno influenzato anche il pensiero e la pratica anarchica. Voglio dire soprattutto il movimento dei consigliari e il movimento dei comunisti, su cui è uscito un ponderoso volume di Nautilus, che è abbastanza piuttosto interessante, ricco di documenti, come è uscito anche sull'UD, che era più concentrato su Genova e Milano, soprattutto Genova, con la figura di Faina, che è poi passato alla lotta armata. E appunto la lotta armata sarà quella che spazza via i sogni di distruzione creativa del 77, con la repressione totale di tutto, viene tutto chiuso, c'erano degli spazi, qualche abbozzo di spazio occupato, case del proletariato giovanile, roba del genere, che vengono tutte quante chiuse alla fine degli anni 70. A Torino non c'è più nulla, c'è solo tanta repressione, ti cercano ancora a casa perché hai partecipato a quella riunione 5 anni fa dove c'era quello là che poi è entrato nel gruppo di lotta armata, eccetera eccetera. Quindi c'è una cosa di repressione capillare e diluita nel tempo che aveva fatto piazza pulita dei movimenti. E proprio in quegli anni lì si affacciava sulla scena il movimento punk. Era molto interessante perché il punk 77 in Italia arriva molto dopo, anni dopo, e i primi punk li vediamo nel 1980 qua a Torino, alla prima festa anarchica, alla Pellerina, perché prima gli anarchici non facevano feste, perché era una cosa troppo frufru. Venivano appunto prese in giro nella serietà dei vecchi anarchici, le feste dell'Unità, la festa della Salamella, eccetera eccetera, che era il simbolo, appunto l'odore, il profumo di Salamella identificava il Festival dell'Unità, no? Quindi gli anarchici non facevano feste, ma dopo una festa che aveva fatto proprio Schizzo nel 78, cioè l'anno dopo aver esordito fuori Torino a Parco Montano, che era andata piuttosto bene, l'idea si ripresentò qua e ci fu questa prima festa anarchica a Torino alla Pellerina, e qui comparvero i primi punk, e anche sul palco c'erano dei gruppi che ancora vestiti da fricchettoni, con i capelli lunghi, la giacca con le frange di pelle, la tracolla indiana, eccetera eccetera, però ti facevano dei pezzi di musica punk. Cominciava a fare capolino la musica punk, e da una parte la musica, dall'altra i primi punk in carne ed ossa, cioè col chiodo nero che si distingueva, perché non ce n'erano allora, l'unico col chiodo nero che vedevi era Pasolini alla televisione, che andava a sputtanare appunto la televisione, eccetera, a parlare contro la culturazione e via di seguito, no? Era proprio una rarità, e addirittura qualcuno diceva che erano i fascisti che mettevano il chiodo nero, invece no. Poi arrivarono i punk e ci avevano tutti il chiodo nero, e soprattutto le creste dei punk. Ecco, la prima cresta la vediamo nel 1980 alla festa di la festa anarchica della Pellerina, prima festa anarchica di Torino fatta alla Pellerina dopo millenni che non se ne faceva una, e quindi cambia un po' la storia. Con l'arrivo sulla scena del giro punk cambiano anche le prospettive per il giornale, che all'inizio c'era l'entusiasmo di chi lo faceva, ma poi sai, portare avanti le cose, la continuità delle cose è una cosa noiosa, rutinaria, molti si tirano indietro, ti danno l'articolo scritto a mano senza neanche il titolo, devi trascriverlo, certo devi fare il piccolo tipografo clandestino, e poi insomma te lo scaricano tutto sulle spalle, te lo devi distribuire tu, te lo devi andare a stampare tu, devi tirare fuori i soldi che mancano con iniziative a parte tu, eccetera eccetera, e quindi diventa alla fine, da giornale del 77 era diventato il tipico giornale dell'individualista anarchico, insomma me lo facevo da solo, e questo per gli ultimi numeri, no? Soprattutto magari anche con qualche collaborazione, ovviamente anche collaborazioni importanti, famose, come quella del direttore del Male dell'epoca, proprio dell'epoca, l'ultimo periodo del Male, 1982, il direttore del Male era uno che collaborava appunto con Schizzo, ha scritto un paio di articoli anche abbastanza approfonditi, quello La cricca dei pederasti e poi un altro Contro le elezioni, quindi molto molto diciamo partecipato così, e naturalmente anche con la solidarietà del Male, che pubblicò la pubblicità di Schizzo sulle sue colonne, dedicandogli mezza pagina, sempre nel 1982. Quindi c'è stato questa, naturalmente questo era un altro punto di contatto con quello che dicevamo prima, con lo spicco, la critica situazionista, perché il direttore del Male era un ex consigliare, quindi proprio discendenza diretta del situazionismo internazionale, ma essenzialmente parigino, francese, perché Guy Debord era un parigino a tutti gli effetti e Van Eyck era un belga, quindi insomma di lingua francese essenzialmente, che le derive rifiutavano di andarle a fare ad Essen in Germania, preferivano farle a Parigi o a Venezia, come fece Ralph Rumney, eccetera. Quindi loro erano i discendenti diretti, e quindi questa collaborazione continua attraverso i fogli del 77 fino ad arrivare alla in modo un po' sotterraneo, non dichiarato, non spettacolare, fino ad arrivare ai giorni dei primi anni 80, quando appunto con la comparsa del movimento punk sulla scena dell'anarchismo, i punk si dichiaravano anarchici nella stragrande maggioranza, si profilavano nuove possibilità, come si direbbe in politichese, un nuovo scenario si apriva, e il nuovo scenario era che invece che stare lì a fare il giornaletto potevi andare con gli altri a fare l'azione diretta, perché anche lo puoi fare anche da solo, per carità, soprattutto questo qui devono riconoscerlo tutti, la base dell'individualismo è quello, però puoi fare solo una certa serie di cose, altre o le fai con gli altri o se no non le farai mai, e quindi hai bisogno di confrontarti. È proprio l'individualista che si rende conto che ha bisogno di confrontarsi con gli altri e diventa appunto, viene fuori l'aspetto del comunismo anarchico, no? In sostanza, no? E ricordiamo che già storicamente nell'anarchismo c'era una tendenza che si chiamava antiorganizzatrice, che era appunto contro l'organizzazione, perché si riteneva che l'organizzazione portasse con sé inevitabilmente i germi dell'autorità, dell'autoritarismo, ma erano comunisti anarchici, ma erano nello stesso tempo anche individualisti, quindi insomma la Adunata dei Refrattari, Galleani in testa, erano così, quindi è una tradizione molto radicata in Piemonte questa qui, nell'anarchismo locale, che continua attraverso questo foglio e arriva poi alle esperienze di azione diretta che si cominciano a portare avanti col movimento punk. Io adesso farei una breve pausa.
1: Sì, io nel frattempo faccio un'attenzione ai ciisti, perché c'è un posto di blocco della polizia in Corso Novara all'altezza del cimitero in direzione Collina. Cisti, cisti, speriamo non cistite, ma speriamo che ci siate questa sera alla cena Bella Vita del Barocchio, di cui vi parleremo più tardi. Nel frattempo continuiamo con la musica, o meglio ci addentriamo nel rumore. Lucio, delucidaci un attimo.
2: Allora sì, come passiamo un attimo a quello che diceva Mario, appunto, che parlava di punk. Prima abbiamo sentito tre pezzi di quello che è lo storico punk hardcore italiano, e adesso passiamo a un po' di crust. Cominciamo con gli Ambulance, con appunto il loro melodic crust.
1: Eccoci.

E riprendiamo questa presentazione del foglio del 77, 49 anni dopo. Phoenix fa uscire la raccolta completa di Schizzo, 76 pagine, 9 numeri dallo 0 all'8. E si faceva un po' l'escursus di questo foglio del 77, che era un po', diciamo, anomalo come percorso, perché continua una sua continuità che invece non è stata la caratteristica della stragrande maggioranza dei fogli del 77, che sono fioriti per un breve periodo e poi sono morti, spariti con la repressione del movimento di fine anni 70, dove viene fatto sparire tutto quanto, cosa di cui abbiamo già parlato per poco fa. Ringraziamo l'ascoltatore che ha appena chiamato per grazie dei complimenti e dell'apprezzamento della trasmissione, di quello che stiamo dicendo, che è una sono pezzi di storia che vengono francamente cancellati, no? Il direttore del Male era effettivamente anche l'autore di un altro libro che aveva avuto un certo scandalo all'epoca, che era un falso di Berlinguer, capo in testa del Partito Comunista, che allora era in auge, aveva raggiunto il massimo storico nel 76, mi sembra, più o meno, grazie all'appoggio di Lotta Continua, ringraziata qua in piazza da Paietta in persona per l'apporto di voti, che sarebbe poi il contributo rivoluzionario di Lotta Continua, no? E quindi Berlinguer era famosissimo all'epoca, e Pierfranco, appunto il direttore del quello che sarebbe stato poi il direttore del Male, aveva tirato fuori questo pamphlet targato Einaudi, che metteva un po' il dito nella piaga, ridicolizzava un po' certe politiche, l'essenziale della politica del grande partito comunista, che stava per iniziare il suo clamoroso declino con la scomparsa di Berlinguer, appunto. E, Lettera agli eretici, fu processato, condannato, a poco ci fu clemenza nella condanna, perché chi lude non lede, questa era appunto la tesi difensiva del nostro collaboratore e direttore del Male, che parzialmente passò, anche se comunque bisognava dare una lezione a quelli che fanno i libri falsi dei grandi editori che appoggiano il grande partito. E questo qui giusto per fare una parentesi su Pierfranco Ghisleni, che appunto è stato il nostro collaboratore, ma ce ne sono stati altri personaggi di rilievo che hanno collaborato con Schizzo, e uno in particolare che ci tengo a ricordare è Gogliardo Fiaschi, partigiano a 14-15 anni, poi Maquis con la banda di Faserias a Barcellona, catturato dai franchisti, 13 anni di carcere in Spagna, e poi passato in Italia mandato in Italia per scontare delle pene che intanto aveva maturato anche in Italia, accusato di rapine per l'autofinanziamento che aveva fatto con Faserias prima di tornare in Spagna, e prima che la loro banda di Maquis fosse sgominata dalla repressione franchista. Faserias fu ucciso, mitragliato per la strada, ucciso come un cane. Gogliardo si salvò, e poi, visto che andavamo a stampare Schizzo, andavamo a stampare a Carrara, io lo conobbi proprio lì, e cominciò questa collaborazione che poi è durata negli anni finché è vissuto il nostro compagno Gogliardo, e anche su altre testate come poi Tutto Squat, dove ci sono proprio anche degli articoli suoi, eccetera. Lo stesso come la collaborazione con Belgrado Pedrini, anarchico di Carrara, incarcerato per aver ucciso un fascista nel 42, e quindi condannato all'ergastolo per reato comune, perché non era ancora cominciato ufficialmente la resistenza, dopo che aveva fatto
partecipato alla lotta partigiana, come premio fu arrestato e stette in galera fino agli anni 70, una cosa tipica della Repubblica Democratica, e ebbe la grazia soltanto da Pertini, dal Presidente della Repubblica Pertini, e uscì negli anni 70. Ecco, Belgrado Pedrini veniva direttamente in tipografia con 10.000 lire fra l'indice e il dito medio, e si prendeva le sue copie di schizzo e se le portava al circolo del Ponte del Baroncino, che era dall'altra parte di Piazza Alberica, dove scorre il torrente Carione, il torrente bianco di polvere di marmo, tipico appunto di questo cuore del centro di Carrara, di quella che era ancora una capitale anarchica all'epoca. E infatti lì andavamo a stampare il giornale. Eravamo però arrivati, dopo questi incisi, a parlare di del rapporto con i punk, che sigla appunto la fine del giornale, perché si può finalmente passare dalla fase di, diciamo, di propaganda, se vogliamo chiamarla così, di far conoscere le proprie idee, all'azione diretta collettiva, pubblica, eccetera, non nascosta, non strettamente individuale, non clandestina, non autoclandestinizzata, roba del genere. E quindi un passaggio notevole, e con questo è l'inizio della storia delle occupazioni a Torino. Però c'è una diciamo un'ossatura che tiene su la mentalità che ha sviluppato le occupazioni a Torino, e l'ossatura è la critica al lavoro. Torino negli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, vedeva il trionfo incondizionato della Fiat, della sua squadra di calcio, eccetera eccetera. Gianni Agnelli era proprio ancora era sul trono, le sue macchine venivano presentate in sfilate pubbliche che si impadronivano di tutta la città, Piazza Vittorio, via poi il corso, tutto il lungo Po, eccetera, era pieno delle sfilate, dei podi dove sfilavano le nuove nate della Fiat, che sembrava un fenomeno eterno e inamovibile. Abbiamo visto che non è così, però allora sembrava proprio una maledizione terrificante, proprio la maledizione della monocultura torinese, tutto che ruotava attorno al mondo dell'automobile, ma soprattutto al mondo del lavoro e al mito del lavoro, coltivato dalla vecchia cultura un po' protestante, un po' calvinista dei piemontesi, che erano gli unici che credevano che col lavoro arrivasse la redenzione dal peccato originale, ecco, sono gli unici proprio, nessun altro italiano ci crede, cioè, era un po' a parte questo mondo, però questo mito del lavoro aleggiava soprattutto nell'ambito Fiat, no? E quindi era indispensabile scatenarsi una critica concettuale più radicale possibile contro il lavoro, e questo venne fatto appunto alla fine degli anni 70 con la stampa di due manifesti, uno di Galleani, appunto l'antiorganizzatore che abbiamo citato prima, che dà una definizione insuperata, anche leggendo i testi dei situazionisti non se ne trova di meglio, di quanto faccia schifo il lavoro. Il lavoro ha oggi carattere servile, si compie di malavoglia, si cerca con disgusto, non riserva che umiliazioni, eccetera eccetera. E quindi una bellissima definizione di Galleani contro il lavoro del 1907, dal testo La fine dell'anarchismo, punto interrogativo. E un'altra citazione di Marius Alexander Jacob, il personaggio, l'anarchico espropriatore che ispirò la figura d'Arsenio Lupin, e che finì appunto alla Cayenne. Quando gli fanno il processo, dopo che l'hanno preso dopo tutti i suoi furti,
e con il suo gruppo dei lavoratori della notte, si chiamava il suo gruppo anarchico, perché andavano a rubare, no? A fare gli espropri, al processo ad Amiens, davanti alla corte di Amiens, più o meno nella stessa data, 1905 mi sembra, Marius Alexandre Jacob dichiara: io non volevo essere operaio, non volevo essere padrone, ma per non essere sfruttato, per non essere sfruttatore, ho deciso di derubare i ladri, e non mi resta che un rimpianto, quello di non aver rubato abbastanza. Ecco, questi due manifesti fatti in serigrafia, e dopo ovviamente arriva la Cayenne, no? Questi due manifesti fatti in serigrafia vanno per tutta Torino, e comincia questa critica durissima contro il lavoro, che parte ancora dal vecchio circolo anarchico di Via Ravenna, che è ancora attivo fino ai primi anni Ottanta, primissimi anni Ottanta. Ecco, ma anche su Schizzo, e qui ritorniamo al foglio del 77, anche su Schizzo c'è un manifesto particolare, per specifico due pagine centrali dedicate a Arthur Rimbaud, che appunto in una sua poesia dichiara: miei fantastici amici, a noi sarà una festa, non lavoreremo mai, o flutti di fuoco. Ecco, questo manifesto che campeggia nel numero 2 di Schizzo, che porta in copertina il volto di Jules Bonneau, i banditi con l'automobile, i primi a fare le rapine con l'automobile. Questo manifesto avrà un grande successo presso proprio il mondo punk, che riproporrà proprio l'immagine, l'icona di Rimbaud con questa frase: non lavoreremo mai, che diventa una specie di ideale molto fantastico, difficile da realizzare, da raggiungere, di liberazione dal lavoro, che continua quindi dal 77, continua da Schizzo attraverso il movimento punk, anche grazie al contributo critico di quelli che hanno fatto vivere il pensiero situazionista, che si è affiancato appunto a Torino all'attività degli anarchici. E quindi queste critiche congiunte hanno portato a una critica abbastanza approfondita del concetto di lavoro, dell'anima, dell'essenza del lavoro, e che ha continuato appunto col movimento punk.

E riprendiamo questa presentazione dell'ultima autoproduzione di Phoenix, la raccolta completa di Schizzo. Eravamo arrivati appunto alla critica del lavoro che filtra direttamente dal 77, dai fogli del 77, specificamente dall'interpretazione anarchica del 77 di Schizzo, e arriva dritto dritto al movimento punk, che riutilizza proprio le stesse immagini, le stesse parole del manifesto citato sul numero 2, no, di Rimbaud: noi non lavoreremo mai, che diventa una frase scandalosa anche all'interno del movimento, perché ovviamente persino fra i punk c'è chi non è d'accordo, dice: ma sono utopie. Eh sì, anche l'anarchia è un'utopia, eccetera, che cazzo vuol dire? È una cosa verso cui uno tende, no, ovviamente. E quindi ci furono queste critiche, ma l'idea sfondò, perché era veramente un sogno che sembrava di poter toccare con le mani, soprattutto con l'apertura della stagione delle occupazioni, che comincia nell'84 col movimento punk e con gli anarchici di via Ravenna, e nell'87 arriverà alla prima occupazione che si radica, che rimane e c'è tuttora, che è precisamente quella del Paso, che appunto l'anno prossimo compie 30 anni, alla fine dell'anno prossimo. Quindi 30 anni di occupazioni, e anche qui nelle occupazioni si continua la critica al lavoro, continua la critica al lavoro. 40? Mi dicono 40, fatti lo sconto, ringiovaniti. 40 anni, è vero, il Paso ne ha 38, il Barocchi ne ha 33, sì, 40 anni. E quindi c'è questa critica al lavoro, continua anche all'interno.

agli occupanti di case che proprio in quel periodo cominciavano alcuni a definirsi squatter, altri si accontentavano di essere occupanti e basta. E poi altre componenti del movimento, cioè, i primi anarchici insurrezionalisti del proprio diretti di discendenti di Alfredo Bonanno e i situazionisti rappresentati degnamente, nobilmente dal grande Riccardo d'Este, che aveva appunto amico di Pierfranco che citavamo prima, no? Che aveva portato il suo contributo di critica molto interessante all'interno di quella Tre giorni contro il lavoro, che sembrava non fosse arrivata a nulla. Non riuscimmo a metterci d'accordo neanche sulla definizione di lavoro, perché appunto ognuno ci aveva la sua, è un po' il problema. Ma invece aveva fatto germogliare dei semi concreti, no? Delle volontà concrete che l'anno seguente, neanche l'anno dopo, portarono alle prime esperienze pubbliche e collettive di Bella Vita. La Bella Vita esce fuori dal Barocchio, viene elaborata al Barocchio e poi viene portata all'esterno dal 96, diciamo dal giugno del 96, le prime fuoriuscite, le prime cene, pranzi pubblici basati appunto sulla convivialità, che è il centro, il cuore della Bella Vita, e che poi sarebbero dilagate anche fuori dall'Italia, non solo qua a Torino, ma anche tuttora tutta la West Coast occupata, cioè dal Barocchio al Mezcal, la pratica della Bella Vita è il centro dei rapporti che escludono l'uso del denaro, l'uso diretto del denaro, appunto. Ma in una pratica di regalo, spreco, generosità, dono, ma sicuramente col denaro fuori dai piedi. Quindi una cosa importante come conseguenza di questa critica che viene da lontano, come dicevamo, citando appunto le critiche del lavoro che trovavamo già su Schizzo e su quei supplementi di manifesti fatti in serigrafia ancora nel vecchio circolo di via Ravenna con la lampada tenuta in mano da Tobia Imperato, i manifesti che erano stati fatti alla fine degli anni 70 appunto su di Galleani e di Marius Alexander Jacob, che iniziavano questa critica durissima al lavoro proprio nella città, che mitizzava il lavoro attraverso la Fiat.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

E allora concludiamo con le note dolenti, con le critiche, no? Perché non mancarono le critiche, quindi si entra anche a parlare dell'aspetto stilistico di Schizzo, che è un giornale dove viene data molta importanza, basta dargli un'occhiata, all'immagine, si comunica molto con l'immagine, e questo non era gradito per esempio ad uno stampatore fondatore della cooperativa di Carrara dove andavamo a stampare, che sosteneva che un giornale serio, anarchico, doveva essere doveva presentare una netta preponderanza dello scritto, e da questo capivi se era un giornale serio, e se rimaneva qualche spazietto vuoto si metteva il disegnino, il francobollino riempitivo, l'alamaro, il calamaro, eccetera eccetera, con questa bella idea di gerarchica, di supremazia dello scritto sul disegno, sulla fotografia, sulle immagini, no? E un'idea di scissione fra forma e contenuto che non ha nulla d'anarchico, ma che discende direttamente dalle astrazioni metafisiche autoritarie dei gesuiti, dal mondo della Chiesa, e che è stata utilizzata moltissimo dal potere per fare appunto una divisione anche poi più in generale nel campo del lavoro, fra lavoro manuale, lavoro intellettuale, eccetera eccetera. Quindi noi trovammo singolarmente nella tipografia un portabandiera dei contenuti che diceva, in sostanza sosteneva che Schizzo era un giornale di figure, troppe figure, non può essere un giornale serio. E questa qui era la critica, che insomma lascia il tempo che trova. Il giornale è andato avanti benissimo lo stesso, è continuato, è diventato uno stile, era caratteristico anche di tanti altri fogli del 77 dare molto importanza, comunicare molto con l'immagine, non era una caratteristica solo di Schizzo, ma Schizzo lo portava avanti con decisione, brutalmente, no? Provocando le ire funeste degli anarco-conservatori, no? Che avevano queste idee strane di gerarchiche, di supremazia del contenuto sulla forma, che sarebbero secondo loro divisi, eccetera eccetera. Questa è una delle critiche. Poi arrivarono altri tipi di critica, per esempio Gianni Milano, il poeta Gianni Milano, diceva che aveva letto che il Schizzo era illustrato da Matteo Guarnaccia. Ma Matteo Guarnaccia, tra l'altro, l'aveva letto su un libro dedicato a lui sulla stampa alternativa nel nord-ovest qua d'Italia, Cogito Ergo Boom si intitola. Quindi in questo libro c'era scritto che Schizzo era illustrato da Matteo Guarnaccia, che invece era di tutt'altro giro, perché era il giro più freak hippies eccetera, più, anche un pochino più anziano di noi, e illustrava altre cose. Lui lo potevi trovare, grandissimo illustratore, lo potevi trovare su Renudo, su altre testate, su altre autoproduzioni. Quindi anche questa invece era una critica molto, diciamo, che gratificante, faceva piacere sentire paragonati i disegni che trovavi su Schizzo con quelli di Matteo Guarnaccia, anche se appunto di due tendenze completamente diverse. L'ultima attribuzione sballata fu che i disegni di Schizzo erano fatti da Marco Bailone, anche lui grande disegnatore, grande illustratore, ma graffitista e illustratore eccetera, fumettista, che però allora aveva 3 anni, 4 anni, quindi non avrebbe potuto ancora partecipare alla redazione di Schizzo. Queste sono alcune critiche più pesanti, altre molto più piacevoli, che riguardano l'aspetto caratteristico del giornale, quello di dare molta importanza alla comunicazione attraverso le immagini.

0: problemi tecnici.
1: Allora, visto che per il momento non riusciamo ad ascoltare la musica, parliamo d'altro. Volevo dirvi che siamo spiacenti, ma purtroppo sono finiti i posti a quella che sarà sicuramente una cena farcita di discorso. Appunto a cena con il generale il 12 maggio alle 20:30. Come dicevo, l'iniziativa ha fatto sold out, quindi per chi non è riuscito a comprare prima il biglietto adesso si perderà tutto ciò. Erano 400 posti, quindi sono stati venduti 400 biglietti. Sarà in via Gressoney, non so se si pronuncia così, al numero 21A, quindi 400 posti pieni. Avremo quindi 400 teste di cazzo, anzi con Vannacci 401 teste di cazzo, più le forze dell'ordine e tutto il resto. Ecco, come dicevo, siamo alle solite. Anche in una città come Torino succedono purtroppo queste cose. A quanto pare questi sono gli argomenti che attirano l'uomo medio e che appunto fanno un buon audience, diciamo. Vannacci, come sappiamo bene tutti, è una figura come molti parlamentari fascisti, che però se gli fai la domanda sei un fascista non possono rispondere di sì. Lui è apertamente fascista, è un ex generale, quindi questo già dice tanto. Paracadutista e cazzo, il paracadute si è aperto tutte le volte, porca puttana. E vabbè, quindi questa è la situazione. Come notiamo, il fascismo c'è, è qui e ci resta, a quanto pare, se le cose continuano così. E nulla, passiamo ad altro.
2: Eh sì, Vannacci tra l'altro è un personaggio che pubblico abbastanza famoso, che ultimamente era molto vicino alla Lega, che sono i peggio fasci che ci sono al governo, che gareggiano nelle peggiori defaldezze, per esempio il decreto sicurezza, con gli eredi diretti del fascismo, che sono i fardelli d'Italia, no? Cioè il partito della Meloni, no? Loro sono gli eredi diretti del fascismo. La Lega è una cosa così tangenziale, è la tangenziale del fascismo. Ecco, Vannacci era appunto legato a questo ambientino qui di ultra reazionari che fanno a gara con gli altri fascisti per essere più fascisti dei fascisti. E adesso viene ad alietarci qua a Torino con la sua cenetta. Con la cenetta col generale. Prima l'avevamo incastonato in una serie di tentativi di prendersi le piazze, di prendersi spazio, di allargare il giro di conoscenze, di gente, di appoggi che i fasci cercano disperatamente di fare a Torino da molto tempo. L'ultimo, che era stato qualche mese fa, che era un fenomeno che aveva chiesto di Piazza Castello per fare una manifestazione che gli era subito stata concessa dalla questura, poi vedendo che c'erano delle complicazioni, che la piazza sarebbe stata presidiata fin dal giorno prima, allora c'è stato qualche qualche cambiamento di idea, e il personaggio che aveva come intenzione anche lui di finire in Parlamento, ovviamente, non ha potuto tenere la sua adunata fascista in Piazza Castello. Adesso ci riprova Vannacci, vedremo come andrà. Un invito a tutti a una contestazione aperta, dichiarata. I fascisti non sono graditi a una città che una delle poche città d'Italia che si è liberata da sola, no? contro fascisti e nazisti e contro tedeschi e fascisti, quindi qui non è mai stato ben visto ed è continuato a non essere ben visto il fascismo, per cui c'è veramente poco spazio. Devono rendersi conto di questo, e quindi un invito caldo a tutti quanti, anche ai tiepidi, invito caldo ai tiepidi a partecipare a questa contestazione, perché sicuramente è necessario che ci sia una contestazione. Questa cosa lo auspichiamo apertamente, e contiamo che qualcosa avvenga in via Gressonei, ecco, che qualcuno vada a tenere compagnia ai camerati che si radunano attorno al loro generale. Niente, continuano ad esserci dei problemi tecnici, qualche problema tecnico, e quindi sono le 18:48 qui a Radio Blackout. Vi intratteniamo con la parola a sto punto.
1: Beh, a questo punto ne approfitterei per ricordare la cena Bella Vita stasera vegana al Barocchio Squat. Come sappiamo, come già qualcuno sa, diciamo più di qualcuno sa, la Bella Vita consiste appunto nel non uso del denaro, e quindi siete invitati ad accorrere, dopo aver svaligiato i vari supermercati di Torino, appunto per poi godere assieme della cena che faremo.
2: Sì, come al solito la convivialità è al centro, anche se per la cena di stasera, ma anche domenica ci sarà la pizza Bella Vita, che vede generalmente una forte partecipazione, dove si invita la gente a portare gli ingredienti migliori, magari non il tavernello e la scatoletta di tonno o il würstel, ma comunque ognuno porta poi quello che vuole, no? Quello che vuole, quello che può, no? In una, appunto, una gara di generosità, per stupirsi a vicenda, con appunto quella che è la pratica della Bella Vita, che non ha nulla a che fare con la condivisione. La condivisione è la sfiga, è San Martino che si divide il mantello col povero. La Bella Vita è l'abbondanza, la ricchezza del dono, la sorpresa del dono, è tutta un'altra dimensione completamente differente, che appunto vi invitiamo a praticare. È una cosa che va avanti, ha avuto successo da un sacco di tempo, e che è andata anche fuori dai confini di Italia, è praticata anche all'estero, e quindi è una bella critica qui e adesso contro l'utilizzo del denaro.
1: Inoltre volevo anche anticipare, perché ancora la locandina su Gancio non c'è, ma comunque uscirà a brevissimo, il concerto del 2 giugno, quindi è un martedì, quindi il 2 giugno, dove avremo i Nubifragio dal zona Piacenza, Milano, un po' mischiati, che è quel gruppo che ha composto i suoi pezzi, che poi ascolteremo ritirandosi, facendo un ritiro spirituale. no, sono ironicissimo, al Barocchio, e loro hanno un genere, fanno emo violence. E poi avremo le Lidl, che è un gruppo che viene dalla Francia, anche loro all'insegna dello scrimo, e i Dollis, che sono di zona, abbiamo già visto un paio di volte al Barocchio, anche loro con sfumature emo e un hardcore, diciamo, molto influenzato dall'emo. E come sempre il concerto è Bella Vita, e sapete come funziona, lo abbiamo appena detto, è solo presa bene come sempre al Barocchio.
2: Solo complici, niente clienti, non c'è il bar sei tu, e lo stesso, non avrai il timbro sulla manina e potrai circolare liberamente per ascoltare la musica.

0: E allora si conclude qui questa puntata del giornale Malandrino. Tutto Squat vi saluta dopo questa trasmissione dedicata all'ultima autoproduzione di Phoenix, che è quella del giornale del 77, del foglio del 77, schizzo, 76 pagine con presentazione critica che abbiamo ripercorso un po' adesso per gli ascoltatori di Radio Blackout. Quindi un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo,
1: da Frappa Rappa
2: e da Lucio, e ricordate che un fascista non è buono nemmeno da morto.

0: alle notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Ci abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

0: sabato 9 maggio.
1: Al Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano.
1: Fobo.
2: Alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il
4: terzo occhio.
3: In teatro.
4: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Pizza di Tuna. A seguire.
3: Le carezze di
4: e direttamente da Massiglia. Arma.
1: Arma.
4: Pazzo su Mitica.
1: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di
4: Jacopo Messi. Nel club foro
1: DJ Assalvi
0: Cattofonico
3: DD Matteo Coffetti Federico Spini
5: Mauro.
3: Vieni presto.
1: Sono fino a 90. Lunedì a fare questo. Poi ci rovini qui. Strong
4: Il 9 maggio

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa da restare prove del Mezcal Squad, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
6: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
7: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
6: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
6: Per la critica della società capitalista.
5: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
9: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
10: Aspetta.
11: Ricordati che devi prenotare.
12: Giorni 13 e 14 di giugno, Blackout Fest, Manituana.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Vistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Vistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

0: 19:22 minuti, inizia questa nuova puntata di Matrix Flow. Un caro saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau.
1: E un carissimo saluto anche da Pastic.
0: Allora, questa puntata di venerdì 8 maggio 2026, iniziamo naturalmente con i contatti, il cellulare 346-667-3263, potete far vivere naturalmente, oltre mandare tutti i messaggi che volete, anche far vivere il servizio Cisti Viaggia Informato e segnalarci le presenze sgradite, quelle che proprio non vorreste mai vedere per le strade.
1: Invece, se volete mettervi in contatto direttamente con noi o in diretta, ci trovate allo 011 249 5669. Vanno bene anche gli squillini, ovviamente.
0: Ci tengono svegli più che altro. Oggi la nostra socia di Matrix Flow, Thea, non è con noi, che speriamo ci stia ascoltando. Nel caso, noi comunque la salutiamo. Ciao Thea.
2: Ciao.

Vi ricordiamo anche che potete ascoltarci in DAB, ma anche in streaming su www.radioblackout.org, dove potete trovare anche i podcast delle passate puntate e di tutte le altre trasmissioni.

Prima di iniziare, un saluto anche a tutte le persone private della propria libertà. Speriamo di farvi un po' di compagnia e di farvi almeno evadere, almeno con un po' di musica e con la puntata di oggi.

jacket till this weapon. I bleed your wrist to essence.

E allora, dopo questo brano dei Dalek, iniziamo a entrare nel vivo della trasmissione, in quello che, di cui vorremmo parlare questa sera. Dunque, partiamo dal fatto che qualche settimana fa, grazie al, diciamo, al contributo di un compagno di Off Topic Milano e di un altro compagno di Un Altro Piano per Torino, avevamo affrontato la speculazione edilizia e come questa ricada sulla vita degli abitanti. Stasera torniamo a parlare quindi di trasformazioni urbane e in più anche di attacco agli spazi occupati. Ci concentreremo nuovamente sulla gentrificazione e come questa comporti molto spesso la morte di esperienze di autogestione o di alternative alla società attuale. Ci avvaleremo anche del contributo di una compagna che sta a Prosfigica, che è ad Atene, che in questo momento sta portando avanti un tour per l'Italia e che ci racconterà un pochino l'esperienza di questa comunità occupata di, appunto, Atene.

0: ad alto reddito o comunque un reddito maggiore di quello del quartiere, decidono di trasferirsi attratti da nuove attività commerciali o da narrazioni distorte del quartiere, utili solo ad estrarre profitto.
1: Sì, è un meccanismo speculativo che provoca un aumento dei prezzi, sia degli affitti, anche del costo proprio della vendita degli immobili, e quindi la conseguente espulsione delle classi popolari che più o meno velocemente non possono più sostenere tali costi e che quindi sono costretti a cambiare quartiere.
0: Sostanzialmente, quando sentiamo parlare di riqualificazione urbana, si sta parlando di gentrificazione e quindi di allontanamento delle fasce più povere. Sostanzialmente come se fossero gli stessi residenti il problema, e si utilizza quindi lo stigma della povertà per decretare ciò che è accettabile e ciò che va invece allontanato o meglio ancora cancellato.
1: Basta magari un po' di propaganda sulla pericolosità dei quartieri in questione, magari cavalcando qualche notizia di cronaca, cosa che anche qui a Torino sovente si fa, per far passare poi l'idea della necessità di ripulire tali zone. Sovente poi è un meccanismo che viene associato ai grandi eventi, ne abbiamo anche di questo parlato più volte, come le Olimpiadi, giusto per dirne uno, e che vengono utilizzati questi grandi eventi per velocizzare il fenomeno, oppure come una necessità appunto di ripulirlo per dare un po' per il benvenuto da tutti coloro che da tutto il mondo arriveranno per l'evento. Qualche puntata fa ne abbiamo inoltre parlato anche di Airbnb, che è una piattaforma, come tutti sappiamo, che sfrutta a pieno il fenomeno e che crea il cosiddetto rent gap, che innesca poi le dinamiche di speculazione sui prezzi, anche da parte di chi non usa poi gli affitti brevi.

0: E ci siamo intanto ascoltati un altro po' di musica, nello specifico era un brano di Ugot Ser, un bravissimo secondo noi rapper che ultimamente ci stiamo ascoltando grazie al consiglio di Pastic. Vabbè, torniamo a quello di cui stavamo parlando.
1: Grazie a consigli francesi, direi.
0: Partiamo prendendo in prestito le parole di Antonio di Siena dal libro Turisti a casa nostra. E Atene è come un laboratorio della gentrificazione selvaggia. Potremmo dire che molte città lo sono state e lo sono tuttora, ma nel caso greco possiamo parlare proprio di gentrificazione selvaggia che, a partire dalla crisi economica e dalle seguenti disfatte dei programmi imposti, ha portato alla crisi abitativa attuale, una sorta di pulizia sociale per far posto all'overtura.

capire la situazione, diamo un po' di numeri. Solo la capitale greca conta all'incirca 20.000 persone senza casa. E la causa di tutto ciò è da accreditare sicuramente alla fine delle protezioni, alla gentrificazione conseguente alla crisi.

0: Dopo la crisi nel 2010, la legge Cazzeli impediva che chi non riuscisse a pagare il mutuo non perdesse la casa per via del pignoramento. Questa era una forma di protezione che ha permesso a tante persone di non perdere la casa, ma negli anni a seguire questa legge è stata smantellata e così sfratti e sgombri sono, come dire, fioccati. Le stesse case sono ovviamente state acquistate da grandi fondi di investimento o rigirate in altre vendite dalle banche e quindi, insomma, buttate in pasto nel mercato degli affitti brevi, in particolare su Airbnb. A tutto ciò va anche aggiunto che in Grecia non esiste un ente che si occupa di edilizia residenziale pubblica, ma appunto è gestito tutto dal mercato.
1: E appunto, per continuare a parlare di Atene, l'occasione è quella che è in corso una campagna contro lo sgombero di Prosfigica, che lo abbiamo accennato prima, è un intero quartiere occupato e autogestito in una zona adiacente al centro della città. La sensazione è un po' quella della battaglia finale in questo periodo, dopo che la regione Attica ha firmato nel giugno 2025 un contratto da 15 milioni di euro con il Ministero della Cultura e l'azienda per il pubblico impiego, che prevede la restaurazione di 4 degli 8 blocchi di abitazioni di Prosfigica da destinare al social housing. Si vocifera che lo sgombero dovrebbe arrivare entro giugno o luglio 2026. Ed è questo un progetto, quello in atto, che rientra perfettamente e tristemente nel quadro di sfratti e sgomberi che la speculazione e la gentrificazione si portano appresso appunto anche in Grecia.

0: Allora, ritorniamo in diretta, siete sempre collegati e collegate su Radio Blackout, questa è Matix Flow. Stavamo parlando della comunità occupata di Prosfighica che è sotto attacco, la comunità in centro ad Atene. Al di là di quello che però possiamo leggere da qui, dai vari siti, blog che poi magari inseriamo nel podcast, abbiamo contattato chi abita ad Atene per parlarci di questa realtà. Questa sera quindi vi faremo ascoltare alcuni vocali che ci ha inviato una compagna. Per iniziare abbiamo proprio chiesto di farci una panoramica sulla situazione politica greca e in particolare in che quadro si spiega l'attacco del governo greco a Prosfighica. Quali sono le misure di repressione che sta adottando più in generale e a chi sono principalmente rivolte?
1: L'attacco dello Stato greco contro la comunità di Prosfighica occupato si inserisce nel quadro più ampio di guerra da parte del mondo capitalista verso la società tutta e verso il movimento, già in atto da diversi anni. Menzioniamo il periodo degli sgomberi del quartiere Exarchia tra il 2018 e il 2020, lo sgombero della comunità di Koukaki nel 2021, di uno degli ultimi campi profughi in centro città in cui le persone avevano più libertà di movimento, quello di Eleonas, nel 2022. In particolare con il governo Mitsotakis, lo Stato greco sta attraversando una nuova fase di potenziamento del proprio apparato repressivo, attingendo all'esperienza e alle competenze dell'imperialismo occidentale. Sta potenziando il proprio arsenale giuridico con leggi che si applicano esclusivamente a chi oppone resistenza, prolungando vendicativamente la permanenza dei prigionieri politici in carcere e, se vengono rilasciati, tenendoli in uno stato di costante ostaggio. Grava gli attivisti di procedimenti giudiziari per detenerli e dissanguarli finanziariamente. Cerca di terrorizzare i giovani attivisti in particolare con arresti preventivi prima delle manifestazioni, con attacchi brutali alle marce radicali come quelle in solidarietà con la resistenza palestinese del 7 ottobre 2025, come quella in memoria dell'anarchico Kyriakos Kimitris del 29 ottobre 2025 e la marcia in memoria dello studente anarchico Alexandros Grigoroupolos il 6 dicembre 2025. Allo stesso tempo sta tentando di imporre un controllo totale all'interno dei campus universitari, mentre lancia un massiccio attacco agli squat, agli spazi autogestiti e liberati, con sgomberi e una presenza costante della polizia. Il nuovo codice penale è stato il culmine di un intero periodo, soprattutto dall'inizio della crisi economica. Si tratta cioè di un periodo in cui i diritti sociali e del lavoro, conquistati con lotte e sacrifici, sono stati strappati via dalla classe dominante. Un periodo in cui la Costituzione è stata drasticamente ristrutturata e sta attualmente subendo una revisione completa per servire gli interessi dell'oligarchia, degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e della NATO. Attacca la società nel suo complesso, non solo le forze organizzate, aprendo la strada a incarcerazioni di massa con pene pesanti e non commutabili anche per reati minori. Inaugura uno stato di emergenza costante all'interno della società e il regime dell'era della Terza Guerra Mondiale in Grecia.

0: Insomma, quello di cui parla la compagna sembra uno scenario decisamente pesante, soprattutto per la società greca che dopo la crisi ha dovuto subire pesanti ripercussioni anche appunto nella vita quotidiana. Nel prossimo contributo audio abbiamo chiesto invece di raccontarci un po' la storia di Prosfighica, quando e come nasce, quali sono le caratteristiche storiche e anche architettoniche, insomma, come è formata e da cosa questo quartiere, questa comunità, e per poi passare invece a spiegarci come si autogoverna e autofinanzia oggi.
1: Prosfighica è un quartiere che si estende su una superficie di 14.500 metri quadrati, composto da 8 palazzi in stile Bauhaus per un totale di 228 appartamenti nel centro di Atene, tra la Corte Suprema della Grecia e il Distretto Generale della Polizia dell'Attica. Nel quartiere attualmente vivono più di 400 persone provenienti da più di 27 aree geografiche differenti con rispettive culture e lingue, di cui 50 bambini, gruppi sociali vulnerabili, persone con gravi problemi di salute fisica e psicologica, pazienti oncologici, persone anziane e persone in programmi di disintossicazione. La limitazione geografica tra le due maggiori istituzioni dello Stato-Nazione evidenzia ancora oggi la storia centenaria di resistenza del territorio, del quartiere e poi della comunità per come si struttura oggi. Gli edifici furono costruiti nella metà degli anni 30 per accogliere i rifugiati che arrivavano ad Atene dall'Asia Minore dopo la guerra greco-turca e sono stati una roccaforte importante della resistenza partigiana, prima contro l'occupazione nazista e poi contro le truppe di occupazione britanniche alleate con i fascisti dello Stato greco durante la guerra civile greca. In alcuni muri sono ancora visibili proiettili e i segni delle granate della battaglia di dicembre del 1944, che ha inaugurato la guerra civile greca e anche la guerra fredda. Verso la fine degli anni 90 lo Stato greco ha messo in atto il primo piano di gentrificazione dell'area di Abbelokipi, dove sorge Prosfighica, per cui era prevista una demolizione dei suoi edifici a favore della costruzione di un centro commerciale e di un parcheggio in collegamento con lo stadio Panathinaikos lì di fronte. Ma tramite due sentenze giudiziarie del 2003 e del 2009 e con la collaborazione della Scuola di Architettura di Atene e di altri gruppi solidali, Prosfighica ha ottenuto la protezione monumentale in qualità di patrimonio storico, culturale e artistico proprio per i segni della battaglia di dicembre 1944 e per lo stile architettonico Bauhaus. Comunque in quel periodo il quartiere era già stato forzatamente espropriato per circa un terzo e lo Stato aveva favorito un'intensa infiltrazione mafiosa che gestiva traffico sessuale di minori, produzione e spaccio di droga e imponeva il pizzo ai residenti del quartiere. Così nel 2010, anche sulla scorta dei movimenti di lotta sociale ferventi ad Atene dal 2008, gli abitanti di Prosfighica si uniscono per scacciare la mafia e istituiscono l'Assemblea della Comunità di Prosfighica Occupato, SICAPRO. È da quel momento che la comunità si organizza attraverso e sulla base delle sue 22 strutture autonome, create e implementate per rispondere ai bisogni sociali fondamentali, quali cibo, salute, cultura, arte, istruzione dei bambini, apprendimento delle lingue per adulti, collettivizzazione ed emancipazione delle donne e delle femminilità, la democratizzazione della famiglia, la struttura di supporto tecnico per la manutenzione degli alloggi e una struttura di accoglienza per i malati di cancro in cura presso l'ospedale oncologico adiacente a Prosfighica. Gli organi decisionali della comunità sono l'Assemblea Generale Settimanale, l'Assemblea Autonoma delle Donne e le conferenze plenarie. I principi e il funzionamento della comunità si basano sullo statuto comune e le procedure sono di democrazia diretta. Da una decisione presa collettivamente nel 2021 durante l'assemblea di revisione triennale o biennale, la prospettiva di apertura sociale e politica del progetto di vita collettiva di Prosfighica è stata implementata tramite l'istituzione dei tre pilastri fondamentali: la piattaforma dell'Unione Confederale, la proposta politica verso la società e il movimento, la comunità, cioè il corpo sociale, e il comitato per la difesa della comunità e della sua memoria collettiva, l'organo diplomatico che sta portando avanti un piano di autofinanziato e autogestito di restauro degli edifici attraverso la campagna Save Prosfighica.

0: Quindi questa che ci ha raccontato era prosfighica, e invece andiamo a capire qual è il piano di distruzione, quale progetto politico o urbanistico sta dietro questa minaccia di sgombero.
1: A causa della sua proposta sociale e politica, la comunità è considerata un nemico dello Stato greco. Hanno cercato di sfrattarci 5 volte. La prima risale al 1990. L'ultima è in corso proprio in questo momento. Nell'estate del 2025, un piano di ristrutturazione denominato Atene Anaplasis ha preso la forma di un contratto firmato tra il Consiglio regionale dell'Attica, la regione che comprende Atene, e la Commissione europea per lo sviluppo regionale, e mira a demolire gli edifici di prosfighica, inizialmente i primi 4 blocchi, poi l'intero complesso. È finanziato con 3 milioni di euro dallo Stato greco e 12 milioni di euro dall'Unione europea, e la motivazione addotta è quella di creare alloggi sociali e ospitare i parenti dei pazienti dell'ospedale Agios Savas. Si tratta ovviamente di una scusa, perché la comunità fornisce già alloggi sociali a più di 400 persone, e poiché molti di loro non sono cittadini greci, non saranno ospitati e finiranno in strada. In realtà il presidente della regione dell'Attica non ha mai menzionato una sola volta gli abitanti di Prosfighica. Se togliamo questo stratum sociale usato come scusa, questo piano di ristrutturazione è in realtà la continuazione del processo di gentrificazione che ha invaso Abelokipi e tutto il centro di Atene. Tutti gli squatti di Exarchia sono già stati sgomberati, consentendo allo Stato di gentrificare massicciamente l'area. Prosfighica è uno degli ultimi quartieri autonomi rimasti ad Atene, e quindi le minacce di sgombero sono la continuazione di ciò che è già accaduto a Exarchia. I finanziamenti dell'Unione Europea sono sempre al servizio dell'agenda neoliberista e vengono utilizzati esclusivamente per rafforzare il capitalismo nelle sue forme più aggressive, il neoliberismo e l'imperialismo. Il processo di gentrificazione fa parte di questa ideologia, e la situazione di Prosfighica non fa eccezione. Lo sgombero dovrebbe avvenire a metà del 2026, rendendo la minaccia immediata ed esistenziale, ma stiamo agendo e le nostre azioni hanno un impatto. Il contratto tra la regione dell'Attica e un'impresa edile avrebbe dovuto essere stipulato a marzo 2026 e non è ancora avvenuto.
0: Allora abbiamo chiesto quali forme di resistenza sta mettendo in piedi Prosfighica e quale il possibile ruolo della solidarietà internazionale.
1: Il 5 febbraio 2026 il compagno e residente della comunità Aristoteles Azzi ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame fino alla morte, considerando questa azione come uno strumento di lotta per dare risalto ad una battaglia collettiva, volta a preservare Prosfighica come alloggio sociale e come struttura di solidarietà per i gruppi sociali vulnerabili, in quanto comunità organizzata di lotta. Il 1° maggio scorso la compagna e residente della comunità Susanna Oppagna si è unita a lui. In questo contesto, una delegazione di internazionali STU ha deciso di intraprendere un viaggio per l'Italia con l'obiettivo di costruire una rete di solidarietà tra lotte e per dare risonanza al progetto politico e sociale di Prosfighica come parte di tutte le lotte internazionaliste e di classe contro il sistema di dominio dello Stato capitalista e per organizzare insieme la nostra resistenza contro ogni forma di oppressione e sfruttamento. Per questo, in occasione dei 100 giorni di sciopero della fame del compagno Aristoteles, chiamiamo tutta la solidarietà internazionale a partecipare alla giornata di mobilitazione del 16 maggio e a prendere iniziative autonome e creative per aprire la nostra lotta a livello europeo.
0: E allora rilanciamo la giornata del 16 maggio in solidarietà con Prosfighica.

E abbiamo ascoltato appunto questi vocali che la compagna ci ha mandato dalla Grecia, e nell'ultimo ha parlato appunto di questo sciopero della fame, di due compagni. Volevamo leggervi una lettera, la traduzione di una lettera che in occasione del 1° maggio appunto ha mandato il compagno Suzuki.

0: Mi chiamo Suzon Dopagno, sono residente e membro della comunità occupata di Prosfighica e oggi, 1° maggio, inizio uno sciopero della fame fino alla morte in difesa della vita. Ho deciso di schierarmi al fianco del mio compagno Aristotelis, che oggi raggiunge gli 86 giorni di sciopero della fame. Ho scelto questo giorno di lotta in onore dei martiri di Chicago del 1886 e dei 200 combattenti di Caesariani. Lo Stato greco e tutte le sue istituzioni non hanno risposto alle nostre richieste. Hanno scelto il silenzio e stanno lasciando Aristotelis percorrere la strada verso la morte. Da questo momento in poi porteranno anche la responsabilità della mia morte. Oggi, 1° maggio, dopo 86 giorni di sciopero della fame, nessuno può dire di non sapere.
1: La comunità occupata di Prosfighica è un esempio vivente che un altro modo di vivere è possibile, in rottura con il sistema dominante capitalista e patriarcale. In un'epoca di crisi globale e di guerra mondiale, l'unico modo per le nostre società di sopravvivere è creare un paradigma diverso e costruire un mondo di comunità, di auto-organizzazione e di solidarietà. Per questo Prosfighica è sotto attacco. Durante tutti questi anni la comunità ha dato risposte sia ai bisogni sociali delle persone, sia alla repressione che ha affrontato. In questo modo si sono costruite la nostra forza collettiva e i nostri legami.
0: Condivido le nostre parole come struttura delle donne di Prosfighica, con la responsabilità e l'impegno che ho come suo membro. Questa complicità tra compagni che si stanno costruendo dà forma a un intero sistema di valori e atteggiamenti che si esprime in tutto, da come parli con il tuo vicino a come stai in strada, rifiutando di lasciare indietro chiunque. In sostanza, questi legami sono la nostra forza collettiva, lo strumento della nostra autodifesa.
1: Procedo in questo sciopero della fame fino alla morte sulla base della nostra decisione collettiva, come comunità, di portare avanti questa lotta fino alla fine, con rispetto per la vita e in difesa della comunità, delle sue strutture, delle sue persone, delle sue relazioni, della giustizia e della nostra proposta sociale più ampia.

0: Le richieste di questo sciopero della fame sono: cancellazione immediata del contratto da parte della regione dell'Attica.
1: Tutte le persone residenti a Prosfigica devono rimanere nelle loro case, nel luogo e nell'area in cui vivono e in cui hanno costruito legami sociali, culturali e organici.
0: Garanzie concrete per il restauro di Prosfigica da parte della società civile senza scopo di lucro, residenti amici di Prosfigica e Avenue Alexandra, con fondi propri, nemmeno un euro di denaro pubblico per la riqualificazione di Prosfigica.
1: Suzon Dopagne, membro e residente della comunità occupata di Prosfigica, Alessandra Avenue.

0: Allora, abbiamo provato a spiegare a chi ancora non era entrato in contatto con questa comunità e con l'attacco che sta subendo Prosfighica da parte dello Stato greco. Due sono le persone, compagne in sciopero della fame in questo momento, e il 16 maggio, come ricordato prima, saranno 100 giorni di sciopero della fame per quanto riguarda Aristotelis. Per questo è stata lanciata questa giornata di lotta in solidarietà alla comunità, quindi rilanciamo con forza di aderire appunto alla giornata del 16 maggio con presidi, striscioni e insomma con qualunque mezzo necessario per far accendere ancora di più un faro su questa comunità sotto attacco.
1: E naturalmente immaginiamo che dai microfoni di Radio Blackout comunque ci saranno altre occasioni per seguire tutta la vicenda.

E si sono fatte intanto le 20:18 minuti. Questa puntata di Matrix Flow è ormai agli sgoccioli. Volevamo leggervi ancora un po' di appuntamenti per questo weekend. Partiamo proprio da stasera al Paso, in via Passo Buole 47. Alla distanza di poco più di un anno tornano sul palco pasico gli amici di Toulouse Space Bucket con il loro Electro Retrofuturist Proton Laser Sci-Fi Dance Punk Alien. E se non avete idea di cosa si tratti, come allora questo è un ottimo motivo per venire a vederli. Accompagnati dalle carogne e a seguire il live a cura di Mystic Sister.

0: un caffè noir e me réveille.
1: Passiamo invece a domani, sabato 9 maggio. Perché al presidio Notav San Giuliano di Susa c'è un laboratorio di autocostruzione antenne LoRa. Dalle ore 10 il laboratorio, alle 15 incontro di autodifesa digitale. Ovviamente alle 13 ci sarà la pausa pranzo VEG, benefit spese legali. E anche alle 20 Cianetta, benefit spese legali. La serata si concluderà con il concertazzo Human, Anafem, Digiuno più Tricky Catch, Diet Pizza, Pesticidi, Malatesta e DJ Set. In conclusione.

Sempre sabato 9 maggio alle 18.30 allo Spazio Popolare Neruda, non è un torneo, è vita o morte. Torneo di calcetto più apericena come benefit per il doposcuola, 2,50 euro a persona, insomma andate a sfidarvi senza pietà.

Restiamo sabato sera precisamente dalle 22 in poi all'CSO a Gabrio di Via Miglio 42, e abbiamo una serata con questo un pochino il riassunto. We are back with another phono chapter sweetly landing in Turin at CSO a Gabrio from 22 to 4. Suoneranno Smijabi, Chubi, Tundra, Chance, Arnak, Lahada, Jacopo Biffi.

e mentre nell'altra sala suoneranno Cacofonico B2B, Matteo Coffetti, Federico Spini e Mauro Mork. Andelassia.

E chiudiamo gli appuntamenti del weekend con una serata qui in casa Blackout per domenica 10 maggio alle ore 18 in via Cecchi 21 / A. Ci sarà il Matinee Punk, Science Man from USA, Taglio ed Ecoterrorismo. Si inizia presto, si finisce presto, quindi puntuali dalle ore 18 una band dagli USA devastante, gli Science Man. Leggetevi, ascoltatevi un po' di recensioni che trovate ovviamente anche su Gancio, ci sono un po' di link, con loro due nuove bands della scena torinese direttamente dalle sale prove del Mezcal Squat, Taglio ed Ecoterrorismo. Quindi mi raccomando, venite a supportare la vostra radio preferita.

0: E sono le 20:30. Puntuali come la morte,
1: puntuali come non mai.
0: Come non mai.
1: Nel senso, oggi siamo arrivati puntualissimi. Abbiamo iniziato con più di mezz'ora di ritardo e finiamo puntualissimi. Però ce ne andiamo alle 20:30.
0: E 35 secondi. Vi diamo appuntamento naturalmente per venerdì prossimo. Chi vorrà ascoltarci, un caro saluto, un buon weekend.
1: Vi lasciamo le orecchie libere di ascoltare la fantastica bobina.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout su 105.250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

faccia la moglie, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: like a love like this, cause a love don't exist when a boy wanna play so.
1: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
2: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
3: A box.
4: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
5: Do anything you want.

0: think it's safe, boys.
1: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

0: Dovrei fare il tessuto di cazzo?
1: Dovrei fare il fuori di tessuto?
0: Dovrei fare il fuori di tessuto?
1: Dovrei fare il fuori
0: di tessuto? Dovrei fare il fuori di tessuto?

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

was a woman. Sender was a woman. She said she saw.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame e sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
6: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
7: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
6: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
6: Per la critica della società capitalista.
5: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
9: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
10: Aspetta.
11: Ricordati che devi prenotare.

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello dell'escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No calcio moderno, no la PDV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa.

Ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ritornano in diretta le trasmissioni su 105.25 in FM, DAB e streaming. Ci siamo ascoltati una serie di carrellate, di spottini, di iniziative che ci saranno questo weekend e nei prossimi giorni. E diamo inizio alla vostra notte elettronica, Reset Club, che torna dopo un mesetto di assenza. Lo facciamo con grande entusiasmo, andando a sfogliare un po' di tracce nuove e un po' insolite per quanto riguarda il panorama elettronico di Reset Club. Come prima traccia della puntata ho scelto il nuovo lavoro di Sven Vatt, qui in collaborazione con il batterista jazz Wolfgang Hafner, classe 1965, lavoro uscito nel marzo di quest'anno per la etichetta di Sven Vatt, la Cocoon Recordings. L'EP si chiama Fusion ed è la collaborazione tra il DJ storico Sven Vatt e il batterista jazz Wolfgang Hafner. La traccia si chiama L'Esperanza. Su questa base andiamo a ricordarvi i contatti telefonici di Radio Blackout, che sono numero fisso 011 24 95 669, il numero mobile 346 66 73 263, numeri di telefono che dovreste conoscere a memoria, e poi il sito www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming e per andare a riascoltare i podcast dell'informazione di Blackout e di tutte le trasmissioni che usano questo formato di riascolto. Invece 12, 13, 14 giugno Blackout Fest in quelli del Manituana. Sono già usciti anche tutto il palinsesto della 3 giorni di Blackout sui social di Radio Blackout. E un saluto a chi ci ascolta da un luogo di detenzione, dal carcere Lo Russo e Cotugno delle Vallette di Torino, ai ragazzi del Ferrante a Porti, e a tutti i reclusi del lager di Corso Brunelleschi, e a tutti i compagni e le compagne private della propria libertà. Weekend ricco di appuntamenti, vi consiglio sempre di andare sulla pagina gancio.cisti.org. Abbiamo ascoltato anche lo spottino per quanto riguarda l'appuntamento di domenica Benefit Radio Blackout. Io vi voglio ricordare anche un appuntamento di un torneo di calcetto Benefit, non è un torneo, è vita o morte, in corso Ciria 7, spazio popolare Neruda.

questo torneo di calcetto per Apericena come benefit per il dopo scuola Neruda, 2,50 euro a persona per iscriversi. Venite a sfidarvi senza pietà in scontri all'ultimo sangue per vincere premi spaziali degni degli sfidanti e delle sfidante più incazzate e incazzate del mondo. Dalle ore 18:30 questo sabato.

E ora dalla traccia L'Esperanza, questa collaborazione tra Sven Vatt e il batterista jazz Wolfgang Hafner, ci andiamo ad ascoltare la traccia che dà il titolo a questo lavoro, Fusion.

E poi un appuntamento importante per i 25 anni di critica alla società capitalistica, pranzo benefit, centro di documentazione Porfido, da 25 anni per la critica della società capitalista. Dalle ore 13 scelta vegano vegetariana, il passo occupato via Passobuole 47. Non vi ricordo il numero di telefono per le prenotazioni perché tutti i posti sono esauriti, ma potete comunque poi passare per una birretta.

E poi vi ricordo che martedì 12 maggio il generale Roberto Vannacci terrà un evento al ristorante Il 21 in via Gressonei 21/A. Vannacci non è il benvenuto. Diciamogli forte e chiaro che chi non è in grado di definirsi antifascista non ha niente a che fare con questa città. Truccati da clown e porta un oggetto fallico. Questa iniziativa è completamente orizzontale, slegata da qualunque sigla, organizzazione o partito politico. Porta con te ciò che vorresti trovare: cibo, bevande, strumenti musicali o da cioccoleria, casse per ascoltare la musica. Quindi l'appuntamento è martedì 12 maggio dalle ore 19:30 in quelli di via Gressonei 21/A. Vannacci non è il benvenuto.

0: Finisce così la traccia Fusion per questa collaborazione nata nel marzo del 2026 con questo EP Fusion uscito per la Cocoon Recordings, la collaborazione tra Sven Vatt e Wolfgang Hafner, questo batterista di musica jazz. E ora cambiamo completamente genere, rimaniamo sempre su dei suoni diversi rispetto ai suoni tradizionali che abbiamo sempre ascoltato a Reset Club. Questa è un'etichetta di Montreal, nel Quebec.
1: We have many lies. You went away, you got lost. Turn back home.
0: Loro sono un collettivo, si chiamano United Freedom Collective. Fondato da Robbie Redway e dai ricercatori di musica psichedelica Matthew Seineneve e Waifung Tsang, il collettivo britannico United Freedom Collective si è trasformato in una rete di artisti che include anche Jordan Stephen, Fallon Nioke e Liza Shaddad. Inizialmente concepito attorno a sessioni di musica psichedelica terapica, yoga online e canali di tecniche di respirazione, il progetto musicale si è ampliato con ciascuno dei 4 EP pubblicati dall'etichetta Dama Dama di Mario State e prosegue con il loro debutto su Multiculti. Always Cosmic è il loro debutto su questa etichetta di Montreal. La traccia si chiama Always Open. Buon ascolto, 105.250 Radio Blackout, Reset Club, la vostra notte elettronica, il vostro dirigibile che vola alto nel cielo della questa città, Torino.

Rimaniamo con questo collettivo United Freedom Collective per l'etichetta di Montreal, la Multiculti. Dopo la traccia Always Open ci andiamo ad ascoltare Always Cosmic.

Mezzanotte e 20 minuti, sempre con la musica dei Unite Freedom Collective, da questa etichetta, la Multiculti, etichetta del Quebec, della città di Montreal. Always Cosmic.

questo è un bel giro di basso. Della traccia di Mr. Jimmy Tenore, Aura Safari.

Gli Aura Safari sono un gruppo di musica jazz funk composto da diversi elementi come Nicola Sagliamatteo, Andrea Moretti, Lorenzo Lavatori, Daniele Melloni, Lorenzo Francioli e Ruggero Bonucci. Qui collaborano con il produttore, un veterano della musica da un tempo, House Electro. Stiamo parlando di Lassie Leto, meglio conosciuto come Jimmy Tenor, produttore finlandese. Qui con l'etichetta italiana, la Hell Yeah. Sensory è il nome dell'EP con una versione reblending. E questa è Be Watch by the Sea.

le tracce originali remixate a sto giro. Qua troviamo il remix di Willy Graff e poi dopo ci andremo ad ascoltare in successione Lunar Wind del produttore Jason Pelms. Buon ascolto su questa

uno di quei bei cambi brutali a mezzanotte 29 minuti. Abbiamo ascoltato Baywatch by the Sea, Jimmy Tenor con gli Aura Safari, le tracce di questo Sensori EP per l'etichetta italiana, la LIR, in versione tutta in remix. Questa bella traccia morbida ricorda un bel film degli anni 80, Lunar Wind, remixato da Jets and Palms.

Spero che vi state rilassando come mi sto rilassando io dietro la console di Radio Blackout qui in via Cecchi 21 barra Ampo. Abbiamo ascoltato Calaventosa della signorina Quiroga, da questa raccolta Buena Onda, Adriatic Beat and Beyond, sempre per la Yeah. Ora invece noi siamo passati a questa etichetta International Feel, una etichetta che nasce dalle sponde dell'est sulla costa atlantica dell'Uruguay, ma che ora ha sede nel paradiso balearico di Ibiza. La traccia che ci stiamo ascoltando si chiama Unison, è del produttore svizzero della città di Zurigo, Mr. Lex.

mezzanotte 38 minuti. Vi ricordo il 10 maggio 2026, domenica, dalle ore 18, Radio Blackout, via Cecchi 21 barra A, Matinette Punk.

con Chance Man, taglio e ecoterrorismo. Ma invece prima del concerto punk di Matinée nella sede di Radio Blackout, vi consiglio il pranzo benefit 25 anni di critica alla società capitalistica del centro di documentazione Porfido. Cena con posti ormai esauriti, dalle ore 13 scelta vegana o vegetariana. Presso il posto storico del Paso Occupato e via Passobole 47. Posti esauriti, ma magari andate dopo pranzo, così vi prendete un bel digestivo, una bella birretta e state insieme a tanti compagni e compagne. Per poi venire qui in via Cecchi 21 barra

faremo poi una doppietta con Lex con la traccia It Between State. Per poi piano piano incominciare a salire sempre di più con i suoni e i generi. Questo fantastico mondo della musica elettronica, questo universo che racchiude veramente tantissimi generi, tantissime uscite, cercando sempre di essere e di andare a trovare anche nell'underground più profondo nuovi produttori, nuove tracce da farvi ascoltare. It Between State, sempre Lex, da questo suo lavoro per la International Feel. Ci risentiamo tra poco, pausa sigaretta, buon ascolto, Blackout.

Bene, mezzanotte e 50 minuti, se ne vanno le prime 50 minuti di questa puntata sui suoni Balearic da un tempo di pause. Molto morbidi e molto strani da sentire qua sul dirigibile elettronico Reset Club. Noi ci stiamo ascoltando Lumina Disco, sempre da questa raccolta della buona onda Adriatic Beat and Beyond, sempre per l'etichetta italiana, la Hell Yeah. Chiuderemo questo, diciamo, questo approfondimento sui suoni da un tempo, Organic House e Deep House, con The Vendetta Suite. Produttore Gary Irwin. Per poi piano piano andare sui suoni più minimal house, tech house, per poi arrivare un po' ai suoni classici della electro, quindi un panorama musicale a 360 gradi.

Allora, siamo passati da Vendetta Suite con Della Notte ai suoni della Berg Audio con Zone Plus, con le tracce Understanding Joy e Hide You. Ora ci stiamo ascoltando il produttore milanese Phil Prince per questo suo lavoro Acrobatic Interland per la etichetta berlinese la DB Artist Music. La traccia che ci stiamo ascoltando si chiama Forget Your Name e poi ci andremo ad ascoltare proprio la traccia che dà il titolo al suo EP Acrobatic Interland. Un saluto anche a Johnny Campari che si è fatto sentire sotto numeri privati. Beh, ve l'avevo detto che la prima parte di Reset Club dalla mezzanotte all'una era dedicato più a suoni da un tempo balearic e ora piano piano incominciamo ad aumentare i BPM, i ritmi, i groove. Nella migliore tradizione del vostro dirigibile elettronico. Quindi alzate i volumi delle vostre radioline, dei vostri telefoni, svegliate i vostri vicini, oppure se siete in giro per Torino, alzate i volumi delle vostre autoradio.

L'una e 24 minuti, questo bel gelatone stracciatella e crema dall'1 e 24 minuti abbiamo ascoltato in successione dopo Phil Prince So Smooth con del produttore Malik con il remix di Gorge e Nick Carly dell'etichetta la 8-bit, l'etichetta di Nick Carly, e poi abbiamo ascoltato una, diciamo, una traccia che riprendeva il loop di Seminamoro dei Ricchi e Poveri. Questa traccia dal titolo ACSM, da un'etichetta russa Uncount. E ora siamo finiti sotto questi suoni più elettro. Ancora un po' di selezioni, l'una 25, per poi salutarci e darci appuntamento, spero venerdì prossimo, anche se la vedo difficile. Ma mi fa piacere avervi tenuto compagnia dopo

Bene, 1:41, credo che siamo arrivati ai saluti. Chiudiamo questa puntata veramente particolare con invece con il produttore Silicon Skelly dalla Central Processing Unit, Phased Array, titolo della traccia del suo EP Sleep, quindi è perfetto per andare a dormire. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, un abbraccione da Yashin, dalla sua Reset Club, ci risentiremo poi nelle prossime settimane. Vi dico già che il 12 settembre si festeggeranno i miei 50 anni in quelli del Mezcal Squat, quindi preparatevi. Ciao a tutti, buonanotte.

We can just We can just We can just We can just We can just

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana.